0: artista, perché lui certo, è artista, fa recitazione, fa
1: assolutamente. Quindi Gabriel, noi qui a Radiolina diamo anche la possibilità agli artisti di sognare, un po' farci conoscere quelli che sono i propri desideri. Io ti do tre buste dove all'interno ci sono tre collaborazioni della vita. Una la lascio in Sardegna, una fuori dalla Sardegna, che può essere in Italia o comunque nel resto dell'Europa, e una oltreoceano. Se dovessimo partire da oltreoceano, con chi ti piacerebbe collaborare? Così a caso, vai. Puoi sognare?
0: Grover Washington Jr.
1: Ecco. Va bene. Certo che va bene. Se va bene a te, assolutamente.
0: Più che altro perché io rap americano non ne seguo, devo dire la verità. Sono più per altro in lingua americana. Il rap mi piace in italiano.
1: Ok.
0: Quindi...
1: Okay. Diciamo lui per quanto riguarda l'oltreoceano. Torniamo in Europa o in Italia?
0: In Italia ora o in Italia da quando ascolto la
1: quando
0: musica?
1: Quando vuoi tu, quando vuoi tu. Una tua collaborazione della vita. Se dovessi dire, cavolo, posso fare una collaborazione, con chi la posso fare, con chi la voglio fare?
0: In questo momento... Night. O Saif, dai.
1: Ah, no, beh,
0: ne
1: sì,
0: dico
1: sì.
0: Due, solo perché non so cosa scegliere.
1: Bravissimi entrambi. Mentre restiamo in Sardegna, nella nostra amata isola, se dovessi scegliere un nome di un artista sardo con il quale fare un duetto, un featuring, chi sceglieresti?
0: Penso sceglierei Low Red.
1: Ok.
0: Perché è troppo forte.
1: Grande Mario.
0: Però mi piacerebbe collaborare anche con Razzerino, perché è di Alghero.
1: È di Alghero.
0: Spero prima o poi di arrivarci, però vabbè.
1: Ma sì, non è... Non fa male a nessuno sognare, e comunque poi i sogni si avverano molto spesso quando si crede a quello che si fa. Allora, prossimo brano della tua scelta musicale, appunto, l'hai citato poco fa, Ernia.
0: Sì, esatto.
1: Cosa ci hai portato di Ernia? Facci sapere.
0: Di Ernia ho portato Neve, che è una canzone che, vabbè, suona leggermente antica, perché di tanti anni fa, è uno dei suoi primi brani. E... semplicemente mi hai detto qualcosa che ti ha rappresentato, cioè dal quale ti sei sentito rappresentato o che ti ha ispirato. Questo è un pezzo di quelli. E poi la prima volta che ho fatto sentire questa canzone a mio padre ha pianto, quindi l'ho portata oggi. Neve di Ernia.

0: neve. Ti accorgi che siamo passati solo quando sei già un metro sotto.
1: Sala prove.
2: Ernia su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, sotto scelta del nostro ospite, ovvero Nixo. Allora, per chi volesse trovare la tua roba online, comunque conoscerti e seguirti nei vari canali social, come può fare?
3: Beh, io mi chiamo Nixo3ok su Instagram, anche su TikTok. E semplicemente tanto su Instagram, TikTok c'è il link dove se apri ti manda YouTube, Spotify, tutto quello che
2: c'è già qualcosa, infatti su Digital Market troviamo sempre su Nixo.
3: Ma sulla mia pagina Spotify penso ci saranno più di 30 canzoni per
2: perfetto,
3: farti capire.
2: Perfetto,
3: anzi,
2: perfetto.
3: Forse no, non sulla mia, però in giro.
2: Vabbè, in generale tra i vari featuring che hai fatto e via dicendo. E attualmente tutti i tuoi lavori sono autoprodotti?
3: Ho lavorato per l'EP che ho fatto l'anno scorso e questo principalmente con Cashmere Studio a Milano.
2: Okay.
3: Sono dei ragazzi veramente bravi. Mi sembra il producer sia Andy. Vabbè, comunque è un'informazione così questa.
2: Sì, sì, però dico, non sei sotto contratto discografico al momento.
3: No, niente. Voglio restare, sinceramente voglio fare il mio adesso.
2: Esatto.
3: Voglio
2: poi magari
3: dare spazio alla gente che ho intorno a me. Sperando che tutti collaborino per far sì che i progetti siano sempre
2: migliori. Un obiettivo comune, certo. Poi se busseranno alla porta vediamo chi è e chiediamo cosa vuole.
3: Quello che volevo dire prima, quando stavo parlando del team, è che prima io ho sempre lavorato con gente che sa fare bene il lavoro, ok, però gente che tu paghi e lavora per te e basta.
2: Stop.
3: Invece bisogna crearsi un team in cui c'è gente che crede in te e nel tuo progetto.
2: Certo, è fondamentale avere tutti quanti un obiettivo comune e spingere tutti per quel lavoro. Prossimo brano da ascoltare, sempre tratto dal tuo EP, che potete trovare chiaramente nei vari canali social, si chiama Maya. Ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Nixo.

0: Italia. Io so che vorresti scappare dall'Italia, ma altrove non troveresti niente di che. Vorrei tornare alle piramidi coi Maya. Loro non facevano queste domande stupide. Yeah.
1: Sala prove. Sala prove.
2: Amici e amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, questo è Sala Prove. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, inviateci un messaggio in posta privata su Radiolina Official, la nostra pagina ufficiale di Instagram. Scriveteci una breve biografia, magari qualche link alle vostre esibizioni live, ai vostri brani pubblicati nei vari digital store o su YouTube. Insomma, abbiamo bisogno di conoscervi e selezionarvi per poi ospitarvi qui in trasmissione. In questo nuovo appuntamento 2026 è venuto a trovare Dalghero Nixo, che ci sta raccontando un po' della sua passione, della sua voglia di continuare a fare musica e soprattutto per stare bene, perché si fa musica anche per stare bene, soprattutto per stare bene. Allora, attualmente ci sono in programma dei live, delle esibizioni a qualche festival? C'è qualcosa che stai preparando anche a livello discografico? Possiamo spoilerare qualcosa?
3: Allora, purtroppo a livello di esibizioni, okay, live, queste cose qua, siamo un po' indietro, devo dire.
2: Ok, ok.
3: Primo perché, vabbè, ancora non è che ho tutti questi ascoltatori, giustamente abbiamo iniziato da non troppo, però farsi, cioè, suonare live ovunque può aiutare, quindi certo, spero di riuscire a fare delle date da qualche parte, cercherò di muovermi per quanto posso, e poi ad Alghero è veramente difficile suonare, cioè non ci sono posti adatti, ce n'è uno solo che apre pochi mesi l'anno. È veramente un bordello. Scusa.
2: Vabbè, ci proviamo. Comunque noi siamo anche qua per promuovere quelli che sono gli artisti sardi e giustamente, come dici tu, ci sono poche le possibilità, però noi siamo sempre disposti anche a far conoscere tutti quanti gli artisti in modo che magari qualcuno può notarti e magari chiamarti anche per qualche concerto in giro per la Sardegna e non solo.
3: Speriamo.
2: Abbiamo da ascoltare un altro brano delle tue scelte musicali di un altro super producer che si chiama Mace. Cosa hai portato?
3: Allora, di Mace ho portato Meteore. In realtà avrei portato direttamente tutto l'album perché è veramente uno degli album più incredibili che io abbia sentito negli ultimi anni, e poi perché volevo dare spazio a Easy,
2: grande,
3: perché
2: Easy
3: se lo merita, è fortissimo e ha scritto una roba assurda. Quindi
2: si vocifera stia per tornare con un lavoro.
3: Speriamo,
2: nuovo.
3: Lo sto aspettando da anni.
2: Vediamo un po' cosa succede. Ce l'ascoltiamo adesso su Radiolina Meteore.
3: Ok.

0: prove.
1: Meteore su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Gabriel Lodi Rizzini in arte Nixo, che io ringrazio tantissimo per essere venuto qua, per averti fatto comunque per esserti fatto la sfacchinata, perché comunque è una sfacchinata a partire, tu lavori, quindi lavori 100%, tutto allora, il giorno ce l'hai impegnato al 100%, poi ti rimane la notte per pensare alla musica.
2: Anche un pochettino dopo pranzo.
1: E anche un pochettino dopo pranzo, quindi lo sfruttiamo, non facciamo il riposino pomeridiano, ma pensiamo alla musica anche dopo pranzo.
2: Forza.
1: Giustamente. E grazie mille chiaramente ancora per essere venuto qua. Ci lasciamo con un brano speciale che comunque nelle prove l'ho sentito e tu volevi anche dedicare, vuoi parlarcene?
2: Sì,
1: se ne voglia.
2: Riuscito, nella prova non sono riuscito a spiegarlo molto bene.
1: Certo.
2: Però è un brano che è nato per, diciamo, sì, da dedicare a
1: da
2: due
1: dedicare.
2: Persone particolari e speciali che spero sentano da su.
1: Ma quello sicuramente,
2: speriamo.
1: Quello sicuramente noi ci crediamo tantissimo, e comunque l'energia che trasmette la musica non arriva solamente nelle orecchie, perché altrimenti sarebbe una cosa troppo fredda. Esatto. E l'energia della musica a volte ti attraversa e attraversandoti va anche a esplorare altri orizzonti, altri mondi. Quindi siamo sicuri che questa tua dedica arriverà a chi di dovere. Grazie ancora Gabriel.
2: Grazie a te.
1: Noi ci rivediamo la settimana prossima. Chiaramente vi lascio all'esibizione di Blu Cobalto. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala Prove.
3: Ehi, man, ti racconto una storia. Il mio corpo è come vivesse di vita propria. Ho promesse infrante, ho sempre puntato alla vittoria. Ho due angeli alle spalle, li porterò sempre in gloria. Nel post-scriptum ci scriverò che ho vinto, che ho portato in alto voci di chi non l'ha in capitolo, di chi ancora non ha capito che tutto questo è un artificio, di chi ancora ha difficoltà a pagare l'affitto. Fumo a basso la serranda quando il sole è alto. Siamo cresciuti con la palla e l'odore d'asfalto. Dentro al triplo K siamo diversi, tipo ed alto, resto solo nel la stanza con i feelings blu cobalto. Da quando facevo le canne al parco, dalla prima siga che poi non ricordo quando è iniziato. Da quando ho dato via il mio primo pacco, da quando è morto un mio caro e mio fratello mi era a fianco. Stronzo non parlare di chi non conosce, ho dentro due persone che sono gli opposti, discuto con vari

Seguo ancora i sogni di quel bimbo in cameretta che aveva tanto in cui credere e poco a cui dare retta. Io ricordi lucidi, sembrava da ritroso, fallen star perché è caduta una stella. Ho abbandonato tutto ciò che avevo di prezioso perché metto un cappio al collo se la strada non è questa.

0: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina.

0: Sono le 2 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 3:00.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
4: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Non era solo un lampo, dopo la prima giornata da leader arriva la conferma anche nella seconda per il team Donne Giovani di Luna Rossa. L'equipaggio grigio di Prada al comando dopo 6 regate, tenendosi dietro New Zealand e i senior del team, mentre prosegue il disastro degli inglesi di GB1 con un sabato di gara con 3 didn't start, senza mai partire. Sono i defender di New Zealand a fare la voce grossa nella prima regata di giornata, la quarta totale, la più combattuta, con un testa a testa con il team senior di Prada, deciso praticamente al photo finish in favore dei Kiwi. Nella seconda è a solo dei giovani inglesi, Athina Pathway, che dopo un duello serrato iniziale prendono il largo e si lasciano alle spalle l'equipaggio Women and Youth di Luna Rossa e ancora New Zealand Senior, oltre i francesi di La Roche-Posay, poi penalizzati di 20 secondi, mentre gli svizzeri di Alinghi scuffiano e concludono in fondo al gruppo. Sembra ancora una buona giornata per i padroni di casa, ma senza il bottino pieno dei 10 punti, che invece arrivano nella terza e ultima prova. New Zealand sembra dominare, si porta in vantaggio anche di 200 metri, ma nel finale sbaglia una strambata decisiva e i grigi di Prada prendono la testa sino alla fine, mentre i senior chiudono al terzo posto. Restano le ultime due regate di flotta, i due equipaggi col punteggio più alto si affronteranno nella match race, il testa a testa finale a 2 sul format dell'America's Cup. Dopo 6 gare comanda Luna Rossa Giovani con 55 punti, seguita da New Zealand Senior a 47 e Luna Rossa Blu a 44, poi Giovani del Defender a 39, La Roche-Posay a 38, Athina Pathway con 30 punti, Alinghi 20 e chiude GB1 con solo 9 punti.
1: Cosa non si fa per Luna Rossa? Posto singolo su un coccuzzolo del Colle di Sant'Elia. E poco lontano un altro intrepido che sfida le vertigini per piazzare in bella vista una bandiera di Luna Rossa. E se c'è un'immagine simbolo del successo della tappa sarda della Coppa America è questa. Una muraglia di uomini e donne che ha invaso per chilometri il litorale davanti al campo di regatta. Un evento che trascina migliaia di persone sotto il sole di maggio con una temperatura massima che supera ai 30 gradi. Chi arriva tardi finisce in terza fila o deve arrangiarsi. La passione per la vela nasce in questo periodo oppure?
2: Abbiamo un nonno che è appassionato di vela e quindi ci ha un po' contagiato tutti.
3: Sì, per vedere le preliminari.

0: Da dove arriva?
1: Da Termoli, Campobasso.
0: Viaggio lungo.
1: Viaggio lungo, ma ne vale la pena, ne vale la pena.
2: Stiamo aspettando da tempo e quindi siamo molto emozionati di poterlo vedere dal vivo qua a Cagliari. È un evento eccezionale, diciamo.
3: Gascap la seguo da sempre, sono stato anche a Barcellona, sono venuto qui perché mi piace tantissimo la vela.
4: Ma queste manifestazioni si reggono anche grazie al contributo di chi ha messo a disposizione il proprio tempo libero per garantire nell'infuocato parcheggio del Lazzaretto che tutto funziona alla perfezione.
5: Sì, è stato molto bello poter partecipare a livello attivo da parte della cittadinanza di Cagliari a questo evento. Che è sicuramente una cosa molto importante per la nostra città e per la nostra comunità.
6: È stata un'esperienza bellissima, assolutamente tra i più giorni più belli a Cagliari passati.
7: Oggi ci siamo dalle 11.30 di preciso, finiremo alle 4 e poi ci saranno altri volontari che ci daranno il cambio.
8: Oggi ci sono oltre 2.000 tesserati in Sardegna, almeno 10 circoli costituenti per l'Assemblea di Roma. Abbiamo raggiunto a livello nazionale un risultato incredibile, stamani mattina mi hanno comunicato gli ultimi dati, 59.000 iscritti, quindi ne avevamo previsti 20.000 per l'Assemblea, arriveremo con oltre 65.000, forse arriveremo anche a 70.000.
9: Futuro Nazionale cresce anche nell'isola. A Cagliari la prima assemblea regionale del partito fondato dal generale Vannacci con la nomina dei delegati alla Costituente di giugno. Le idee di Futuro Nazionale attecchiscono anche in Sardegna. Il partito partecipa solo in piccola parte a queste amministrative, ma si prepara al primo vero test, le politiche, prima delle regionali del 2029.
10: Prima ci sono le politiche, nel contempo abbiamo 148 paesi che vanno a elezioni qui in Sardegna, noi ci siamo tenuti fuori dalla bagarra politica in questo momento, anche perché andiamo verso la Costituente del 13-14 di giugno, da lì in poi vedremo i passi da fare, certamente con una programmazione attenta assieme a tutto il centrodestra se lo vorranno, altrimenti noi decideremo poi il da farsi.
11: Noi ci siamo, il Partito Sardo d'Azione non celebra solo i propri compleanni ma è un soggetto attivo nella vita politica sarda che in questo momento sta portando avanti un processo di rigenerazione interna ed esterna e vuole riconciliarsi prima di tutto con i sardi. I rapporti con gli altri partiti verranno in un secondo momento. Abbiamo prima di tutto riscoperto un patrimonio di elaborazioni in termini programmatici e intellettuali molto importanti, l'esigenza di un radicamento territoriale forte, la voglia di ripartire con un congresso straordinario che determini nuova linea politica e legittimi finalmente organi in grado di presentarsi in tutta la Sardegna per fare proselitismo.
12: Dopo l'esperienza da presidente del Consiglio Comunale, Antonio Manca punta al grande salto candidandosi alla carica di sindaco di Sestu nelle amministrative del 7 e 8 giugno. Manca, 50 anni, guida Sestu Terra Mia, lista civica presentata in aula consiliare.
13: Dopo 5 anni e mezzo di amministrazione mi rendevo conto che quello che si vuole fare per il bene del paese non lo potevo fare per tutta una serie di compromessi che poi banalmente dal punto di vista amministrativo bisogna tenere con i partiti politici nazionali. Da qui nasce il progetto Terra Mia, un progetto che è chiaramente più in salita di qualsiasi altro progetto.
12: Tra i punti del programma:
13: un traffico urbano e non più solo extraurbano, un servizio pensato per i giovani banalmente che è simile a quello che vediamo a Cagliari, che cura i giovani e magari li accompagna anche durante la sera, perché il problema maggiore non è tanto andare a Cagliari quanto poi tornare.
12: Giovani in primo piano e attenzione ai problemi quotidiani con una app gestita dal comune.
13: L'idea è quella di dare risposte veloci, banalmente una buca, un marciapiede, una qualsiasi altra problematica deve essere risolta entro 48 ore, che le risposte più sono veloci e più la città diventa vivibile.
14: Ad Arzan, Angelo Stocchino chiede il bis dopo 5 anni di lavoro sul territorio. Il programma è aperto, l'obiettivo è chiuderlo. La politica per lui è educazione al rispetto della cosa pubblica.
15: Sollecitato dai cittadini che la cosa più bella è stimolato e stimolati come squadra, abbiamo deciso di rimetterci a disposizione.
14: Governare un paese piccolo significa prendersi cura di ogni persona.
15: La rigenerazione urbana è il primo tema, la questione della socialità, cioè cercare di rendere sempre più Arzana sociale e inclusivo.
14: Al bono Gianpietro Murru corre da solo dopo la ricusazione della lista avversaria. Il turismo al centro, un potenziale ancora da costruire, amministrare è un atto di responsabilità.
15: pensiamo di aver amministrato in questi 5 anni in modo positivo. L'esigenza importante è sicuramente lo spopolamento, ecco, che riguarda un po' tutti i comuni dell'entroterra. Però, a dire la verità, gli ultimi 2 anni, nonostante abbiamo perso ancora qualcosa, stiamo ottenendo come popolazione.
14: I paesi si salvano dallo spopolamento creando le occasioni per restare.
15: La cosa che mi appassiona di più è il dialogo con i cittadini e il riconoscimento delle cose fatte. Vedere la popolazione che ti dice: allora, abbiamo risolto questo problema e cerchiamo di risolverlo.
16: 3 delle tante piccole comunità di quel centro Sardegna è impegnata a resistere di fronte a problemi sempre più gravi, sanità, viabilità, spopolamento, affrontati dai paesi con maggior sinergia. Azzara, Tiana e Aoustis vanno alle urne con una sola lista in campo. Ad Azzara, poco più di 1 migliaio di residenti, punta alla riconferma il sindaco uscente.
17: Siamo gli stessi consiglieri, le stesse consigliere della scorsa legislatura, più qualche aggiunta. Noi l'abbiamo fatto perché crediamo che Azzara meriti questa continuità e crediamo anche che il lavoro che noi abbiamo fatto debba continuare ad andare avanti per l'interesse di tutti. Vogliamo continuare a dare ad Azzara la dignità che merita e il futuro che merita.
16: Volti nuovi nelle ancor più piccole: Tiana, 445 abitanti, a Ustis, 770.
18: Un senso di dovere nei confronti del nostro paese, perché noi lo viviamo, l'abbiamo scelto, lo scegliamo tutti i giorni, quindi vorremmo renderlo sinergico alle nostre attitudini. Sappiamo i problemi essere tanti, quelli soliti delle piccole comunità. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile per cercare di risolverli, per far sentire il paese ascoltato, parte integrante di questo programma di amministrazione.
19: Ci siamo candidati per essere a disposizione della comunità. Il nostro paese sta attraversando situazioni difficili: lo spopolamento, l'isolamento e la disoccupazione. Queste sono sfide enormi, ma crediamo che Aoustis abbia in sé la forza per mutare questa situazione. Promettiamo trasparenza nelle scelte e impegno costante per intercettare ogni risorsa utile a migliorare la nostra qualità della vita.
14: Le imponenti mura medievali che racchiudono il centro storico della città catalana fanno parte di un museo a cielo aperto che in occasione di monumenti aperti ha ospitato migliaia di visitatori e turisti. E scoprire l'anima di Alghero, le avventure storiche dei pescatori che sfamavano le loro famiglie navigando per giorni sui loro gozzi, è stata una delle storie più affascinanti che i ragazzi ci hanno raccontato, come quella del Forte della Maddalena, appena restituito alla città dopo il restauro. Proprio dal Forte della Maddalena parte il percorso dei pescatori, che mette in luce la vera anima di questo popolo. E la storia prosegue nella ex chiesa del Rosario, che ospita il Museo Diocesano, dove si trova la Madonna dei Naviganti, per poi proseguire nella cattedrale imponente e maestosa, dove sono conservati gli ex voto, simbolo di fede e di protezione che i pescatori invocavano prima di affrontare le insidie del mare. Ma la storia di Alghero non è solo mare. Uno dei siti più visitati è la casa circondariale Tomasiello, che per monumenti aperti ha permesso di visitare le sale museali. Un viaggio nel tempo, per certi aspetti difficile da ascoltare, che rivive la quotidianità della detenzione, il carcere duro, i simboli delle Brigate Rosse incisi sui muri. Una storia forte, tangibile, che merita di essere raccontata.
12: Centrata la salvezza con la vittoria contro il Torino, il Cagliari si prepara a chiudere la stagione sotto le luci nobili di San Siro. Contro un Milan che deve vincere per centrare la qualificazione alla prossima Champions, i rossoblù potranno giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, ma Pisacane non vuole salutare con una brutta figura.
20: Possono cambiare le motivazioni, ma non la professionalità. Andiamo a Milano per fare la nostra partita, nelle nostre reali possibilità. Qua si tratta di fare tutto quello che facciamo sempre per onorare la maglia e la città che rappresentiamo, per cui tutte le partite per noi hanno un valore.
12: Un valore quindi ce l'ha anche questo Milan-Cagliari, che chiude la stagione e apre le porte al futuro, con o senza Pisacane sulla panchina rossoblù.
20: Il mio legame con Cagliari va oltre un contratto, per cui c'è massima fiducia, però ripeto, bisogna incontrarsi e bisogna capire anche la volontà del club.
12: Prima però c'è la sfida di San Siro. Il tecnico riporta tra i convocati Felici, con la speranza di regalargli qualche minuto. Perde Floruncio per un problema muscolare e saluta con una stoccata Csoy, che ha chiuso la sua avventura cagliaritana rientrando anzitempo in Turchia.
20: Tutto quello che si è fatto sempre per mettere il gruppo davanti al singolo. Mi auguro per lui che pensi

a quello che poteva fare di più. So e sapevo di avere tra le mani un talento, però questo talento deve capire che poi, per arrivare a certi livelli c'è bisogno anche di altro.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A sa festa de-

0: era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: Era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu, i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le Launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Naramì è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati è il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Sono le 7:00.
2: Oh, ma è già estate!
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi!
2: Allora via! Tavolo, sedie e relax in giardino!
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento!
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori!
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda!
2: Vivi al meglio la bella stagione!
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna!
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al We Hybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

Non era solo un lampo, dopo la prima giornata da leader arriva la conferma anche nella seconda per il team donne e giovani di Luna Rossa, l'equipaggio grigio di Prada al comando dopo sei regali.

0: Ate, tenendosi dietro New Zealand e i senior del team, mentre prosegue il disastro degli inglesi di GB1 con un sabato di gara con tre didn't start senza mai partire. Sono i defender di New Zealand a fare la voce grossa nella prima regata di giornata, la quarta totale, la più combattuta, con un testa a testa con il team senior di Prada deciso praticamente al photo finish in favore dei Kiwi. Nella seconda è a solo dei giovani inglesi, Atina Pathway, che dopo un duello serrato iniziale prendono il largo e si lasciano alle spalle l'equipaggio Women and Youth di Luna Rossa e ancora New Zealand Senior, oltre ai francesi di La Roche-Posay, poi penalizzati di 20 secondi, mentre gli svizzeri di Alinghi scuffiano e concludono in fondo al gruppo. Sembra ancora una buona giornata per i padroni di casa, ma senza il bottino pieno dei 10 punti, che invece arrivano nella terza e ultima prova. New Zealand sembra dominare, si porta in vantaggio anche di 200 metri, ma nel finale sbaglia una strambata decisiva e i grigi di Prada prendono la testa sino alla fine, mentre i senior chiudono al terzo posto. Restano le ultime due regate di flotta, i due equipaggi col punteggio più alto si affronteranno nella match race, il testa a testa finale a due sul format dell'America's Cup. Dopo sei gare comanda Luna Rossa Giovani con 55 punti, seguita da New Zealand Senior a 47 e Luna Rossa Blu a 44. Poi Giovani del Defender a 39, La Roche-Posay a 38, Atina Pathway con 30 punti, Alinghi 20 e chiude GB1 con solo 9 punti.
1: Cosa non si fa per Luna Rossa? Posto singolo su un coccuzzolo del Colle di Sant'Elia. E poco lontano un altro intrepido che sfida le vertigini per piazzare in bella vista una bandiera di Luna Rossa. E se c'è un'immagine simbolo del successo della tappa sarda della Coppa America è questa. Una muraglia di uomini e donne che ha invaso per chilometri il litorale davanti al campo di regata. Un evento che trascina migliaia di persone sotto il sole di maggio con una temperatura massima che supera ai 30 gradi. Chi arriva tardi finisce in terza fila o deve arrangiarsi. La passione per la vela nasce in questo periodo oppure?
2: Abbiamo un nonno che è appassionato di vela e quindi ci ha un po' contagiato tutti.
3: Sì, per vedere le preliminari.
1: Da dove arriva?
3: Da Termoli, Campo sul Basso.
1: Viaggio lungo.
3: Viaggio lungo, ma ne vale la pena, ne vale la pena.
4: Stavamo aspettando da tempo e quindi siamo molto emozionati di poterlo vedere dal vivo qua a Cagliari. È un evento eccezionale, diciamo.
5: Gas Cup la seguo da sempre, sono stato anche a Barcellona, sono venuto qui perché mi piace tantissimo la vela.
1: Ma queste manifestazioni si reggono anche grazie al contributo di chi ha messo a disposizione il proprio tempo libero per garantire nell'infuocato parcheggio del Lazzaretto che tutto funziona alla perfezione.
6: Sì, è stato molto bello poter partecipare a livello attivo da parte della cittadinanza di Cagliari a questo evento. Che è sicuramente una cosa molto importante per la nostra città e per la nostra comunità.
2: È stata un'esperienza bellissima, assolutamente tra i più giorni più belli a Cagliari passati.
7: Oggi ci siamo dalle 11.30 di preciso, finiremo alle 4 e poi ci saranno altri volontari che ci daranno il cambio.
8: Oggi ci sono oltre 2.000 tesserati in Sardegna, almeno 10 circoli costituenti per l'Assemblea di Roma. Abbiamo raggiunto a livello nazionale un risultato incredibile, stamani mattina mi hanno comunicato gli ultimi dati, 59.000 iscritti, quindi ne avevamo previsti 20.000 per l'Assemblea, arriveremo con oltre 65.000, forse arriveremo anche a 70.000.
9: Futuro nazionale cresce anche nell'isola. A Cagliari la prima assemblea regionale del partito fondato dal generale Vannacci con la nomina dei delegati alla Costituente di giugno. Le idee di futuro nazionale attecchiscono anche in Sardegna. Il partito partecipa solo in piccola parte a queste amministrative, ma si prepara al primo vero test, le politiche, prima delle regionali del 2029.
10: Prima ci sono le politiche, nel contempo abbiamo 148 paesi che vanno a elezioni qui in Sardegna, noi ci siamo tenuti fuori dalla bagarre politica in questo momento, anche perché andiamo verso la costituente del 13-14 di giugno, da lì in poi vedremo i passi da fare, certamente con una programmazione attenta assieme a tutto il centrodestra se lo vorranno, altrimenti noi decideremo poi il da farsi.
11: Noi ci siamo, il Partito Sardo d'Azione non celebra solo i propri compleanni ma è un soggetto attivo nella vita politica sarda che in questo momento sta portando avanti un processo di rigenerazione interna ed esterna e vuole riconciliarsi prima di tutto con i sardi. I rapporti con gli altri partiti verranno in un secondo momento. Abbiamo prima di tutto riscoperto un patrimonio di elaborazioni in termini programmatici e intellettuali molto importanti, l'esigenza di un radicamento territoriale forte, la voglia di ripartire con un congresso straordinario che determini nuova linea politica e legittimi finalmente organi in grado di presentarsi in tutta la Sardegna per fare proselitismo.
12: Dopo l'esperienza da presidente del Consiglio Comunale, Antonio Manca punta al grande salto candidandosi alla carica di sindaco di Sestu nelle amministrative del 7 e 8 giugno. Manca, 50 anni, guida Sestu Terra Mia, lista civica presentata in aula consiliare.
13: Dopo 5 anni e mezzo di amministrazione mi rendevo conto che quello che si vuole fare per il bene del paese non lo potevo fare per tutta una serie di compromessi che poi banalmente dal punto di vista amministrativo bisogna tenere con i partiti politici nazionali. Da qui nasce il progetto Terra Mia, un progetto che è chiaramente più in salita di qualsiasi altro progetto.
12: Tra i punti del programma:
13: un traffico urbano e non più solo extraurbano, un servizio pensato per i giovani banalmente che è simile a quello che vediamo a Cagliari, che cura i giovani e magari li accompagna anche durante la sera, perché il problema maggiore non è tanto andare a Cagliari quanto poi tornare.
12: Giovani in primo piano e attenzione ai problemi quotidiani con una app gestita dal comune.
13: L'idea è quella di dare risposte veloci, banalmente una buca, un marciapiede, una qualsiasi altra problematica deve essere risolta entro 48 ore, perché le risposte più sono veloci e più la città diventa vivibile.
14: Ad Arzana, Angelo Stocchino chiede il bis dopo 5 anni di lavoro sul territorio. Il programma è aperto, l'obiettivo è chiuderlo. La politica per lui è educazione al rispetto della cosa pubblica.
15: Sollecitato dai cittadini che la cosa più bella è stimolato e stimolati come squadra abbiamo deciso di rimetterci a disposizione.
14: Governare un paese piccolo significa prendersi cura di ogni persona.
15: La rigenerazione urbana è il primo tema, la questione della socialità, cioè cercare di rendere sempre più Arzana sociale, inclusivo.
14: Al bono Gianpietro Murru corre da solo dopo la ricusazione della lista avversaria. Il turismo al centro, un potenziale ancora da costruire, amministrare è un atto di responsabilità.
15: Pensiamo di aver amministrato in questi 5 anni in modo positivo. L'esigenza importante è sicuramente lo spopolamento, ecco, che riguarda un po' tutti i comuni dell'entroterra. Però, a dire la verità, gli ultimi 2 anni, nonostante abbiamo perso ancora qualcosa, stiamo ottenendo come popolazione.
14: I paesi si salvano dallo spopolamento creando le occasioni per restare.
15: La cosa che mi appassiona di più è il dialogo con i cittadini e il riconoscimento delle cose fatte.
16: Vedere la popolazione che ti dice: allora, abbiamo risolto questo problema e cerchiamo di risolverlo.
17: Tre delle tante piccole comunità di quel centro Sardegna è impegnato a resistere di fronte a problemi sempre più gravi, sanità, viabilità, spopolamento, affrontati dai paesi con maggior sinergia. Azzara, Tiana e Austis vanno alle urne con una sola lista in campo. Ad Azzara, poco più di un migliaio di residenti, punta alla riconferma il sindaco uscente.
18: Siamo gli stessi consiglieri, le stesse consigliere della scorsa legislatura, più qualche aggiunta. Noi l'abbiamo fatto perché crediamo che Azzara meriti questa continuità e crediamo anche che il lavoro che noi abbiamo fatto debba continuare ad andare avanti per l'interesse di tutti. Vogliamo continuare a dare ad Azzara la dignità che merita e il futuro che merita.
17: Volti nuovi nelle ancor più piccole: Tiana, 445 abitanti, a Ustis, 770.
19: Un senso di dovere nei confronti del nostro paese, perché noi lo viviamo, l'abbiamo scelto, lo scegliamo tutti i giorni, quindi vorremmo renderlo sinergico alle nostre attitudini. Sappiamo i problemi essere tanti, quelli soliti delle piccole comunità. Noi ci metteremo tutto l'impegno possibile per cercare di risolverli, per far sentire il paese ascoltato, parte integrante di questo programma di amministrazione.
20: Ci siamo candidati per essere a disposizione della comunità. Il nostro paese sta attraversando situazioni difficili: lo spopolamento, l'isolamento e la disoccupazione. Queste sono sfide enormi, ma crediamo che Austis abbia in sé la forza per mutare questa situazione. Promettiamo trasparenza nelle scelte e impegno costante per intercettare ogni risorsa utile a migliorare la nostra qualità della vita.
21: Le imponenti mura medievali che racchiudono il centro storico della città catalana fanno parte di un museo a cielo aperto che in occasione di monumenti aperti ha ospitato migliaia di visitatori e turisti. E scoprire l'anima di Alghero, le avventure storiche dei pescatori che sfamavano le loro famiglie navigando per giorni sui loro gozzi è stata una delle storie più affascinanti che i ragazzi ci hanno raccontato, come quella del Forte della Maddalena, appena restituito alla città dopo il restauro. Proprio dal Forte della Maddalena parte il percorso dei pescatori che mette in luce la vera anima di questo popolo. E la storia prosegue nella ex chiesa del Rosario, che ospita il Museo Diocesano, dove si trova la Madonna dei Naviganti, per poi proseguire nella cattedrale imponente e maestosa, dove sono conservati gli ex voto, simbolo di fede e di protezione che i pescatori invocavano prima di affrontare le insidie del mare. Ma la storia di Alghero non è solo mare. Uno dei siti più visitati è la casa circondariale Tomasiello, che per Monumenti Aperti ha permesso di visitare le sale museali. Un viaggio nel tempo, per certi aspetti difficile da ascoltare, che rivive la quotidianità della detenzione, il carcere duro, i simboli delle Brigate Rosse incisi sui muri. Una storia forte, tangibile, che merita di essere raccontata.
12: Centrata la salvezza con la vittoria contro il Torino, il Cagliari si prepara a chiudere la stagione sotto le luci nobili di San Siro. Contro un Milan che deve vincere per centrare la qualificazione alla prossima Champions, i rossoblù potranno giocare con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, ma Pisacane non vuole salutare con una brutta figura.
0: Possono cambiare le motivazioni, ma non la professionalità. Andiamo a Milano per fare la nostra partita, nelle nostre reali possibilità. Qua si tratta di fare tutto quello che facciamo sempre per onorare la maglia e la città che rappresentiamo, per cui tutte le partite per noi hanno un valore.
12: Un valore quindi ce l'ha anche questo Milan Cagliari, che chiude la stagione e apre le porte al futuro, con o senza Pisacane sulla panchina rossoblù.
0: Il mio legame con Cagliari va oltre un contratto, per cui c'è massima fiducia, però ripeto, bisogna incontrarsi e bisogna capire anche la volontà del club.
12: Prima però c'è la sfida di San Siro. Il tecnico riporta tra i convocati Felici, con la speranza di regalargli qualche minuto. Perde Floruncio per un problema muscolare e saluta con una stoccata Clixoi, che ha chiuso la sua avventura cagliaritana rientrando anzitempo in Turchia.
0: Tutto quello che si è fatto sempre per mettere il gruppo davanti al singolo. Mi auguro per lui che pensi a quello che poteva fare di più. So e sapevo di avere tra le mani un talento, però questo talento deve capire che poi per arrivare a certi livelli c'è bisogno anche di altro.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
1: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
5: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6

0: Glass, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
4: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Un invito esplicito a ballare è contenuto nelle 8 tracce che compongono l'album Balla, inciso dalla cantante originaria di Utah, ma cresciuta a Sorso, Cecilia Concas, nel 2011. Tra loro questa Narami Tue, che contiene anche passaggi in italiano.

0: era tratto da una sua partecipazione nel 2011 ad Anni Nora, questo brano cantato da Cecilia Concas.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
12: Sarra Diolina. I sonus dessa terra nostra.
13: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

0: meo
1: tradizione. Giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù giù

una die, comente a me la sa. Mira tu e azenia e sorte, a testimonio, solo già spreda sa.

0: intitolava Naralu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: era Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
11: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: Il gruppo dei Diana, sfondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: comprarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifad.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifad è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifad. Scopri di più in negozio su cifad.com o sulla nuova app.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo Social Truth parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo con Teheran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente americano al termine di una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi in avanti. L'annuncio è arrivato dopo un colloquio con Netanyahu, è andata bene, riferisce il tycoon, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti definiti inqualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza a sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore, poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi, storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Tutta tua! Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky.

0: Parliamo pianoforti.
1: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
1: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
1: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
12: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani e Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
13: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
14: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
1: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
7: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
11: Pronti a fare il pieno di risate?
12: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
13: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
12: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
13: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
14: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
16: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
6: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6 per 60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3 per 33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si concluderà all'insegna del bel tempo, l'anticiclone ha dato il primo assaggio d'estate già nel primo giorno di questo weekend, weekend che si concluderà quindi con poche novità, farà caldo, tempo stabile e soleggiato, con un aumento addirittura delle temperature che si porteranno anche oltre i 30 gradi su buona parte dei settori sardi. Tempo che si conferma in larga parte stabile e anche molto caldo. È tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a scaricare e consultare l'app gratuita e il sito di 3B Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di

0: qualificabili contro gli attivisti. Intanto nuova emergenza sicurezza per il presidente Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'edificio è stato subito posto in lockdown con all'interno il tycoon e i giornalisti. Il Secret Service ha colpito l'assalitore poi morto in ospedale. Nella sparatoria è rimasto ferito un passante. Il lockdown è stato poi revocato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come le amministrative del 24 e 25 maggio rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità. Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca tra i sommozzatori scomparsi ad essere recuperato. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. È una storia che ricorda molto quella della famiglia nel bosco ed è anche una sorta di sequel del suo RMN, ma spostata dal contesto transilvano a quello scandinavo. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zyaginsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. E poi, storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura lo sport con la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22 ora italiana. Sul circuito di Montreal il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto, ottava l'altra rossa di Charles Leclerc. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su Domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti... Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Un thriller emozionante.
16: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio.

0: Beautiful, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniedda. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta gusto.
4: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: Prendi la tua casa per Stilgra. Scale, petti, ringhieri, design in acciaio inox vetro. Per casa da sogno. È semplice, è su misura, è Stilclass.
1: Istituto di Radiologia RIU. Investiamo su alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC 256 strati e doppio tubo diogeno, risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unico Sardegna. Per noi dell'Istituto de RIU, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de RIU, a Caglia, in Vico dei 11, in Sanluri e a Carlo Fede 63, 070 657 000.
2: Hai sentito la novità? Arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
8: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo.

0: Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Preddanietta, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
3: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per Dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si concluderà all'insegna del bel tempo, l'anticiclone ha dato il primo assaggio d'estate già nel primo giorno di questo weekend. Weekend che si concluderà quindi con poche novità, farà caldo, tempo stabile e soleggiato, con un aumento addirittura delle temperature che si porteranno anche oltre i 30 gradi su buona parte dei settori sardi. Tempo che si conferma in larga parte stabile e anche molto caldo.

0: caldo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a scaricare e consultare l'app gratuita e il sito di 3B Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alla politica, oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
4: I negoziati Stati Uniti-Iran, gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, lo ha detto Donald Trump in una giornata in cui tutte le parti coinvolte hanno segnalato passi avanti. Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto gestione iraniana. L'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono. E sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti nei confronti degli attivisti della flottiglia.
5: È stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno due occasioni era stato fermato nei pressi della Casa Bianca dopo comportamenti giudicati preoccupanti. In un caso aveva bloccato una corsia di accesso sostenendo di essere Dio, episodio che aveva portato al suo ricovero all'Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione. Poche settimane più tardi era stato nuovamente arrestato dopo aver tentato di entrare nella struttura. Un giudice gli aveva poi imposto di tenersi lontano dall'area della Casa Bianca.
4: La guerra in Ucraina, almeno un morto e decine di feriti in un attacco missilistico di massa che ha colpito Kiev nelle prime ore di questa mattina, dopo che l'Ucraina aveva avvertito di aspettarsi un importante attacco russo per rappresaglia in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk. Le forze russe hanno colpito Kiev con missili e droni, almeno 10 le potenti esplosioni. Su X circolano numerosi filmati girati da angolazioni diverse che mostrano quelle che sembrano le testate multiple del missile balistico russo a medio raggio che si abbattono al suolo.
5: Siamo alla cronaca, sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, Nadia Calcaterra, su delega della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l'incarico. Il primo esame avverrà sul corpo di Gianluca Benedetti, il capobarca primo tra i sommozzatori scomparsi a essere recuperato.
4: Il cinema vince la Palma d'Oro del 79° Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook, una storia che ricorda molto quella della famiglia del bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zviagintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Migliori attori ex aequo Macchia e Campagne. Palma d'oro a Barbara Streisand, assente nella cerimonia, che ha inviato un videomessaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.

0: Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti Luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
3: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
2: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
3: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
2: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
4: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddaniedda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air. Ho letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia. E certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radiolina Story. Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere e della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
2: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
5: In Sardegna, Glogo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Storia. Pronti a fare il piano di risate?
1: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate fino al 30 luglio.
0: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
1: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
0: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 3 giugno con Carta Insieme, Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Mio Netto 750 ml a 6,95€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si concluderà all'insegna del bel tempo. L'anticiclone ha dato il primo assaggio d'estate già nel primo giorno di questo weekend. Weekend che si concluderà quindi con poche novità. Farà caldo, tempo stabile e soleggiato, con un aumento addirittura delle temperature che si porteranno anche oltre i 30 gradi su buona parte dei settori sardi. Tempo che si conferma in larga parte stabile e anche molto caldo. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a scaricare e consultare l'app gratuita e il sito di 3B Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
12: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
13: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato? Hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, pecora, pecora, secco.

tutto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare che...

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra in Ucraina è salito a 4 morti e 60 feriti. Il bilancio del massiccio attacco condotto con droni e missili dall'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Lo riferiscono le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev ha dichiarato che 2 persone sono state uccise nella capitale e 56 ferite. Il capo della regione di Kiev ha affermato che anche lì si sono registrati 2 morti e 9 feriti. Secondo il Kiev Independent, oltre 50 missili russi e più di 700 droni sono stati lanciati verso l'Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: Negli Stati Uniti è stato identificato come Nasir Best, l'aggressore ucciso dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco contro la Casa Bianca. Si tratta di un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine. In almeno 2 occasioni era stato fermato nei pressi della Casa

0: Per il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto la gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà, dicono, e sul nucleare non c'è alcun impegno. Intanto Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili.
1: La cronaca: saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Balabriga, la madre e il patrigno, che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3-5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona, dopo averli benedetti e averli convinti a giocare a nascondino. I due sono accusati di abbandono ed esposizione al pericolo di due minori. All'uomo la procura portoghese ha contestato anche le lesioni personali aggravate. I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno, in attesa degli sviluppi giudiziari.
0: La politica: oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Numeri che spiegano bene come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7-8 giugno tra le grandi città Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale, 72 quelle per le municipalità.
1: Voltiamo pagina. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi. Va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni d'Italia e del mondo, dice Leone. Una visita breve ma di grande intensità per portare la sua vicinanza a quella zona dove negli anni sono state sversate e bruciate tonnellate di rifiuti che oggi la gente paga in inquinamento ambientale.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Oh, picciocco, su! Senti mia! Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti, custa!
10: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40%, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 3 giugno, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, a 2,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
10: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, Lago di Gusana, Gavoi.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Quando

0: Radiolina Playlist.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
0: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
3: Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
3: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
4: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi, numeri che spiegano bene.

0: L'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della Polizia Municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
0: Tecnologia, cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
1: E con questo è tutto, a più tardi!
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27ª edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Fegus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.
12: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana, la cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Coros.

0: Moros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
8: Per Dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
12: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti, tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
13: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
14: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignus nel 1997.
1: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
9: Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
10: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Sono le 13:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Stati Uniti e Iran sono prossimi alla firma dell'accordo, lo riferiscono funzionari statunitensi. L'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste di Trump in materia nucleare. L'intesa fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu, che ha convocato per questa sera una riunione di gabinetto.
4: Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili. Salito a 4 morti e 60 feriti il bilancio del massiccio attacco dell'esercito di Mosca sulla capitale ucraina e la regione di Kiev. Missili e droni russi sono stati lanciati prendendo di mira quasi esclusivamente la regione della capitale, in uno dei più grandi attacchi russi dell'ultimo anno. L'azione arriva in seguito all'attacco al dormitorio a Lugansk, che ha visto un bilancio provvisorio di 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi.
5: La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni

0: democratica del Congo. E quanto indica un comunicato dell'organizzazione umanitaria che spiega come l'intervento si stia svolgendo in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti.
1: La cronaca ci porta a Catania, dove un motociclista alla guida senza casco non si è fermato all'alto della polizia locale per sfuggire al fermo, ha investito un agente procurandogli traumi. Il giovane è stato poi individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e alle indagini dei vigili urbani. Alcune ore dopo, il motociclista, un 21enne, assistito da un legale, si è presentato al comando della polizia municipale. Ha ammesso le sue responsabilità ed è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, fuga pericolosa e lesioni personali.
0: Tecnologia: cresce l'utilizzo di ChatGPT in Italia e con esso il consumo di elettricità necessario a far muovere le infrastrutture che gestiscono l'intelligenza artificiale. Gli analisti di Best Brokers hanno stilato un report che pone il nostro paese al quinto posto in Europa per l'uso del chatbot di OpenAI, con circa 37 milioni di visite mensili. Prima di noi solo Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Considerando l'attuale quota di traffico italiano verso il sito e l'app mobile di ChatGPT, pari a quasi il 2,19% del globale, gli analisti stimano che ogni italiano invii in media 55 richieste al mese a ChatGPT, per un totale di 2,14 miliardi sulla popolazione nazionale.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27esima edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraji Figus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
7: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Terra e acqua è un album del 2008 dei Train to Roots, rieditato l'anno dopo e nel 2016 in versione deluxe. Contiene brani cantati anche in sardo, come questa briosa Smoke Wida, titolo evidentemente fuorviante.

0: era Smoke Weeda dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di 4 brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
12: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si conclude con il sole in Sardegna per l'anticiclone subtropicale che poi dominerà incontrastato anche all'inizio della prossima settimana. Avremo dunque temperature in ulteriore aumento, massime che supereranno anche i 30 gradi sulle aree interne, valori un po' più contenuti sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine, e al primo mattino sarà possibile anche qualche nuvola bassa marittima, qualche foschia che poi tenderà a sollevarsi nel corso della giornata. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In apertura alla guerra in Iran, il presidente americano Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno, dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi in beni iraniani congelati, ma i Pasdaran frenano. Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto gestione iraniana, l'annuncio del tycoon è incompleto e incoerente con la realtà e sul nucleare non c'è alcun impegno.
3: Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%, con un leggero calo rispetto al dato precedente del 15,75%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori e che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: La politica, Forza Italia rilancia sulla giustizia e annuncia in tempi brevi una proposta sulla responsabilità civile dei magistrati. Sono trascorsi 2 mesi dal referendum sulla giustizia che, al di là del risultato deludente, ha evidenziato tante criticità che restano irrisolte. Ancora tutte sul tavolo, scrive su X Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. La strada da intraprendere è quella di intervenire con riforme ordinarie capaci di restituire piena efficienza all'amministrazione della giustizia e di rafforzare le garanzie costituzionali assicurate ai cittadini.
3: La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Oreshnik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche dalla Premier Meloni per il pesante attacco russo col progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
4: La cronaca a Barbiano, paesino di montagna in Alto Adige, una persona è morta dopo essere caduta nelle famose cascate di Barbiano. L'allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di oggi. Il cadavere è stato recuperato, la vittima è un 59enne di Bolzano, sarebbe scivolato in acqua mentre stava percorrendo un sentiero. A Torrazza Piemonte, nel torinese, invece, un uomo si è dato fuoco nel parcheggio di uno stabilimento Amazon, riportando ustioni sul 65% del corpo, e al momento la sua prognosi resta riservata. Tra le ipotesi del gesto ci sarebbero motivi personali.
3: Siamo allo sport, trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari della America's Cup. L'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand dominando la finale. Piccolo brivido solo nella quarta parte del tracciato per un piccolo errore di Luna Rossa, ma il vantaggio non è mai sceso sotto i 100 metri. Quindi l'ultima boa e la corsa finale in solitudine verso il traguardo, col pubblico di Cagliari pronto a esultare insieme all'equipaggio italiano.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Teresa Pireda, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro. Marco Murredda, di 37 anni, di Sedilo, ha avuto un incidente con la sua moto questa mattina in località Suberrinau, a pochi chilometri da Nuoro. Murredda è un imprenditore molto conosciuto a Sedilo, dove è anche impegnato in varie attività sociali di comunità, tra cui quella di vicepresidente dell'associazione Sant'Antino, che ogni anno organizza l'Ardia. Un grosso incendio sta bruciando un'area di circa 10 ettari di macchia mediterranea, Vidalba, mobilitati Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Forestas, Protezione Civile, circa 45 persone impegnate a spegnere le fiamme favorite dal vento che si sta spingendo in prossimità di alcune aziende agricole e abitazioni. Dalla base di Ciampino è decollato il Canadair che affianca l'elicottero per gli aerei della flotta nazionale, primo decollo della stagione in Sardegna. Chiedono un partito più aperto al dialogo, che possa eleggere serenamente un nuovo segretario, un nuovo presidente, soprattutto che abbia a cuore i problemi dell'isola. I dissidenti del partito Sardo d'Azione si sono dati appuntamento a Orgosolo. La Sardegna si conferma destinazione prediletta per le vacanze, ma secondo Federalberghi sarà una stagione turistica caratterizzata da prenotazioni all'ultimo momento per lo scenario internazionale. Luna Rossa batte New Zealand nel match race, trionfa Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. Si chiude così la 4 giorni del grande evento che ha richiamato in città turisti appassionati di vela. Ultima giornata del campionato con gli ultimi verdetti, Cagliari già salvo in campo a San Siro alle 20:45 contro un Milan che avrà bisogno dei 3 punti per centrare la qualificazione.

0: con Per Dormire Dormi Senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Noi dobbiamo essere al passo dei tempi, quindi è cambiata la formazione, è una formazione continua, sia come formazione sul lavoro, quindi long job training, sia dal punto di vista didattico attraverso continui corsi di specializzazione e di aggiornamento.
1: Fra realtà aumentata, laboratori per ragazzi e bambini, esercitazioni di pilotaggio, la tecnologia sposa la cultura del mare e della sicurezza nella navigazione. Nelle giornate della Louis Vuitton Cup a Cagliari, la direzione marittima ha aperto il villaggio Guardia Costiera, un'esperienza immersiva dove gli studenti sono protagonisti.
0: Ci sono gli studenti dell'Istituto Nautico che raccontano praticamente le capacità, le tecnologie, le professionalità dedicate al mare. C'è l'Università di Cagliari che porta anche un progetto di un'unità realizzata altamente, esclusivamente ecocompatibile. Tutto quello che ha a che fare con il mare, che poi costituisce il lavoro della Guardia Costiera.
2: Un approccio didattico basato su una didattica laboratoriale, quindi esperienze di simulazione fatte con dei software innovativi che hanno la particolarità di poter essere integrati tra loro e quindi garantire agli studenti delle simulazioni di caso reale, cercando di avere una visione quanto più complessiva possibile di quello che è il sistema nave, sia inteso come conduzione del mezzo, per intenderci il cosiddetto capitano e il team capitan, sia anche intesa come conduzione degli apparati e degli impianti marittimi, elettrici ed elettronici di bordo.
3: Il modo di insegnare le tecnologie anche a supporto è cambiato tanto perché sono cambiate anche le navi, banalmente.
2: Questo è un grande tema. C'è stato un cambiamento radicale, nel senso che ci siamo spostati da una visione prettamente concentrata sul mezzo nave, ok? Quindi operatori della nave, a degli operatori che oggi sono i cosiddetti tecnici dei trasporti e della logistica. Cioè loro lavorano per essere degli operatori capaci di poter mettere in connessione la nave con tutte quelle attività, quei servizi e quegli operatori che orbitano attorno alla nave per fare in modo che la mobilità di merci e persone possa avvenire nel miglior modo, con la massima efficienza e con la massima garanzia di tutti quegli operatori che ovviamente devono tutelare anche la sicurezza delle persone e dell'ambiente marino.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
6: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Il 30 maggio il campionato del mondo di triathlon torna ad Alghero. L'elite di triathlon mondiale si sfiderà alla World Triathlon Championship Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina. Scarica l'app Pop Guide dal sito triathlonexperience.it o vai sulle pagine social di Triathlon Experience per avere tutte le informazioni sulla gara e scoprire i segreti della città. Alghero ti aspetta! Non perdere la World Triathlon Championship Series il 30 maggio.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Siamo il giorno e la notte, ma tu sai toccare i miei tasti, sai trovare le note, accarezzare le corde, e sembra che sia più forte di te, ma riesci a farmi stare male tutte le volte, cerco un senso.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche Colf e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica che si conclude con il sole in Sardegna per l'anticiclone subtropicale che poi dominerà incontrastato anche all'inizio della prossima settimana. Avremo dunque temperature in ulteriore aumento, massime che supereranno anche i 30 gradi sulle aree interne, valori un po' più contenuti sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine, e al primo mattino sarà possibile anche qualche nuvola bassa marittima, qualche foschia che poi tenderà a sollevarsi nel corso della giornata. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Cucca di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al Cus Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha affermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
4: Linee aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
5: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
4: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
5: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
4: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Pireda, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro, Marco Murredda, di 37 anni, di Sedilo, ha avuto un incidente con la sua moto questa mattina in località Suberrinau, a pochi chilometri da Nuoro. Murredda è un imprenditore molto conosciuto a Sedilo, dove è anche impegnato in varie attività sociali di comunità, tra cui quella di vicepresidente dell'associazione Sant'Antino, che ogni anno organizza l'Ardia. Un grosso incendio sta bruciando un'area di circa 10 ettari di macchia mediterranea a Vittalba, mobilitati Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Forestas, Protezione Civile, a circa 45 persone impegnate a spegnere le fiamme favorite dal vento che si sta spingendo in prossimità di alcune aziende agricole e abitazioni. Dalla base di Ciampino è decollato il Canadair che affianca l'elicottero per gli aerei della flotta nazionale, primo decollo della stagione in Sardegna. Chiedono un partito più aperto al dialogo, che possa eleggere serenamente un nuovo segretario, un nuovo presidente, soprattutto che abbia a cuore i problemi dell'isola. I dissidenti del Partito Sardo d'Azione si sono dati appuntamento a Orgosolo. La Sardegna si conferma destinazione prediletta per le vacanze, ma secondo Federalberghi sarà una stagione turistica caratterizzata da prenotazioni all'ultimo momento per lo scenario internazionale. Luna Rossa batte New Zealand nel match race, trionfa Cagliari nelle prime gare preliminari della Louis Vuitton 38esima America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. Si chiude così la 4 giorni del grande evento che ha richiamato in città turisti appassionati di vela. Ultima giornata del campionato con gli ultimi verdetti, Cagliari già salvo in campo a San Siro alle 20:45 contro un Milan che avrà bisogno dei 3 punti per centrare la qualificazione in Champions. Pisacane punta sulla coppia Borrelli Esposito, in attacco ritrova Zepedro al rientro dopo la squalifica. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Dal 21 al 31 maggio da Iperpan e Superpan ci sono le grandi marche fino al 50%. Alcuni esempi: pizza margherita Bella Napoli per 4 pezzi, 4,75 euro. Pasta IGP Garofalo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: centro commerciale dei Cagliaritani.
1: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Nella prossima uscita parleremo di artrosi e artrite.

0: noi dobbiamo essere al passo.
1: Sala prove, sala prove. Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Nuovissimo appuntamento con Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa bella musica live. Io sono Rudo e sono qui oggi per presentarvi un artista che in realtà conoscete già, perché è già stata ospite della nostra trasmissione un po' di tempo fa, sotto un altro nome, che è cambiato un po', ma ce lo facciamo raccontare da lei. Do il benvenuto a Solo Marta. Ciao Marta.
2: Ciao Fabio,
1: come stai?
2: Tutto a posto, grazie.
1: È un piacere ritrovarti qui in Piazza Ognone Sarda negli studi di Radiolina. Ho detto che ci siamo già conosciuti perché tu hai partecipato diverse volte anche alle iniziative di Radiolina, tra cui il Radiolina Contest, sotto il nome di Marta Money.
2: Sì,
1: Marta Money, che era il tuo, diciamo, il tuo nickname, chiamiamolo così, da artista agli esordi della tua carriera. Poi chiaramente ci sono le trasformazioni nella vita, si cambia, si cresce e ci si evolve. Hai abbandonato, diciamo, quella parte Money e sei rimasta solo Marta. Ci spieghi in due parole come
2: sì,
1: è successo?
2: Sì, certo, volentieri, volentieri. Allora, Marta Money è nata in un periodo molto più adolescenziale della mia vita.
1: Certo.
2: Per cui trattava anche di tematiche un po' più adolescenziali, la ricerca di se stessi, un sacco di domande, magari pochissime risposte, proprio la situazione tipica di un adolescente. Poi crescendo, ovviamente, a qualche domanda si è trovata la risposta, tra cui anche magari l'essere se stessi.
1: Esatto.
2: E quindi ho deciso semplicemente di portare sul palco
1: solo
2: semplicemente
1: te.
2: Me, solo Marta.
1: Solo Marta, infatti, e questo è il nome che sta siglando anche le tue produzioni discografiche nuove. Avremo modo di sentire chiaramente qualcosa di nuovo, anche qualcosa magari che ci hai già proposto. Chiaramente qui a Radiolina, come sai, diamo la possibilità a tutti gli artisti che vengono a trovarci di portarci quella che è la propria ispirazione, la propria, semplicemente i propri gusti musicali in quello che si sta ascoltando in questo periodo. Tu ci hai parlato diversi brani, in questo caso torni ad essere la nostra Solo Marta, speaker di Radiolina, e ci spieghi due parole perché hai scelto appunto questi brani da farci ascoltare.
2: Allora, ho scelto dei brani coerenti con il messaggio che Solo Marta vorrebbe trasmettere,
1: okay,
2: ossia
1: okay,
2: l'essere solo se stessi, anche se bisogna andare al di fuori dei propri limiti, essere sempre curiosi. Il primo brano che ho scelto di farvi ascoltare si intitola proprio Oggi sono io, di me.
1: Che hit.
3: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: prove.
1: Oggi sono io dell'immensa Mina su Radiolina, sottoscelta dell'ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Solo Marta. Allora, abbiamo parlato un po' di questo passaggio del nome, semplicemente, che è una cosa naturale che succede a tantissimi artisti. In questo passaggio ci sono stati anche dei cambiamenti dal punto di vista produttivo musicale. Hai cambiato magari, mi ricordo che, se non sbaglio, ti seguiva un team di persone che
2: sì.
1: Lavori ancora con loro oppure
2: no.
1: Stai, ecco, vedi, beccato.
2: Ho cambiato il team, ma anche perché era cambiato il mio modo anche di vedere la musica.
1: Okay.
2: L'obiettivo stesso della musica, che invece di trovare risposte era dare conforto.
1: Certo.
2: È diventato dare conforto a qualcun
1: certo.
2: altro. Quindi, insomma, tutto il contorno è cambiato ed era giusto anche ricominciare magari con delle altre persone che avevano in mente lo stesso obiettivo. Insomma.
1: Esatto, lavorare sì. tutti appunto con un'idea comune che sposava il progetto in generale.
2: Esattamente.
1: Allora, prima di parlare di questo team e magari conoscere e sapere chi sono queste persone che ti stanno aiutando in questa nuova avventura, io direi di iniziare scoprendo appunto quello che è la nuova musica di Solo Marta. Sei arrivata con la tua chitarra immancabile, quindi adesso te la faccio indossare e iniziamo con il primo brano, che appunto ci presenta anche un po' quella che è la tua nuova veste in fase di cantautrice. Ascoltiamo Comete, oggi qui a Radiolina, in questo nuovo appuntamento di Sala Prove, insieme a Solo Marta.

0: Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
4: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
5: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 31 maggio al 3 giugno arriva la 27ª edizione del Giro delle Miniere, campionato regionale Gran Fondo e campionato italiano cronometro a coppie. Iglesias, Carbonia, Gonnos Fanariga, Pabillonis e Nuraghi Fegus. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote. Scopri l'anima della Sardegna su due ruote.
8: Sala prove. Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati, questa è Sala Prove. Se volete venire a trovarci qui negli studi di Piazza Unione Sarda è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia e magari anche un link a una vostra esibizione live pubblicata su Spotify, su YouTube, su Facebook, insomma, abbiamo bisogno di vedere.

0: Sentirvi e conoscervi per poi ospitarvi qui nella nostra trasmissione. Oggi in questo nuovo appuntamento di Sala Prova è tornata a trovarci solo Marta, che ci ha raccontato un po' di questo passaggio e ci ha raccontato che appunto adesso inizi a percorrere questa nuova strada insieme a un team di persone che ti seguono. Vogliamo sapere chi sono, ecco.
1: Sì, certo. Allora, innanzitutto il mio vocal coach Federico Liguori, fondatore della scuola Out of Tunes, dalla quale frequento da qualche anno, mi ha dato un po' quella spinta di crederci un po' di più.
0: E poi anche musicisti.
1: Musicisti, ho scoperto felicemente Giovanni Deida, è un produttore molto bravo, al momento sta a Milano.
0: Conosciamo Giovanni lavora con tantissimi artisti, tra l'altro c'è anche un gruppo che si chiama Toyhammer, sì, che è in giro per la Sardegna, fanno tantissime date, e Giovanni è sicuramente un grande talento che ti aiuta nella produzione generale.
1: Sì, io comunque tendo a mandare delle demo bene o male già pronte, cioè con un arrangiamento già pensato.
0: Ok.
1: Mi diverto a suonicchiare un po' tutti gli strumenti.
0: Certo.
1: Non mi definisco esattamente polistrumentista, però perlomeno butto giù le idee.
0: Certo,
1: insomma.
0: Certo.
1: Poi tocca a lui renderle professionali dal suono migliore, insomma.
0: Bene. Salutiamo Giovanni e poi magari avremo modo anche di riospitarlo qui in trasmissione. Abbiamo tempo per sentire un'altra delle tue scelte musicali. Cosa ci hai portato?
1: Il prossimo brano è un brano di Michael Jackson. Siamo proprio in tema, è uscito il film.
0: Eh sì, devo ancora vederlo, voglio andare a vederlo al più presto.
1: Molto bello, super consigliato. Io stavo ballando sulle poltrone tutto il tempo. È una ballad che descrive, che la natura descrive e soprattutto, come posso dire, esalta la natura umana. Human Nature.

0: Prove.
1: Michael Jackson su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Solo Marta. Allora Marta, abbiamo sentito un grande classico della musica. C'è ancora attualmente, a cosa ti stai ispirando a livello sonoro? C'è un genere che stai seguendo più di un altro?
2: Allora, diciamo che le ispirazioni rispetto a Marta Mone non sono cambiate troppo.
1: Okay.
2: Nel senso che mi ispiro sempre comunque a musica principalmente pop con influenza okay. country e soul americana e britannica. Con Solo Marta sto aprendo gli orizzonti anche un pochino più di musica italiana.
1: Ok, ok. Sì, infatti abbiamo sentito, abbiamo assaggiato appunto Comete, che è, diciamo, il preludio di quello che stai facendo attualmente. E come nasce ora come ora? È cambiato un po' il tuo modus di creare un testo, una canzone? Come nasce? Come stai scrivendo? Dove ti piace scrivere?
2: Allora, ti dico che sì, è leggermente cambiato, è un po' strano. Mi chiudevo in cameretta,
1: ecco,
2: e suonavo con la mia chitarra
1: chiusa.
2: Mentre ultimamente le ispirazioni mi stanno venendo dall'aria aperta, quando sono fuori,
1: bello.
2: Molto spesso quando guido, quindi accendo al volo le note del telefono.
1: Quello è, guarda, è uno dei problemi di tanti artisti.
2: Registro la voce, ovviamente, perché
1: certo,
2: non posso scrivere
1: certo.
2: meccanicamente, però registro e vedi che parlo da sola in macchina, bellissimo.
1: Esatto, arrivano le idee migliori sempre quando magari non si può mettere mano esatto. allo strumento o scrivere. Quindi per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto, basta registrare una nota audio e rimane tutto lì
2: esatto.
1: e ce lo ricordiamo. Bene, allora siamo pronti per ascoltare un altro brano. In questo caso ti riporto a Marta Mone con il brano che, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, è stato quello che tu hai presentato per il Radiolina Contest. Oppure era quello che hai fatto dopo, subito dopo?
2: Era quello che è uscito subito dopo
1: okay.
2: e l'avevo portato qui a Sala Prove la
1: esatto,
2: prima volta che...
1: Esatto,
2: sì, sì, sì, sì.
1: E noi ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove oggi con Solo Marta.

0: Sono le 19 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per Dormire. Design for Wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. 3 giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
12: Fino al 28 maggio, hamburger di tacchino Conad percorso qualità, confezione due pezzi da 100 grammi, sconto 40% a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Sala prove. Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Oggi in questo nuovo appuntamento è venuta a trovarci solo Marta. Marta, attualmente stai lavorando a qualcosa di nuovo che... Oltre ai singoli, c'è in ballo magari la produzione di un album, qualcosa, oppure stai andando step by step?
15: No, no, in futuro c'è un progetto di racchiudere i vari singoli, okay. Un EP, sono singoli che sto scrivendo con una logica l'uno di seguito all'altro, però l'idea è di farli uscire piano piano come singoli e poi racchiuderli in seguito. Il progetto finale esiste.
14: Arrivare dopo, diciamo, un concept più capiente, ecco. Quanto sono importanti oggi i numeri? Secondo te, si guarda sempre a quelle cifre oppure c'è ancora qualcuno che guarda un po' anche il lato artistico e di talento?
15: Allora, dal punto di vista di artista, ti dico che ora come ora, rispetto all'anno scorso, anche questo modo di pensare è cambiato. Ora come ora ti dico, i numeri mi interessano fino a pagina 2.
16: Esatto.
15: A me interessa che se arrivo a 3 persone, arrivano al cuore.
16: Esatto.
15: Non mi interessa arrivare a 1000 persone che mi ascoltano passivamente. Mi sarebbe... bastano poche persone che però mi ascoltano.
16: Sarebbe bello comunque davvero che tutti tornassero. Tra l'altro ora mi è sembrato di leggere, così scorrendo i vari social e riviste di settore, che a breve c'è la possibilità che i numeri spariscano da Spotify. Ah. In modo che la gente ascolti gli artisti per piacere e non perché guarda quello, 1 milione di views, quindi deve essere bravo. Quindi spero che passi questa roba, perché è una bella vittoria per gli artisti.
15: È una bella iniziativa.
16: Assolutamente. Abbiamo tempo di sentire un altro brano. Cosa ci hai portato?
15: Allora, il prossimo brano che vi ho portato parla del coraggio di allontanare certe persone che magari ci stanno tagliando le ali in qualche modo, anche se loro lo stanno facendo inconsapevolmente, e quindi alle volte è meglio rimanere da soli e riuscire a allontanare queste persone. Sola di Nina Zilli.

0: Sala Prove.
1: Nina Zilli su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero solo Marta. Allora, Marta, chi volesse trovarti nei vari canali social e anche su Spotify, cosa deve cercare?
2: Deve cercare solo Marta con la S e la M maiuscole, tutto
1: okay,
2: attaccato.
1: Tutto attaccato, solo quindi Marta. Solo Marta, quindi anche su Instagram, sì, su, sì, sì, hai, sì, diciamo, fatto bene a tenere un nome unico per ogni piattaforma. Chiaramente possono trovare tutti quanti i tuoi brani, sono acquistabili anche nei vari digital,
2: sì,
1: store.
2: Sì, sì, sì,
1: noi diamo sempre il consiglio a tutti gli ascoltatori e i radioascoltatori anche di Radiolina di sostenere gli artisti sardi, perché comunque per fare musica, perfezionarsi, crescere, ci sono tante spese da sostenere. Quindi noi consigliamo sempre a tutti gli artisti che vengono a trovarci di farsi conoscere e soprattutto al pubblico che ci ascolta di supportare e comprare anche la musica sui vari canali, perché giustamente gli artisti vivono di questo e devono sostenersi anche loro. E, mi torna in mente sempre quella frase: ah, fai musica, ma di lavoro cosa fai? Quello è un dubbio che prima o poi ci toglieremo. Allora, siamo pronti per ascoltare un altro dei tuoi brani live. Cosa ci hai portato ad ascoltare? Sempre di Marta Money, giusto?
2: Sempre di Marta Money, un ritorno al passato. I Wanna Feel, la volontà di ritrovare un po' se stessi.
1: A Radiolina, oggi con solo Marta.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare!
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Dopo oltre 70 anni, in occasione della festa di San Mauro, torna a Sorgono la storica Fiera del Bestiame. Tre giorni di tradizione, riti religiosi, ospiti e intrattenimenti per tutte le età. Ti aspettiamo a San Mauro il 29, 30 e 31 maggio.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di domenica che si conclude con il sole in Sardegna per l'anticiclone subtropicale che poi dominerà incontrastato anche all'inizio della prossima settimana. Avremo dunque temperature in ulteriore aumento, massime che supereranno anche i 30 gradi sulle aree interne, valori un po' più contenuti sulle zone costiere dove soffiano le brezze marine, e al primo mattino sarà possibile anche qualche nuvola bassa marittima, qualche foschia che poi tenderà a sollevarsi nel corso della giornata. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
13: Sala prove.
14: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? Beh, è molto semplice, mandateci un messaggio in posta privata su Instagram Radiolina Official dove allegate una vostra esibizione live, magari una breve biografia o qualche link ai vostri lavori già pubblicati su Spotify. La nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione, come è successo oggi con Solo Marta, che è tornata a trovarci, ci sta raccontando un po' della sua evoluzione, di quello che sta facendo, di quello che farà. Ci sono degli appuntamenti live che puoi iniziare a spoilerare per quest'estate? C'è qualcosa? Stai facendo? C'è qualcuno che ti segue anche da questo punto di vista?
15: Allora, le date future sono ancora da definire, ne ho appena terminato uno, giusto ieri, sabato 23,
14: okay.
15: A Quartu, è andato benissimo, ci siamo divertiti. Molto.
14: Bene, bene, quindi chi volesse contattarti comunque può passare anche da lì, per magari per qualche serata e via dicendo.
15: Sì.
14: Ok, quindi possono contattarti nei tuoi profili social e poi di conseguenza vi mettete d'accordo per quello che riguarda la parte live. Ci sono tanti festival, anche anche quest'anno. Speriamo anche che durante questi festival, che stanno crescendo tantissimo, diciamo che è un tipo di format che sta prendendo tanti comuni in giro per la Sardegna, oltre i classici vari festival più grandi tipo Red Valley, Poetto Fest, Arabax. Comunque stanno crescendo anche altri festival un po' più piccoli che sono arrivati già alla seconda o terza edizione. Quindi se volete solo Marta nel vostro festival, scrivete assolutamente attraverso le pagine. Prossimo brano da ascoltare, cosa ci hai portato?
15: Prossimo brano è di Olivia Dean, un'artista che stimo tantissimo, la seguo da prima del boom.
14: Fantastica.
15: Mi piace veramente troppo, e diciamo che lei racchiude esattamente il messaggio che voglio lanciare oggi, ossia la bellezza di innamorarsi quando si smette di pensare di piacere agli altri, ma semplicemente piacersi a se stessi è più semplice.
14: Wow.
15: Amare. So easy to fall in love.

0: 9.
1: Olivia Dean su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Io ringrazio tantissimo Marta per essere tornata a trovarci, averci fatto conoscere un po' quella che è la tua nuova te. Chiaramente augurandoti ogni bene possibile. Noi leghiamo il nostro solito fazzoletto per le prossime produzioni, quindi appena uscirà qualcosa di nuovo faccelo sapere, noi siamo ben felici di ospitarti. Ci lasciamo però con un brano che è un altro brano in italiano che si chiama Non mi stancherò mai. Cos'è che non ti stancherai mai? Di cosa non ti stancherai mai?
2: Di sperare, di sognare.
1: Guarda, hai racchiuso tutto quanto in due parole e quindi è perfetto così. Grazie ancora Marta.
2: Grazie a voi.
1: Noi vi lasciamo e vi facciamo chiaramente sentire questa versione live di Solo Marta con Non mi stancherò mai. Io sono sempre Ruido e non mi stancherò mai di dirvi che ci vediamo la settimana prossima sempre qui a Radiolina. Bless.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri con la guerra in Iran. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto, nella sua prima risposta pubblica all'accordo tra Stati Uniti e Iran, il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni dal presidente Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato e ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dalle minacce su ogni fronte, incluso il Libano. Per Trump, il blocco navale statunitense rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino a quando non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo con l'Iran.
4: Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. La maggioranza di governo vorrebbe strappare agli avversari Reggio Calabria, mentre il campo largo punta ad espugnare Venezia dopo 11 anni consecutivi sotto la guida di Luigi Brugnaro. La Serenissima è rilevante anche per il valore politico di un eventuale passaggio a sinistra. È infatti il capoluogo di regione del Veneto, Fortino della Lega, tuttora inespugnato.
3: Ancora elezioni amministrative, voti annullati ed operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Delle sezioni 19, 127 e 16, situate nell'Istituto Tecnico Industriale Panella Valluri, in pieno centro cittadino, per uno scambio di plichi sono state erroneamente consegnate le schede elettorali della seconda circoscrizione, Reggio Calabria Est, invece che della prima, ovvero Reggio Centro.
4: Le Maldive si preparano un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo il portavoce capo dell'ufficio del presidente Sharef poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Secondo quanto avrebbe lasciato intendere, si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per quanto riguarda la possibilità di compiere il cosiddetto tech wreck diving, le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti.
3: Cambiamo argomento. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Lo ha detto l'alta rappresentante UE Callas. Atti terroristici riprovevoli volti ad uccidere il maggior numero possibile di civili. L'utilizzo di missili balistici a medio raggio Reznik è una tattica politica intimidatoria e un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Ferma condanna anche della premier Giorgia Meloni per il pesante attacco russo con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati.
4: Arrivano i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del sole 24 ore. Firenze, la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° posto in quello dei bambini.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Teresa Pireda, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro. Marco Murredda, di 37 anni, di Sedilo, ha avuto un incidente con la sua moto questa mattina in località Suberrinau, a pochi chilometri da Nuoro. Murredda è un imprenditore molto conosciuto a Sedilo, dove è anche impegnato in varie attività sociali di comunità, tra cui quella di vicepresidente dell'associazione Sant'Antino, che ogni anno organizza l'Ardia. Un grosso incendio sta bruciando un'area di circa 10 ettari di macchia Mediterranea, Vid'Alba, mobilitati Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Forestas, Protezione Civile, a circa 45 persone impegnate a spegnere le fiamme favorite dal vento che si sta spingendo in prossimità di alcune aziende agricole e abitazioni. Dalla base di Ciampino è decollato il Canadair che affianca l'elicottero per gli aerei della flotta nazionale, primo decollo della stagione in Sardegna. Chiedono un partito più aperto al dialogo che possa eleggere serenamente un nuovo segretario e un nuovo presidente, soprattutto che abbia a cuore i

0: Napoli. Si chiude così la 4 giorni del grande evento che ha richiamato in città turisti appassionati di vela. Ultima giornata del campionato con gli ultimi verdetti: Cagliari già salvo in campo a San Siro alle 20:45 contro un Milan che avrà bisogno dei 3 punti per centrare la qualificazione in Champions. Pisacane punta sulla coppia Borrelli Esposito, in attacco ritrova Zepedro al rientro dopo la squalifica. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Violina ti porta allo stadio con la radiocronaca in esclusiva del Cagliari. Sport in diretta.
1: Amiche e amici, per l'ultima volta in questa stagione ben trovati a Sport in diretta e la serata di Milan-Cagliari, una partita a senso unico, nel senso che l'importanza del risultato è soltanto per una delle due squadre. Il Cagliari è salvo, il Milan ha bisogno dei punti per tenere a distanza le rivali per il piazzamento in Champions League in un'ultima giornata che assegna ancora qualche verdetto residuale, ma direi che i più importanti sono proprio quelli legati alla Champions League, perché poi c'è anche la terza retrocessione, ma lì il pronostico sembra pendere in un'unica direzione. Ma adesso vediamo intanto cosa succede in questa 38esima giornata, che è cominciata venerdì con Fiorentina-Atalanta 1-1, che è proseguita ieri con Bologna-Inter 3-3 e con Lazio-Pisa 2-1, partite se non divertenti comunque almeno ricche di gol, che è continuata oggi con il successo per 1-0 del Parma nel derby emiliano con il Sassuolo, e che prosegue e che è proseguita con la vittoria del Napoli per 1-0 sulla Udinese. Alle 20:45 si giocano le gare che nascondono i verdetti finali di questa Serie A 2025-26, e sono Cremonese-Como, ed è la partita nella quale c'è un doppio obiettivo: la Cremonese deve salvarsi, il Como deve raggiungere la Champions League, dato che l'Europa League è già sicura. Lecce-Genoa, in questo caso il Lecce deve cercare di salvarsi. Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, con il Milan, la Juventus e la Roma che cercano i punti per le qualificazioni, per le rispettive qualificazioni europee. Andiamo a vedere la classifica e i verdetti che sono stati già annunciati. La classifica di Serie A aggiornata con tutti gli anticipi che vi ho appena letto: l'Inter ha 87 punti ed è campione d'Italia per la 21esima volta ormai già da qualche giornata. Il Napoli chiude con 76 ed è qualificato alla Champions League. Il Milan e la Roma hanno 70 punti, il Como e la Juventus ne hanno 68. Fra queste quattro squadre ballano due posizioni ulteriori per la Champions League assieme a Inter e Napoli, e le due per l'Europa League, perché l'Atalanta, 59 punti, campionato concluso, è già sicura di andare in Conference League. Chiudono il campionato il Bologna a 56 punti, la Lazio a 54, l'Udinese a 50, il Sassuolo a 49, il Parma a 45, il Torino a 44 punti, la Fiorentina ha già terminato a 42, il Genoa ne ha 41, il Cagliari 40, il Lecce 35 punti, uno in più della Cremonese, 34. Queste due squadre sono ancora in ballo per restare in Serie A. Poi ci sono il Verona con 21 punti e il Pisa con 18 che vanno in Serie B. Aggiungerei un'altra partita, anche se non è definitiva perché è solo l'andata dei playoff, ed è quella che riguarda Catanzaro e Monza, che sono in campo da 20 minuti, il punteggio è di 0-0. Tra Catanzaro e Monza chi prevale? Il Monza può anche pareggiare nel conto dei reti tra andata e ritorno perché si è classificato meglio. Comunque chi prevale disputerà la Serie A, chi invece soccombe disputerà l'anno prossimo la Serie B. Quindi è una Serie A che cambierà l'anno prossimo ma non moltissimo, perché perdiamo una squadra veneta, il Verona, ma guadagniamo il Venezia, altra squadra veneta. Perdiamo una squadra toscana, il Pisa, ne guadagniamo una laziale, il Frosinone, e poi probabilmente perderemo un'altra squadra lombarda, che potrebbe essere la Cremonese, oppure perderemo il Lecce e acquisteremo un'altra squadra lombarda, il Monza, o un'altra squadra del sud, pure giallorossa come il Lecce, cioè il Catanzaro, che manca in Serie A credo da 42 anni, se la memoria non mi inganna, dai tempi di Massimo Palanca e anche di Claudio Ranieri, che è stato giocatore del Catanzaro. Quindi questa è la situazione, vi dico, per così per allargare un po' il quadro in una dimensione internazionale che in questi giorni di America's Cup Preliminary Regatta ci è propria qui a Cagliari. Vi dico che si è disputata anche l'ultima giornata nel campionato inglese, che ha laureato campione l'Arsenal, che ha mandato in Champions, City e United, le due squadre di Manchester, l'Aston Villa che ha vinto l'Europa League e il Liverpool, in Europa League il Bournemouth e il Sunderland, in Conference League il Brighton, e che ha visto la retrocessione dei Wolves, cioè della squadra dei Wolverhampton Wanderers, e il Barney, e il West Ham, la squadra del mio idolo Steve Harris, bassista degli Iron Maiden, comunque una delle gloriose squadre di Londra, mentre oggi si è salvato il Tottenham. Si gioca anche l'ultima giornata in Spagna, c'è l'ultima partita, Villarreal Atletico Madrid, le altre sono già giocate. Questa partita, che si svolge all'ultimo turno, pensate, mette di fronte le due squadre che sono appaiate al terzo posto, quindi è in palio il terzo posto, in un campionato dominato dal Barcellona davanti al Real Madrid. Andrà in Champions League anche il Betis, ci andrà in Europa League il Celta Vigo, e invece il Getafe, scusate, Europa League anche la Real Sociedad che ha vinto la Coppa del Re, e il Getafe invece andrà in Conference. Retrocedono il Real Oviedo, il Girona, squadra Catalogna, della Catalogna, e poi retrocede il Mallorca. Nonostante la vittoria sul Real Madrid, nonostante l'Uvumbo, il Mallorca è retrocesso. Va bene, volevo arrivare all'Uvumbo, chiudere questa pagina per arrivare all'Uvumbo, per tornare sui temi del Cagliari. Cagliari che si appresta a chiudere una stagione che va archiviata in senso positivo, almeno dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo principale, che è quello della salvezza. Oggi l'Unione Sarda titola in prima pagina: il Cagliari può rovinare la festa al diavolo. Il Cagliari a San Siro prova a chiudere in bellezza col Milan, i rossoneri sono costretti a vincere per blindare l'accesso in Champions. Pisacane, testa e cuore, vogliamo onorare la maglia, il mio futuro, giochiamo, poi parlerò con la società. Nel frattempo sono già partiti Csoy, tornato in Turchia, e Folorunsho. Pisacane in conferenza stampa ha parlato di Csoy, e ha detto: per arrivare a certi livelli il talento non basta, mi auguro che se mi capisca che poteva dare di più e che possa prendere da questa esperienza le cose positive, per arrivare a certi livelli il talento non basta. Insomma, si sta un po' scoprendo, stanno cadendo un po' i veli sullo scenario che riguarda il giocatore turco, davvero dotato di grandi numeri, ce ne ha fatti vedere qualcuno, ma per essere un professionista di Serie A evidentemente serve una dedizione, un impegno che ci sembra di capire lui non ha avuto. La partita in cornice: Riva inventò il rasoterra di testa, pirotecnico, 2-2 a San Siro nel 1973. Riva segnò due gol, uno dei quali con un tuffo di testa praticamente rasoterra, cose che soltanto lui poteva inventare. Le belle notizie arrivano da Napoli, perché ieri la squadra primavera di Gallego ha vinto per 3-0 lo spareggio, il play-out contro i partenopei, e festeggia quindi la permanenza nel campionato primavera 1. A segno sono andati Trepi, Mendy e Costa, naturalmente un Cagliari rinforzato, perché mantenere la categoria era una cosa importante. Oggi la rassegna stampa è una rassegna stampa molto orientata sul Milan, evidentemente, perché è quella che deve fare il risultato, è quella che in questo momento fa notizia, ma il Corriere dello Sport ha dedicato diversi articoli in un piccolo speciale al Cagliari. Unipol Domus, arena decisiva, la squadra dei pisacani hanno conquistato la salvezza in casa. Insomma, non è che sia sembrato un fortino inespugnabile, però 25 punti su 40 con l'aiuto di uno stadio praticamente sempre sold out. E poi c'è un pezzo su Pisacane, che è impresa. Pisacane al debutto in panchina in A, il club ha scommesso sul giovane allenatore fatto in casa e ha avuto ragione. Dopo un avvio difficile, il primo anno da tecnico ha portato il Cagliari alla salvezza. D'altra parte anche l'Inter ha puntato su un allenatore che non aveva l'esperienza da allenatore di una squadra così importante come Christian Chivu, ed è stata premiata. E poi la salvezza di Sebastiano vale come lo scudetto di Pio. Un altro Esposito è stato grande protagonista nella stagione sarda, 7 gol e 5 assist realizzati. Manca poco più di un quarto d'ora all'inizio della gara. Io direi che possiamo andare a verificare le condizioni di Lele Casini, il nostro uomo alla Havana, oggi veramente al Meazza, al glorioso stadio del quartiere di San Siro. Ciao Lele, ben ritrovato.
2: Buona domenica, buonasera chiaramente a tutti e a tutti, a te Carlo Alberto, per questa ultima partita del campionato di Serie A 2025-2026. Siamo abbastanza rilassati, concentrati per la partita, chiaramente, perché comunque è una partita da raccontare, importantissima per il Milan. importante anche per il Cagliari, potrebbe essere l'ultima di molti dei protagonisti della squadra rossoblu, di una salvezza raggiunta matematicamente o aritmeticamente nella scorsa giornata, e bisogna onorare quest'ultima gara contro i rossoneri di Max Allegri, un grande ex che ha lasciato un bellissimo ricordo e ha un bellissimo ricordo di Cagliari. Davanti a 650 tifosi rossoblu che si sono impegnati in questa trasferta nel capoluogo milanese, molti di loro torneranno domani mattina con il primo volo, il secondo volo, e quindi grande sacrificio anche per i tanti tifosi. C'è chi rimarrà magari tutta la giornata per godersi questa bella città, anche se c'è un po' di caldo, 31 gradi registrati questo pomeriggio, come dice qualcuno era peggiore che Cagliari il caldo questa sera. Subito le formazioni, cominciando dal Cagliari, come hai detto, chi manca? Clixoy e Folorusso, Palestra in panchina, quindi la novità per oggi, poi credo che abbia la possibilità Bisaccane di metterlo nel corso della partita per questa ultima partita con la maglia rosso-blu per Marco Palestra, uno degli autentici protagonisti di questa bellissima stagione. Caprile in porta, Zé Pedro che torna dopo la squalifica, Mina, Rodriguez, Obert, poi Adolfo, Gaetano De Iola, Zappa, Esposito e Borrelli dal primo minuto. Mendy che ha giocato e ha segnato anche uno dei gol che è valso la vittoria per 3-0 in casa del Napoli per la salvezza, nel playoff salvezza per rimanere in Primavera 1, come hai segnalato. Tra gli altri c'era anche 3P che ha segnato, e 3P anche lui in panchina. In panchina assieme a loro Sherry, Cioci, appunto Palestra, Dossena, Rattelink, Sullemana, Mazzitelli, Albarassin, Felici che torna dopo l'operazione al crociato, appunto 3P, Belotti, Grandu, Sulev, Alessandro, Savino, Russo, prima convocazione in rosso-blu per lui, centrocampista della Primavera, anche lui tra i protagonisti della vittoria di Napoli, poi Paul Mendy, come dicevamo, giocatore che ha segnato due reti in 8 partite. Il Milan schiera Meniani in porta, Tomori, Gabbia Pavlovic, Selemekers, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartezaghi, Nkunku e Givenez sono i due attaccanti. In panchina Piottarella e Torriani, non c'è Pietro Terracciano, De Vinter, Odogu, Estupinian, Atekame, Ricci, Loptucic, Modric, Leao, Pulisic, Fulkrug, Valentien, Vladimiro e Jacopo Sardo, che però è nato a Roma. L'arbitro sarà Marco Guida di Torre Annunziata, consulente commerciale di 44 anni, ne compirà 45 il 7 giugno, ha arbitrato il Milan 42 volte, 20 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, ha diretto il Cagliari in 17 occasioni, 8 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, è alla 224esima direzione in Serie A. Il Milan è la squadra che ha diretto di più nella sua carriera in Serie A, per distacco alla Roma 35 partite contro il 42 contro il Milan. In stagione ha diretto il Milan 5 volte, una in Coppa Italia, ha diretto il Cagliari solo una volta nella vittoria di Firenze in questa stagione, ha diretto un Cagliari-Milan del gennaio 2018, era a Cagliari la partita 2-1 per la squadra rossonera. L'ultima vittoria del Cagliari, giusto per chiudere il capitolo delle statistiche, 1 giugno 1997, gol di Muzzi, il Cagliari ha vinto solo 4 volte a Milano, 3 in Serie A, nelle ultime 18 partite solo 2 pareggi come quello della scorsa stagione con gol di Zortea e Morata. A te Carlo Alberto.
1: Grazie Lele, grazie. Io apro la pagina dedicata ai nostri amici che ci scrivono al 340-8715-015, non prima di aver ricordato che fino a pochi minuti fa c'è stata una grande festa in via Roma per celebrare il successo di Luna Rossa nel America's Cup Preliminary Regatta Sardinia, un evento che di fatto non assegnava niente, ma che è stato il primo confronto tra gli sfidanti della Coppa America, e Cagliari ha visto vincere la squadra di casa, dato che Luna Rossa lo è da 12 anni. Sono state giornate, credo che tanti di voi abbiate partecipato, almeno un giro al porto l'abbiate fatto, sono state giornate davvero straordinarie di livello internazionale per Cagliari, come lo era stato per i mondiali di calcio, come lo è quando arriva il Giro d'Italia, e quindi una bellissima atmosfera. Noi ci rituffiamo invece sull'atmosfera calcistica e voglio aprire con gli endecasillabi non precisissimi oggi, è Guglielmo che ci manda il nostro tifoso da Firenze, ma li leggo con grandissima felicità. Poi Milan e Benfica, diceva il grande Dalla, Noi ci accontentiamo, Cagliari ancora a galla, oggi sfidiamo il diavolo in singolar tenzone, sarebbe la vittoria una degna conclusione. Sarebbe davvero una degna conclusione. Grazie Guglielmo per tutte le rime di questa stagione che mi mancheranno. Valerio da Cagliari, la prima partita in questo campionato che potrò vedere in completo relax, e poi l'auspicio di Guido, la cosa più importante, battiamo il Milan così arriviamo a 11 vittorie e celebriamo il rombo d'Italia, forza Casteddu. Certo, un 11 ci sta sempre bene. Un altro forza Casteddu del nostro amico Alessio, poi Giuliano da Modena che oggi non vuol fare commenti, si gode la salvezza del Cagliari e stasera vada come vada è comunque felice. Vediamo chi, ecco Giuliana che oggi ci scrive da Flumini Maggiore, rossoblu col fuoco nel cuore, Giuliana è la contropoetessa, attenzione, rossoblu col fuoco nel cuore, tra fatica, grinta e tanto amore, ogni tifoso canta più forte, forza Casteddu fino alla morte. Giuliana, fanno la rima amore e cuore, diceva Renzo Arbore a quei tempi, e la stessa cosa hai fatto tu oggi. Ciao Carlo Alberto, un saluto a tutti i tifosi, felice per il mio Cagliari, triste perché finita questa stagione, mi mancherete tantissimo. Adesso non trovo Sandra certamente sì, insomma se siete tanti affezionati che ho imparato a conoscere nel corso di questa stagione, come Carlo da Tempio, giochiamo tranquilli, magari faremo un risultato, e poi c'è il nostro amico, anzi i nostri amici Ignazio e Kira, i due soci del Cagliari Fan Club Canterbury. Qui nel club i tifosi sono tristi perché l'ultimo appuntamento della stagione, ci scrive, mancherà l'appuntamento settimanale con Redolina per la partita del Cagliari, grazie della compagnia e dei tanti infarti che Lele ci ha fatto venire, quella è colpa sua però Buona partita a tutti, speriamo di fare uno sgambetto al Milan. Cristiano, che non è a Fiumicino ma è sull'isola, oggi mi sono goduto l'una rossa, ecco benissimo, e adesso mi godo l'ultima del campionato del Cagliari, e poi ancora comunque vada, ci scrive Massimo, grazie del vostro lavoro per questa stagione, ma grazie a te Massimo, è stato veramente un piacere ed è bello anche potersi godere questo che gli inglesi chiamano chill out, questo momento di relax in cui lasciamo andare via tutte le tossine accumulate in 37 partite che spesso sono state faticose dal punto di vista dei nervi, anche per noi che le abbiamo seguite non in campo, ma le abbiamo seguite da fuori, ma con il trasporto che tutti conosciamo. Quali sono i temi di questa partita? Un po' l'ho anticipato Lele Casini, alcuni giocatori che non ci saranno più, altri come Felici che ritornano, oggi è stato portato in panchina anche come un premio al grandissimo impegno e alla grande volontà che ci ha messo nel rimettersi, nel recuperare da un infortunio sempre complicato come quello dei crociati. Non gioca Palestra, ma ci sta, probabilmente farà qualche minuto. Palestra che è frutto di stagione, adesso ci sono i premi, è stato premiato come miglior difensore del campionato, mica poco in una nazione che ha nella difesa, nei grandi difensori, la propria tradizione. Complimenti davvero a questo giocatore che ha dato tanto al Cagliari, soprattutto lo ha dato in termini di serietà, direi da sottolineare la partita e mezzo, le due partite che ha giocato contro la sua squadra di appartenenza, l'Atalanta, con il Cagliari, grazie al Cagliari ha raggiunto la nazionale, peccato che non sia riuscito a portarla ai mondiali, forse se avesse giocato dal primo minuto avrebbe dato un contributo anche maggiore, questo è un rimpianto. C'è qualche giocatore che non sarà rinnovato, avete sentito Semi Clixoi, nonostante il grande talento non ha convinto la società rossoblu. Foloruncio oggi non c'è, questo sa un po' di addio, e poi vedremo. La retrocessione del Mallorca fa sì che Luvumbo probabilmente torni a Cagliari, sarà uno dei giocatori da valutare. Ci sono tante cose da fare in quest'estate che comincerà con gli impegni burocratici per sistemare la questione stadio, che è l'altro fatto molto molto importante per il Cagliari, che ha bisogno di un asset così fondamentale per le società di calcio come il proprio stadio. Ci scrive Nicola da Como, ciao Carlo Alberto, volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate, non soltanto con le partite, buona partita, siamo e un saluto a tutti i sardi, isolani ed emigrati. Francesco D'Ancona, anch'io mi godo la radiocronaca, vi ringrazio per esserci sempre. Oggi è proprio una serata così, la cena di fine anno di classe. Speriamo che dal campo del Meazza arrivino anche immagini e soprattutto suoni che ci possano confortare, ci possano rallegrare. Sarebbe bello dare una prova di grande serietà, come molte squadre hanno fatto in questo finale di stagione, e rendere la vita difficile al Milan, che se vuole il posto in Champions se lo deve conquistare. Noi ci auguriamo che l'impegno del Cagliari sia massimo, poi è chiaro che le motivazioni nel calcio contano, e trovare motivazioni quando hai appena raggiunto la salvezza probabilmente non è facilissimo. Qui ci scrive: allora, buonasera a tutti. Dopo una scorpacciata del meraviglioso evento velico, torniamo alla normalità calcistica. Forza Cagliari, vediamo se riesco. È Maurizio, naturalmente, il nostro Maurizio, che ha fatto bene a stare a Cagliari, perché sicuramente la vela di questo livello a Zanzibar non l'avrebbe trovata. Torniamo a San Siro, dove c'è Lele Casini.
3: Della linea proprio nel momento in cui lo speaker dello stadio annuncia uno per uno i giocatori rossoneri, uno stadio San Siro che si va riempendosi, non del tutto, molti sono ritardatari, alcuni magari non usano neanche lo stadio milanista questa sera, però c'è una bella atmosfera, anche perché il Milan si gioca l'accesso alla Champions e quindi il ritorno nella Coppa dei Campioni. C'è il desiderio chiaramente di chiudere in bellezza questo campionato. Segnaliamo qualche fischio all'entrata in campo di Leao, che oggi è in panchina. Se andiamo a vederla, la panchina del Milan è abbastanza importante, l'abbiamo detto anche prima, sono Modric, Leao, Pulisic, anche lo stesso Fulkrug, Loftus-Cheek, Ricci, Atekam, Stupinian, sicuramente una gran bella squadra anche in panchina. Invece grandi applausi e cori personalizzati per Luka Modric, stile Maradona, e lui ha ricambiato con un applauso verso la curva dei tifosi del Milan. Come al solito, tutti o a torso nudo o in completo nero, non c'è nessuno striscione nella curva sud dello stadio di San Siro, quello occupato dagli ultra delle Milan. È da un po' di tempo che la curva milanista è in sciopero totale. A te.
1: Sì, Lele, perché prima, parlando di Palestra, che nel frattempo è stato inquadrato, che come detto è stato nominato MVP per la difesa, cioè miglior difensore del campionato dalla Lega Serie A, ho scordato di dire la seconda metà della frase, che è un premio, il premio Briglia d'Oro, se non ricordo male, è stato attribuito invece a Pisacane per il suo lavoro sulla panchina. Un Pisacane che, al netto di questo premio, durante tutta l'annata ha ricevuto grandi apprezzamenti. Naturalmente noi, che oltre a vedere le cose così in maniera oggettiva, ci mettiamo anche il cuore, perché ovviamente si tratta della nostra squadra e quindi ci soffriamo, abbiamo spesso sottolineato, e tanti tifosi lo hanno fatto, non soltanto i meriti ma anche gli eventuali errori, i demeriti, i momenti di inesperienza di questo allenatore sul quale la società ha puntato. E oggi, diciamo, a conti fatti possiamo dire che non è stata una decisione così sbagliata. Poi naturalmente, se uno vuol sostenere che con un altro allenatore avremmo fatto più punti, può farlo, fermo restando che tutto quello che comincia con sé è difficilmente verificabile, e quindi non avremo mai la controprova. Però volevo sottolineare un altro aspetto a proposito degli eterni scontenti e di chi ha sempre un pensiero negativo. C'era una squadra con uno stadio da 58.000 posti, una squadra biancorossa, con una grande città alle spalle, che era un minuto dalla promozione in Serie A. Parliamo dell'11 giugno 2023. Vi ricordate quella data? Io credo che ce la ricorderemo per sempre. Lo abbiamo fatto anche salutando Pavoletti, che ha chiuso la la propria carriera col Cagliari. Quella squadra naturalmente è il Bari, o la Bari se vogliamo dire come lo dicono i suoi tifosi, e questa settimana, pareggiando 0-0 con il Südtirol a Bolzano, è retrocessa in Serie C, una città che credo sia almeno il triplo di Cagliari, adesso non ricordo il numero degli abitanti, e che sprofonda in Serie C. Tra l'altro il nostro amico Giovanni ci consiglia Molina, giocatore del Südtirol, consigli per gli acquisti, come dice, come si dice.
3: Beh, ha un po' di anni Molina, Carlo Alberto. Vabbè, tutto sembra il fratello di Zappa, di Gabriele Zappa.
1: Ma Giovanni ce lo
3: ti
1: consiglia.
3: Ti ho interrotto solo per una cosa, Carlo Alberto, perché grazie anche al contributo dell'ufficio stampa del Cagliari, grazie a Fabio Frongia, che chiaramente è uno dei tanti ringraziamenti che dovremmo fare da qui alla fine della puntata, ci ha informato che Milan-Cagliari potrebbe iniziare qualche minuto più tardi, perché ci sono stati degli scontri a Torino tra i tifosi del Torino e della Juventus. C'è un uomo che è stato ricoverato in ospedale con un trauma cranico, abbiamo visto nelle immagini che abbiamo qui nel video dello stadio di San Siro Locatelli, capitano della Juventus, che è andato a parlare con i tifosi della Juventus presenti allo stadio Granata del Torino, e quindi forse qualche istante di ritardo. E infatti le squadre qua tra Cagliari e Milan stanno entrando in questo momento, però chiaramente le partite devono iniziare tutte nello stesso momento, almeno questo è l'auspicio, e quindi forse qualche minuto di ritardo.
1: Va bene, intanto vedo che il Cagliari ha messo la maglia delle grandi imprese, quella azzurra. Salutiamo anche Silvia, che scrive semplicemente grazie di tutto, anche a Guglielmo per le poesie, e a tutti i tifosi per la compagnia, mi mancherete, spero di sentire lei urlare anche stasera per chiudere in bellezza. Altrimenti sono disponibili a dispensi in edicola gli urli di Lele, potete acquistarli, sono urli per ogni occasione. Lele, mi raccomando, preparati, perché ormai l'ho venduta questa iniziativa, e quindi la devi realizzare. Io ti cederei la linea perché vedo le squadre in campo, e a questo punto entriamo nel tuo territorio di competenza, nel tuo regno, e quindi ti lascio microfono e parola a te, Lele.
3: Grazie Carlo Alberto, chiaramente un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori di Radio Lina, che in tutto il campionato ci hanno seguito, sono stati con le orecchie e anche qualche cardiologo in collegamento live, però fa parte del nostro ruolo, e speriamo di avervi tenuto compagnia, speriamo di avervi raccontato al meglio. Non sempre ci siamo riusciti, ma ci abbiamo messo il massimo dell'impegno, e quindi il primo ringraziamento in questa ultima Radio Cronaca di questa stagione 25-26 sicuramente a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Lina, a tutti i tifosi del Cagliari, anche qualcuno che magari non è tifosissimo, però vuole essere informato, vuole stare vicino a noi, è stato vicino a noi in questo campionato, e vuole vivere le emozioni del Cagliari. Ancora una stagione in Serie A la prossima, quindi oggi siamo un po' più rilassati, il risultato conta solo per il Milan, ma sarebbe bello comunque cercare di rendere la vita difficile, magari anche lo sgambetto, perché poi questo è lo sport. Come l'Udinese a Cagliari è arrivata per cercare di fare la partita e vincerla, e così ha fatto, seppur con qualche nervosismo di troppo. Il Cagliari deve cercare di vendere cara la pelle, e Fabio Pizzacane punta sulla migliore formazione a disposizione al netto delle assenze, con Caprile in porta, Zepedro, Mina, Rodriguez, Obert, dopo Gaetano De Iola c'è Zappa, non c'è Palestra, quindi un po' di riposo per l'esterno di proprietà dell'Atalanta. Esposito è Borrelli dal primo minuto, con Mendy in panchina. Mendy protagonista, lo ripetiamo, assieme agli altri ragazzi della primavera, molti sono qua a Milano come premio, visto il raggiungimento della salvezza nel play-out di Napoli, vinto per 3-0 in casa del Napoli, che consentirà alla squadra rossoblu, dei giovani rossoblu, allenata quest'anno in parte da buona parte del campionato da Francesco Pisano e poi da Gallego, quello che era il tattico di Pizzacane dall'inizio della stagione. Beh, la salvezza è stata portata a casa, il prossimo campionato in Primavera 1 lo svolgerà il Cagliari anche nella prossima stagione. Sorteggio vinto dal Milan da McMenian con Alessandro De Iola, il saluto tra i due capitani. Credo che il Milan abbia scelto di giocare nella metà campo di destra, e quindi attaccherà da destra verso sinistra. Il Cagliari quindi dovrebbe cominciare con la battuta del calcio d'inizio. Il signor Guida, che è l'arbitro di questa serata nella sezione di Torre Annunziata, ha avvertito i due capitani
2: immagino dai gesti, che si inizierà appena saranno pronte anche le partite, l'inizio delle partite anche negli altri campi. Il Milan schiera Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Selemekers, Fofana, Yashari, Rabiot, Bardezaghi, Cucu e Jimenez. Il giocatore messicano sfortunatissimo per l'infortunio, non stava facendo benissimo neanche nella scorsa stagione, non ha fatto benissimo, 5 reti in 14 partite la scorsa stagione, 15 partite in questa stagione e 0 reti. Milan costretto, o diciamo così, con la vittoria il Milan sarebbe sicuramente qualificata alla prossima Champions League. Un pareggio chiaramente metterebbe a rischio la squadra milanista e dovrà vedere anche i risultati degli altri pretendenti, soprattutto Juventus e Como. L'altra protagonista di questa lotta Champions è la Roma, mentre Cremonese e Lecce dovranno cercare di evitare la Serie B. Lecce in casa col Genoa, la Cremonese con il Como, Como altra squadra impegnata, come dicevamo, nella rincorsa alla Champions, con la sicurezza di avere la storica qualificazione in Europa, nella Europa League. Palleggiano i giocatori in campo perché si attende, come dicevo, qualche istante per l'inizio del gioco anche a Torino nel derby dell'amore tra Torino e Juventus. Fra poco dovrebbe essere tutto pronto. Allora ricordiamo, mentre ringrazio anche il collega Francesco Aresi di 131.com, mi avvisa appunto del fatto che le squadre di Torino sono nel tunnel, quindi a breve saranno, non sono nel tunnel ancora, non sono nel tunnel, e quindi ci vorrà ancora qualche minuto, come dicevamo. Quindi Carlo Alberto, se vuoi possiamo ancora dialogare. Alberto forse non sente, quindi
1: sì,
2: allora
1: mi ha chiamato in causa ma avevo il microfono spento e stavo parlando da solo praticamente, sì, stavo facendo un soliloquio. E io approfitto, Lele, per leggere alcuni messaggi che sono arrivati, non voglio trascurare nessuno. Elvis che ci scrive: complimenti a voi per la cronaca di 38 partite, oggi vada come vada, Pisacane ha superato Ranieri e Nicola nei punti con, con alcuni giocatori sempre assenti. Saluti da Villanova Tulo, con Massimo. Saluti da Andrea da Ussana. Comunque vada, applausi a Pisacane per la stagione non facile ed esordiente, ma che ha saputo gestire, spero nella riconferma perché se lo merita. Nando anche in zona Cesarini è arrivato presente, va bene, ne teniamo conto. Nel frattempo Andrea che mi dice Bari ha 316.000 abitanti, quindi ho detto il triplo di Cagliari, in realtà è il doppio, che non così tanto, comunque una piazza importante, sicuramente sovradimensionata per la Serie C, questo lo possiamo dire. Indubbiamente questi fatti di Torino stanno un po' complicando le cose. A Torino questa settimana c'è stata una polemica, lo dico così per chiacchierare. Voi sapete che forse a qualcuno è capitato di andare allo stadium con la Juventus e ci sono dei problemi per portare sciarpe, bandierine, a meno che tu non sia in curva. Il Torino ha voluto fare una cosa simile e ha detto a tutti: guardate che, chiamiamoli nei distinti per comodità di comprensione, col nome che usiamo a Cagliari, comunque in quella zona dello stadio ci saranno i tifosi granata, è un derby, quindi la Juventus lascia uno spicchio per i tifosi ospiti, il Torino fa lo stesso nel derby con la Juventus, anche se una volta quello era il comunale, era lo stadio anche della Juve. Comunque ha dato una disposizione che non si potessero portare simboli bianconeri nel settore riservato ai tifosi granata. Ne è nata una polemica con addirittura la questura che è entrata in campo per dire che questa cosa non era stata concordata, che non si sapeva. Il Torino ha chiarito che invece così era e così è. Comunque certo questo non ha contribuito a svelenire un clima che da parte bianconero è molto teso, perché i risultati della squadra con le ultime sconfitte, il pareggio col Verona e la sconfitta con la Fiorentina, indubbiamente hanno mandato su tutte le furie l'ambiente bianconero al punto di far temere un mancato rinnovo per il tecnico Spalletti, che invece ha confermato di voler restare a Torino, anche se la mancata qualificazione in Champions significa tanti soldi in meno, tanta attrattività
2: in meno. È iniziata, Carlo Alberto.
1: È iniziata, allora io ti lascio subito
2: la linea. Della partita del pallone, chiaramente da parte del Cagliari, lì indietro verso Caprile. Non so se tu voglia aggiungere alla fine il tuo discorso. Chiaramente oggi è una partita diversa perché saremo meno così, meno nervosi e meno
3: meno ansiosi di raccontare, potrei intervenire quando vuoi. Non so se dovevi finire, scusami Carlo Alberto.
1: No, avevo finito, mi mancava un Forza Cagliari, ma lo lascio, dai.
3: Grazie, quindi iniziata la partita da pochi secondi qua allo stadio San Siro, esattamente da 30 secondi con il Milan che palleggia dalla propria difesa. Allora ricordiamo le formazioni: il Milan con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Sere Mekers, Fofana, Yashari, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku e Jimenez, il Cagliari con Capriles, Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Adopo, Gaetano, De Jola, Zappa, Esposito e Borrelli. Milan che attacca da destra verso sinistra, il Cagliari in completo celeste delle grandi imprese che attaccherà verso la curva sud dello stadio San Siro. Subito un fallo di Zepedro nei confronti di Nkunku da dietro e cartellino giallo. Il signor Guida, 1 minuto e 13 secondi, 73 secondi, un fallo sì, non pulitissimo da parte di Zepedro, ma subito cartellino giallo da parte del signor Guida.
1: Lele, avevi
3: Speriamo
1: detto che saresti stato calmo.
3: Non voglia fare il protagonista. Non so se stavi intervenendo,
1: no,
3: Carlo
1: no,
3: Alberto.
1: Avevi appena detto che saresti stato calmo e meno nervoso oggi.
3: No, sono serenissimo, tanto no.
1: Scherzo,
3: più tranquillo di così. Pensa se l'avesse fatto nella sfida decisiva per la salvezza del Cagliari, cosa avrei potuto dire?
1: Ecco, in quel caso sì.
3: Invece bene così, dai. Ha ammonito Zepedro, non succede nulla. Sono passati 73 secondi. Intanto attenzione, il Milan in aria. Il rete immediatamente di Selemekers. 1 minuto e 58 secondi, un buco difensivo anche di Jerry Mina. Selemekers è entrato in area e subito la partita è indirizzata. 2 minuti di gioco, il Milan in vantaggio con il giocatore belga Alexis Selemekers. Il Cagliari è già sotto di una rete e come vedete sono tranquillo, anche se mi dispiace chiaramente, ma oggi la partita del Milan è subito, si è indirizzata nel giusto modo, mentre il signor Guida va subito a parlare con Capitan De Jola, che si era un po' lamentato per questo cartellino giallo abbastanza affrettato e soprattutto veloce, visto che primo fallo e subito immediatamente cartellino giallo. È il vantaggio del Milan, non ci siamo neanche riscaldati la voce, che Selemekers ha battuto Caprile con degli erroracci chiaramente da campionato finito da parte delle Cagliari, con Selemekers che con il destro in diagonale ha battuto Caprile impotente, mentre è ripreso il gioco con il rinvio di Caprile verso Borrelli, colpo di testa alla sponda, c'è Esposito, limite dell'area di rigore, tenta un passaggio di ginocchio, di coscia per Gabriele Zappa, che oggi sostituisce Palestra come aiutante di Borrelli e di Esposito in attacco, mentre riparte il Milan. Attenzione, Nkunku che va per Bartesaghi, va a coprire Zepedro, la palla si spegne sul fondo. 3 minuti e mezzo di questo primo tempo, il Milan è già in vantaggio per 1-0, il gol al secondo minuto di Alexis Selemekers. Chiaramente partita indirizzata immediatamente, quello che voleva anche Max Allegri, perché partita delicata, era doveroso per la squadra rossonera cercare di sbloccarla subito, ci è riuscito nel migliore dei modi la squadra di Allegri. Intanto Zepedro fa sbattere in faccia a Rabiot il pallone, rimessa laterale sul settore di destra. È chiaro che il Cagliari deve stare in campo, non abbandonare prima del fischio finale questa partita, perché chiaramente sono partite che possono finire veramente molto molto male, e non è bello chiudere male un campionato dove ti sei salvato e che obiettivamente hai svolto, a mio avviso, e ti meriti anche, svolto nel migliore dei modi, e ti meriti anche una bella sufficienza piena. Fondamentale quindi anche in questa partita stare in gara, anche per rispetto di tutti gli avversari che stanno giocando col Milan questo accesso alla Champions League. Ancora in possesso palla da parte del Milan con Rabiot, inseguito da Adopo, il passaggio rischiato, stava per intervenire Borrelli, Tomori per Nkunku, interviene De Jola, va a servire Obert, centrale per Gianluca Gaetano, Adopo un po' di libertà per il numero 8 francese, si va a destra da Gabriele Zappa che supera la linea mediana, ancora il numero 28, Esposito molto arretrato, ancora il passaggio laterale per Zappa, la finta del cross sul destro, poi passaggio indietro per Zepedro, si ritorna da Jerry Mina nel cerchio del centrocampo, poi De Jola, ancora Zepedro, Esposito, sempre settore di destra, si ferma Esposito e va di nuovo all'indietro per il portoghese, ancora per il numero 94 di Castellammare di Stabia, Zepedro, Mina. Adesso il Milan tutto
2: chiuso nella propria metà campo, vantaggio del Milan quindi al secondo minuto, 5 minuti e mezzo, sempre 1-0 Milan, ci prova il Cagliari a reagire dopo il gol a freddo, ancora Zapetro per Esposito, molto largo, il passaggio per Zappa, vicino alla linea di fondo, batti e ribatti con il giocatore del Milan, riesce a servire Esposito, il cross, la palomella per Borrelli che attende il pallone, Tomori in diagonale va a buttare il pallone fuori, si era appoggiato Borrelli al petto di Gabbia, centrale del Milan, Tomori aveva capito le intenzioni del giocatore molisano, è andato, intervenuto, ha buttato il pallone fuori, allora la rimessa laterale per il Cagliari, quando finisce il sesto minuto inizia il settimo di questo primo tempo, Mina, Zappetro, ancora a destra per Zappa, passaggio per Gaetano, intercettato da Rabiot che di esterno sinistro va a servire Tomori sul centrodestra per Selemekes, autore del gol del vantaggio milanese, poi Gabbia, Pavlovic, Kunku, ritorna indietro verso il giocatore serbo, autore quest'anno di un altro anno importante, 33 presenze, 5 reti per il difensore numero 31 del Milan, Tomori, servito proprio da Pavlovic, poi Yashari, Selemekers, il tacco, interviene Guanci Rodriguez, Borrelli non vede Esposito che era liberissimo, va indietro verso Zapedro, poi Gaetano di prima per Zappa, ha un po' di libertà, c'è anche Gaetano che riceve sulla tre quarti, numero 10 del Cagliari in verticale per Esposito, il pallone forse era per Borrelli, lo controlla Mare Esposito e quindi poteva ripartire il Milan, ma Zapedro, poi il petto di Esposito, a dopo, ancora Borrelli, smista bene a destra per Gabriele Zappa, le finte di Zappa, entra in area, poi va a cedere a Gaetano, le finte col destro e poi si va da Esposito, sempre alla destra il cross ed è il colpo di petto di Bartezaghi, poi Rabiot vicino alla bandierina, non riesce a evitare la rimessa laterale per il Cagliari che sembra essersi svegliato dopo la botta subita delle gol del vantaggio del Milan. Seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia con Zappa che va con le mani all'indietro per Zapedro. Si ritorna da Mina, i fischi di San Siro. Chiaramente Carlo Alberto tu intervieni per dare aggiornamenti anche delle altre partite, per tenere informati i nostri ascoltatori. Gaetano, Guanci Rodriguez, la finta su Obert e poi gliela passa, si accentra Obert e va da Gaetano che non aggancia bene, stava per perdere il pallone, presi in Kunku, poi Zeppel, Zappa, Cagliari tutto nella metà campo del Milan, mentre guida ha detto qualcosa ad Esposito, Esposito scambia molto bene con De Jola, il sinistro, forse la deviazione, no, rimessa dal fondo per il Milan, svirgolato il sinistro di De Jola, chiede scusa ai compagni, comunque una buona azione da parte del Cagliari, signor guida va a dire anche qualcosa a Borrelli, veramente non abbiamo capito, forse per un contrasto precedente, 8 minuti e mezzo a San Siro, il Milan in vantaggio per 1-0, linea allo studio.
0: Cifadda è il bomber del fai da te.
4: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
0: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
6: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
0: Sport in diretta.
1: È cambiato un altro risultato in Serie A. A Lecce, Lecce 1, Genoa 0, Banda al sesto minuto. A te Lele Casini.
2: Grazie Carlo Alberto, e con questo gol e con questo risultato il Lecce sarebbe salvo, al sicuro, a prescindere dal risultato della Cremonese che ritornerebbe in Serie B dopo una sola stagione come il Pisa, far compagnia anche al Verona che è retrocesso dopo tanti anni. Intanto il gioco ancora nei piedi del Cagliari con una manovra con il Milan tutto protetto nella propria metà campo. Ancora Zappa per Zapedro, chiaramente molto allenta la manovra dei Cagliari, il tacco di Esposito per ancora del Milan che può ripartire, Nkunku, Tomori, giocatore inglese a servire Nkunku, scambiano i due e poi si ritorna da Matteo Gabbia,
3: Ghiacciari, Rabiot all'indietro per Pavlovic, ancora il serbo con non ha fretta a servire in Cucù molto arretrato, poi di nuovo Pavlovic, il tacco di Bartezaghi, poi Zapedro che manda in verticale dove c'è Borrelli che non aggancia il pallone, c'è su di lui Ghiacciari che va all'indietro da Mike Maignan. Undicesimo minuto di questo primo tempo con il Milan in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al secondo minuto di gioco. Era passato poco più di un minuto, ma tecnicamente eravamo all'interno del secondo minuto di gioco. La rete di Selemekers con una sbandata difensiva, il Milan ne ha approfittato. Rabiot ancora per Nkunku, ancora la triangolazione, interviene Mina in scivolata, colpisce Nkunku, poi Zappa rinviare verso la metà campo del Milan dove c'è Borrelli, colpita la testa, si continua, colpito anche Esposito, e qua il cartellino giallo, ci sarebbe stato anche per il giocatore del Milan, ma il signor Guida ha fischiato il fallo precedente su Borrelli dove obiettivamente non c'era un provvedimento disciplinare. Adesso Guida va a rimproverare Ghiacciari, però niente cartellini. Infatti ieri Mina va a chiedere spiegazioni al direttore di gara, calcione da parte di Ghiacciari su Esposito, mentre De Iola va a dire qualcosa a Ghiacciari e a spiegarsi Ghiacciari con il capitano delle Cagliari. Ma calcio di punizione per la squadra rossoblu con Mina che batte per Gaetano. Dodicesimo minuto, inizia il tredicesimo, qua San Siro col Milan in vantaggio sempre per 1-0. E ancora il possesso palla da parte del Cagliari con Gaetano. Zeppel, Zappa, la finta di passaggio da dopo, ma si ritorna da Zeppel e di nuovo all'indietro per Mina. Milan che attende chiaramente il Cagliari per poi ripartire in contropiede. Adesso Rodriguez per De Iola, di nuovo l'uruguaggio in verticale per Borrelli che riesce a toccare il pallone, ma Gabbia riesce a servire poi Tomori, si va all'indietro da Maignan che restituisce la palla al compagno inglese che poi rinvia verso Rabiot che stoppa, ma è Adopò che gli ruba la sfera. È tutto regolare per il direttore di gara, la finta di Adopò che va verso l'area di rigore, ancora Adopò a destra per Zappa, no, ritorna all'indietro, poi va a servire Zepedro, il portoghese, il cross verso il centro, la deviazione di testa di Ghiacciari ed è il primo calcio d'angolo da parte rossoblu, primo corner per il Cagliari. Quindi quando inizia il quattordicesimo minuto di questo primo tempo con il minimo vantaggio per 1-0, mentre scherzano Selemekers ed Esposito, Esposito che va a battere molto lentamente le corner, un bel cross da parte di Zeppedro con Ghiacciari che in tuffo è andato ad allungare la traiettoria, dall'altra c'erano alcuni giocatori del Cagliari. Calcio d'angolo quindi per la squadra rossoblu alla destra di Maignan, con il destro a rientrare Seba Esposito, capo cannoniere del Cagliari in questa stagione con 7 reti. Il cross verso il centro, Maignan con il pugno a rinviare, poi Obert va a servire Gaetano, il destro di Gaetano svirgolato alto abbondantemente sopra la traversa e subito il Milan che vuole accelerare con Maignan verso Nkunku. Il Cagliari si chiude bene, ritorna nella propria metà campo e quindi il Milan è costretto a ritornare indietro con Ghiacciari e poi all'indietro per Bartezaghi. Tomori, ancora l'inglese, supera la linea mediana, poi va da Selemekers, l'autore del gol del vantaggio del Milan. Ancora Tomori in verticale per il fallo su Jimenez, atterrato da Rodriguez. In questo caso nessun provvedimento da parte del signor Guida. Calcio di punizione per il Cagliari sul lato di destra con Selemekers che va lì indietro da Tomori, a sua volta nella metà campo milanista da Matteo Gabbia. Si cambia lato, si va da Pavlovic. Nkunku, molto avanzato Bartezaghi. Svaria molto il numero 18 francese. Intanto passaggio sbagliato e palla recuperata dal Cagliari. De Iola di esterno destro per Obert, interviene Tomori, poi Obert difende il pallone, va a servire Esposito. Centrale, sbaglia Esposito, va a servire Rabiot che può far ripartire i suoi con molta calma. Pavlovic lascia la sfida allo stesso giocatore francese ex Juventus. Ancora Rabiot che si ferma proprio a metà campo, va all'indietro ancora da Pavlovic e si cambia, si va da Gabbia. Intanto c'è ancora qualche attrito tra Jimenez e credo Rodriguez, si è messo in mezzo Yerimina. si ravviva almeno sotto questo aspetto la partita. Ha fermato il gioco il signor guida prima di andare in pubblicità. Vediamo un attimo di raccontarvi cosa, che decisione prenderà il signor guida, che ha fermato il gioco col possesso palla da parte del Mina. Si fa vicino anche Gabbia, che è il capitano rossonero. Redarguiti sia Gimenez sia Rodriguez, e quindi si riprenderà il gioco col possesso palla da parte del Milan. 16° minuto. Oh no, forse c'è calcio di punizione per il Cagliari, quindi c'è stata una scorrettezza da parte di Gimenez.

0: servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
1: Sport in diretta.
2: Allora ribadiamo, a parte il gol di Salemakers, una sola rete nelle partite che si stanno giocando, quella di Bandà in Lecce Genoa 1-0. A te Lele.
3: Grazie Carlo. Intanto il Milan in verticale con l'intervento di Rodriguez, molto buono, la finta anche su Salemakers, poi il sinistro in verticale per Borrelli, lascia sfilare la difesa del Milan, troppo lungo il lancio verso Borrelli, buona l'iniziativa, Borrelli si era fermato prima mentre Rodriguez è andato sulla profondità. Intanto ancora il Milan, non si accorge Rabiot, il pallone l'aveva superato, poi Zepedro di testa, Bartezaghi recupera la sfida, la metà campo del Cagliari, la recupera il Cagliari per un attimo con Gaetano e Adadopo, poi la prende Gaetano per Zappa, all'indietro ancora per Gianluca Gaetano, poi Zepedro, Adopo si libera molto bene di Rabiot, poi va in verticale, perde il pallone su Esposito, ma poi sbaglia anche Salemakers, la regala al giocatore di Castellammare di Stabia, ancora Esposito, che serve corto per De Iola, stava ripartendo il Cagliari, c'era Zappa in propensione offensiva vista da Esposito, ma non ha voluto rischiare il lancio. Mina nella metà campo del Milan, si ritorna a destra da Zepedro e poi da Zappa. 18 minuti che scadono in questo momento, inizia il 19esimo a San Siro con il Milan in vantaggio sempre per 1-0 grazie alla rete dopo poco più di un minuto di gioco di Salemakers. Ancora Esposito all'indietro per Rodriguez, poco fa redarguito assieme a Jimenez dal direttore di gara, siamo persi sinceramente ciò che stava succedendo nella metà campo del Cagliari, il pallone era in possesso della difesa milanista, quindi sicuramente qualcosa che ha notato il direttore di gara tra i due è il calcio di punizione per il Cagliari. Intanto ancora il Cagliari sul cerchio del centrocampo con Mina, Zepedro a destra per Zappa, poi c'è Adopo, viene servito, potrebbe fare il cross, l'effettua sul secondo palo, non arriva nessuno, c'è Tomori che però con la testa allunga la traiettoria, Robert forse l'ha toccata di mano, Esposito al limite per Gaetano, il destro, la parata di Maignan, un destro a giro di Gianluca Gaetano, c'è qualcosa da raccontare a San Siro, attenzione, intanto grande parata di Maignan dopo il gran tiro di Gianluca Gaetano, una bella azione del Cagliari partita da Ober sulla sinistra e con il servizio di Esposito per Gaetano che con il destro a giro la stava mettendo all'incrocio di pali, bravissimo il portiere francese, peccato per il Cagliari, ma secondo corner, va a battere Adam Obert, i fischi di San Siro, il cross di Obert verso l'interno, Mina di testa, pallone lì alla rete, Gennaro Borrelli, quinta rete in campionato per il numero 29 molisano, il Cagliari pareggia San Siro, 20° minuto di gioco, Milan 1 Cagliari 1, a Salemakers ha risposto Gennaro Borrelli, il pareggio del Cagliari, zittito San Siro per una sponda di Mina, il sinistro vincente di Gennaro Borrelli all'angolino alla destra dopo il miracolo di Maignan che ha portato al calcio d'angolo che poi ha portato alla rete del pareggio, festeggiato Borrelli anche da Mina, autore dell'assist di questo pareggio, mentre proteste milaniste nei confronti del signor Guida, mi è sembrato tutto regolare, sia il colpo di testa di Mina e poi anche l'intervento di Borrelli da puro attaccante col mancino. Ha battuto McManian in uscita, Milan Cagliari 1-1 al 20°, ha segnato Gerano Borrelli. Carlo.
2: Beh, direi che bene, perché abbiamo una partita, abbiamo scacciato l'idea che il Cagliari fosse arrivato a Milano per vedere l'ultima cena o qualcosa delle bellezze artistiche di Milano, e abbiamo una partita e il Milan se la deve giocare.
3: E festeggiano i 650 nel settore ospiti, praticamente sono in piccionaia perché alla nostra sinistra, chissà se vedono qualcosa, se la vedono bene, me lo sono sempre chiesto perché già la visuale qua della tribuna stampa molto in alto, siamo a metà dello stadio, immaginatevi in curva e anche nel posto più lontano rispetto al terreno di gioco. Intanto il Cagliari ha pareggiato, deve stare attento, attenzione a Tomori, poi Mina di testa, ancora Obert che manda in calcio d'angolo per non rischiare, è il primo corner del Milan con il pareggio del Cagliari, giusto per ravvivare un po' la partita, così abbiamo qualcosina a raccontare anche qualche urlo ancora da fare in questa ultima giornata, non

0: vogliono abbandonare questa tradizione. Intanto il corner da parte del Milan. Dalla sinistra di Elia Caprile, oggi in completo giallo. E in Kunku dalla bandierina. Il cross verso il centro, colpo di testa di Rabiot, finisce altissimo sopra la traversa. 22 minuti di gioco, 1-1 quindi il risultato. Rimessa dal fondo da parte del Cagliari con il numero 1 rossoblu, che cede il pallone a Rodriguez, che la mette sul vertice alto di sinistra dell'area piccola difesa da Caprile. Il passaggio proprio per il portiere cagliaritano in verticale per Esposito, subito di prima per Zepedro. Bella triangolazione con Adopò e c'è un po' di spazio per il Cagliari. Rincorso da Pavlovic, Adopò scarica su Zappa, ancora il numero 28, le finte di cross, poi Zappa appoggia per Esposito, Adopò, ancora Zappa, gioca bene il Cagliari, adesso in scioltezza, ancora Adopò per Esposito che svaria, il cross del numero 94, la palla deviata, poi il colpo di testa a liberare da parte del Milan in qualche modo, ma il pallone è ancora nei piedi del Cagliari con Esposito, recuperata da Adopò, c'è il Cagliari in campo, Esposito, Borrelli, ancora Esposito, quel passaggio intercettato dal Cagliari, ancora Obert ed Esposito, e il pallone va all'indietro da Rodriguez, in confusione il Milan di Max Allegri, all'idea chiarissima e anche libero da ogni tensione il Cagliari. Esposito molto arretrato questa volta a sinistra, svaria come in Kunku per il Milan, svaria anche il giocatore ex Empoli, ex Sampdoria e tante altre squadre, nonostante la giovane età per lui, insomma 76 presenze in Serie A. Zepedro ancora dopo sulla destra, poi Gaetano, possesso palla prolungato da parte delle Cagliari e con il Milan che accetta questa soluzione. Se prima era in vantaggio, adesso è il pareggio che potrebbe non bastare per dare serenità alla squadra di Allegri nell'accesso alla Champions. Ancora Esposito, attaccato da Tomori, altro fallo in ritardo e altro cartellino mancato. Meno male che non mi devo arrabbiare, sto calmo, però anche qua. Metro di giudizio non coerente da parte del signor Guida. Calcione in ritardo di Tomori, anche se non brutto come quello di Zepedro sul giocatore del Milan, che ha provato al cartellino giallo dopo 1 minuto e 13 al giocatore portoghese rosso-blu. E tanto calcio di punizione per il Cagliari, si è rialzato Esposito, un po' dolorante sul battuta Gaetano e Obert, due soluzioni. Ober con il mancino, ma ha fischiato il signor Guida perché c'era qualcosa da dire all'interno dell'area di rigore con Mina e credo Gabbia al centro dell'area di rigore. Parla tanto il signor Guida al campo, ne ha un po' per tutti. Adesso Ober non batte col sinistro, batte Gaetano, centrale per Esposito, molto arretrato. Il lancio verso il secondo palo, Mina la rimette in mezzo con il contrasto con il giocatore del Milan, e il Milan che può ripartire con gli Asciari in avanti dove c'è Nkunku, Caprile di testa da buon libero a servire Zappa, poi Obert all'indietro per Gaetano che prende sempre di più dimestichezza con questo ruolo di regista che sta svolgendo molto molto bene, una delle chiavi della seconda parte del girone di ritorno delle Cagliari. Adesso Esposito ha qualcosa da dire a Mina, la dimostrazione che il Cagliari è in campo e vuole fare il massimo possibile nonostante la sveglia iniziale. Il Cagliari c'è, 26 sul cronometro, seguiamo questa azione di Mina, poi daremo la linea alla regia per il terzo break di questo primo tempo. Bartezaghi si accentra, va Esposito, il contrasto però vinto dal milanista. Kunku si porta in giro il pallone, poi cede a Yashari, poi il pressing da parte di Gaetano, il pallone all'indietro per Pavlovic, non se ne è accorto Gaetano, Mignan esce abbondantemente dall'area, va a servire Tomori in prossimità della linea mediana, passaggio sbagliato di Tomori, poi Ober per un attimo, Gaetano, forse un gioco pericoloso da parte di Tomori, si continua, Jimenez, a destra per Selemekers, lato corto dell'area di rigore, il passaggio, il tentativo verso il compagno è fuori misura, poi il pallone rimane lì, forse c'è una carica, Selemekers per un Kunku e Caprile piegandosi prende il pallone tra le gambe e mette in sicurezza il Cagliari. 27esimo minuto, 1-1 San Siro, linea allo studio.
1: Toscano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
2: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
3: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
4: Sport in diretta.
5: Allora, situazione in Serie A, non ci sono aggiornamenti, ma le cose non stanno andando bene a Torino, dove il derby non è ancora iniziato. I tifosi, mi sembra di capire gli ultra della Juve, hanno minacciato un'invasione di campo nel caso la partita cominciasse, hanno chiesto ai giocatori di non giocare. Ci sono stati degli scontri con 8 tifosi bianconeri arrestati e insomma situazione in evoluzione, ma molto molto tesa. Sugli altri campi, 0-0 Cremonese Como, 1-0 Lecce Genoa e 0-0 Verona Roma. A te Lele.
0: Grazie, purtroppo non belle notizie quindi da Torino, ci dispiace, avevamo pensato che l'inizio di Milan-Cagliari fosse coinciso con le altre gare, invece a quanto pare il derby non è proprio partito, un vero peccato, sicuramente un modo di concludere la stagione nel peggiore dei modi, sperando che realmente i feriti o il ferito stia bene, non sia nessun pericolo e che si risolva la questione, si possa giocare la partita del derby appunto di Torino, mentre qua non è successo praticamente nulla, con adesso una rimessa laterale da parte del Cagliari con Zepedro, ci mette qualche secondo di troppo, intanto di Pavlovic su Borrelli, palla recuperata da Esposito, la fa rimbalzare su Yassari ed è la rimessa laterale ancora per il Cagliari con una posizione più avanzata del pallone, adesso siamo in prossimità della linea mediana e con il signor Guida che dice a Zepedro di accelerare la battuta, all'indietro verso Mina, Rodriguez, 29esimo minuto, iniziato da 15 secondi, sempre 1-1. In verticale, passaggio sbagliato di Rodriguez, Tomori, trova anche un Kun, un po' libero, poi interviene anche Rabiot, poi Zapedro, già munito, rischia la scivolata efficace verso Zappa, a dopo sfila il pallone, non lo prende Borrelli, poi il pallone è messo giù in qualche modo dal Milan con Yashari, Nkunku sulla tre quarti, bella finta del numero 18, poi si va a centrale, viene colpito il signor Guida che era lì e chiaramente non poteva smaterializzarsi e si riprenderà con una ripresa del gioco per il Milan col pallone messo giù per Yashari, Rabiot, ancora Nkunku, passaggio un po' troppo forte verso Rabiot, ma palla ancora nei piedi del Milan con Zepedro ancora che ha a che fare col numero 18 francese, palla recuperata, Gaetano buttato giù da parte di Yashari, tutto regolare anche da parte Zaghi, poi Esposito anche lui a difendere, un Cagliari che comunque sta lottando, scivolata dei Tomori, poi il passaggio per Selebekers, Jimenez, il destro, il diagonale ribattuto da Zepedro e poi il rinvio definitivo di Zepedro e con Obert che oggi la butta fuori per non rischiare, è rimessa laterale, adesso una bolgia San Siro, mezz'ora di gioco 1-1. Questo risultato chiaramente farebbe comodo anche al Milan, qualificherebbe la squadra di Allegri alla Champions League, ma immagino che Allegri voglia vincerla questa gara. Il cross verso il centro, Kunku, la parata centrale di Caprile, colpo di testa timido da parte del numero 18 rossonero, centrale e con tranquillità adesso Caprile mette il pallone giù, non era Kunku scusate, era il numero 19 Fofana. Il lancio di Caprile, Borrelli di testa, va a smistare a destra, ma Bartezaghi in qualche modo la mette giù e poi va a servire all'indietro per Gabbia, anzi Pavlovic, poi Rabiot. Il francese che scambia ancora con il centrale serbo e poi Bartezaghi, largo a sinistra, si accentra, il numero 33, giovane esterno del Milan e con l'esterno sinistro serve elegantemente dall'altra parte Tomori. Selemekers per Jimenez, arretrato, palla recuperata ancora una volta da Esposito, poi ci pensa anche De Iola, forse un fallo da parte del Milan, si continua, Yashari per Selemekers, lato corto di destra, interviene Rodriguez e poi anche Obert, pallone fuori ed è calcio d'angolo con Obert che aveva lasciato uscire il pallone, ma l'ultimo a toccare era stato il compagno, secondo corner per il Milan, iniziato il 32esimo minuto. dalla bandierina ancora un Kunku col numero 18 alla sinistra di Caprile, tutto il Cagliari nella propria area di gioco, area di porta, scusate. Tre giocatori del Milan fuori dall'area di rigore. Il cross verso il secondo palo, la sponda da parte di Rabiot e poi il rinvio da parte del Cagliari, ancora sui piedi di giocatori milanisti. Barthezaghi ancora per Rabiot. Servizio per Selemaekers, limite del rigore, la spinta da parte di Obert, il calcio di punizione giusto. E con Selemaekers che del cartellino giallo è Esposito a terra in area, si lamenta. Forse per un colpo subito da parte di un giocatore del Milan, il signor Guida non se n'è ancora accorto di cosa sia successo. C'è l'assistente che è dentro il campo, abbondantemente dentro il campo con la bandierina abbassata. Vediamo se avrà qualche comunicazione da dare all'arbitro di Torre Annunziata. Mani in faccia per Seba Esposito. E se è stato un colpo, il giocatore del Milan che poi dice alzati. Violento colpo da parte del giocatore del Milan, e Tomori dovrebbe essere lui. Mentre il direttore di gara spiega a Gabbia qualcosa. E ancora a terra Seba Esposito. Vediamo dalle immagini del replay. Gomitata sul petto, non sulla faccia. Però gomitata sul petto di Esposito. Vedremo se il VAR con il signor Rosario Abisso di Palermo e Daniele Chifi di Padova deciderà per qualcosa. Teniamo ancora la linea perché siamo in attesa chiaramente di sapere cosa si deciderà, se tutto nella norma, c'è qualcosa da vedere al VAR. Per adesso non c'è nessun messaggio di controllo al VAR. Si rialza Esposito, fischi per lui, tutto regolare per il signor Guida, ci mancherebbe. 34esimo minuto, 1-1 il risultato, linea allo studio.
4: Autovam, Autovam. A Cagliari quando dici Ford, suona così.
6: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
7: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
9: In diretta.
5: Un aggiornamento da Torino, gli ultra stanno lasciando lo stadio ma le squadre sono in campo per il riscaldamento. Come ha detto prima Lele, c'è un ferito grave. Nessun aggiornamento invece dal campo, a te Lele.
0: Grazie, nessun aggiornamento neanche qui perché la decisione è quella che avevamo dato prima di andare in pubblicità. Tutto a posto per il direttore di gara e chiaramente per il VAR, che non ha notato una scorrettezza da parte di Tomori nei confronti di Esposito tale da essere espulso. In caso di ammonizione non può intervenire il VAR, però un brutto segnale di anche una attenzione da parte dell'assistente, che in quel caso, essendo lì, poteva segnalare questa scorrettezza di Tomori. Sarebbe stato calcio di punizione per il Cagliari, cartellino giallo per Tomori. Invece se l'è cavata il giocatore inglese, che sa benissimo di aver commesso una scorrettezza verso il giocatore del Cagliari. Fofana di testa sul lancio di Gaetano, dall'altra parte la prende Obert. Il risultato ancora sull'1-1 tra Milan e Cagliari. Gol di Selemaekers al secondo minuto, il pareggio di Borrelli al 20esimo. Ricordiamo, questo risultato al Milan, visti i risultati dagli altri campi, potrebbe bastare. Zepedro a dopo, e vista la non concomitanza con la partita di Torino, con la Juventus che vincendo potrebbe raggiungere il Milan, chiaramente non potrà fidarsi dei risultati degli altri campi e quindi dovrà cercare comunque la vittoria il Milan, sempre che si giochi il derby di Torino. Sarebbe clamoroso che una partita non si giocasse per disordini, dopo che si è cercata la concomitanza giusta, perché Nelle ultime due giornate si cerca, per quegli obiettivi ancora aperti, di far giocare le partite interessate tutte allo stesso orario, farle cominciare tutte nello stesso momento. Purtroppo oggi, per cause diverse, non è stato possibile. A Torino non è ancora incominciata la gara, il derby. Intanto ancora possesso palla da parte delle Cagliari. Zepedro, il lancio dall'altra parte dove c'è Obert, che è libero, può metterla giù. Se le McCarthy interviene, poi Obert rimane lì, il pallone batti e ribatti con Obert che va a servire De Iola. Il cross di De Iola verso il centro, colpo di testa di Yashari, poi Zepedro, mamma mia, se fosse stato preso bene quel pallone, svirgolato, c'è Zappa che la rimette verso il centro, facile per Maignan, che in uscita però non la blocca! Interviene Tomori, la butta fuori, si è fidato troppo Maignan, anche noi eravamo tranquilli che la potesse prendere agevolmente, gli è sfuggita, peccato che non ci fosse un giocatore del Cagliari libero lì per ribadire in rete, si mette la maglia in faccia a Borrelli. E rimessa laterale per la squadra rosso-blu. C'era De Iola, ma è stato bravo Tumori a anticipare il giocatore delle Cagliari. Esposito scambia con De Iola, poi vicino alla linea di fondo Esposito, la recupera, ancora Esposito, il cross verso il secondo palo, intervento di un giocatore del Milan, poi Zappa che la rimette di testa, poi Pavlovic la butta via con Kunku. Cagliari che è arrembante, il Milan che soffre, sembra il Cagliari a dover vincere questa partita, il Milan accontentarsi del pareggio, invece il Cagliari sta cercando di vincerla. Gaetano, 38esimo minuto qua a San Siro, e il popolo rossonero soffre, beh, si aspettava una vittoria facile anche alla luce di quel gol in apertura. Gaetano gioca bene ancora il numero 10, De Iola, Rodriguez, intanto il Cagliari sta dimostrando di giocarsele, questa sicuramente è una cosa buona anche per noi che dovevamo raccontarla, e dopo il gol iniziale non ci aspettavamo una partita del genere. Zepedro, Zappa, Esposito, e soprattutto gioca bene, bella triangolazione, ancora Gabriele Zappa, viene atterrato, ma la palla è tra i piedi di Adopò, che cede di nuovo a Zappa, che la può mettere in mezzo, la mette bassa, il De Iola, il destro centrale, la parata di Maignan, ma ancora un pericolo per il Milan con Maignan che subito rinvia verso Nkunku, va Mina di testa e la butta fuori, rimessa laterale proprio davanti alla panchina di Pisacane per la squadra rossonera. Ancora una bella azione del Cagliari, delle belle trame che hanno portato al cross basso da parte di Zappa, intelligente, perché poi De Iola al centro dell'area ha tirato un tiro centrale che ha parato agevolmente Maignan, fosse stato più angolato, un po' più forte, avrebbe messo in difficoltà il portiere francese. Selemekers, palla intercettata da Obert ma ripresa da Fofana, all'indietro per Tomori. Mentre ci sono aggiornamenti da Lecce, fra poco ci dirà Carlo Alberto Melis, sempre che venga confermato. Bartezaghi, scusate Zappa, poi Tomori, Yashari, non era chiaramente Zappa ma era Gabi, Pavlovic in verticale per Rabiot, centro-sinistra per il giocatore francese, poi Bartezaghi, bello scambio con il tacco, Rabiot in aria, ancora Rabiot, e poi il tocco da parte di Jimenez, il pallone che si spegne sul fondo, rimessa in gioco per Elia Caprile, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Milan. 40esimo, il Cagliari sta pareggiando a Milano 1-1, lì nello studio.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
10: Per dormire, design for wellness.
11: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
12: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in Via Corelli 36. Ti aspettiamo.
13: Sport in diretta.
5: Allora, Lele, in realtà non ci sono conferme, Lecce-Genoa continua a essere una rete a zero, annullato il gol a Frendrup per fuorigioco, ma siccome so che è un brutto momento, tu stai facendo un percorso per imparare a stare più calmo, ti voglio dare un gol comunque, un aggiornamento da Villarreal, Villarreal-Atletico Madrid 1-0, rigore di Pareco al 30esimo, a te Lele.
0: Grazie Carlo, tu lo sapevi che mi sarei arrabbiato lo stesso, quindi...
5: Certo.
0: Avevi previsto tutto. Intanto ancora il Milan, c'è anche un po' di nervosismo qua a San Siro con il Milan che non riesce a averla meglio del Cagliari, almeno in questa fase. Adesso ci prova la squadra di Allegri, che si dispera, vuole una manovra più ampia con il pallone che ritorna indietro da metà campo del Milan con Maignan che va a smistare, qualche fischio anche da San Siro. Pavlovic lancia in avanti con Caprile agevolmente su Fofana, blocca la sfera. 41 minuti e mezzo, 1-1 il risultato. Adesso il pallone tra i piedi di Mina. Gaetano subito per Zeppedro sul pressing da parte di Yashari. A dopo, stoppa il pallone, non benissimo ma riesce a servire Zappa, va all'indietro da Zeppedro, ancora in verticale per Borrelli, c'è il libero De Iola al centro, non lo vede Borrelli, in qualche modo la carica da parte di Tomori ed è calcio di punizione per il Cagliari. Si dispera ancora una volta il giocatore inglese, deve ringraziare per il mancato cartellino qualche minuto fa, e calcio di punizione guadagnato da Borrelli. Peccato perché De Iola, se fosse stato visto da Borrelli col mancino, poteva essere servito, era liberissimo al centro del campo, libero di andare verso la porta. Calcio di punizione per il Cagliari, mentre al di sotto della nostra postazione, forse si è sentito male qualche tifoso, è stato richiamato il soccorso, vediamo che sia tutto a posto. Battuto per Adopo in area di rigore, il cross verso il centro, il colpo di testa di Rabiot, allungare la traiettoria, allora dall'altra parte ci va De Iola, Esposito la rimette in mezzo al numero 94, è bassa, il pallone rimane lì, Rodriguez ne approfitta, Gabbia la butta ma c'è ancora Esposito, il mancino altissimo sopra la traversa, è rimessa da fondo per il Milan, ma il Cagliari c'è, intanto Maignan subito il lancio e dall'altra parte c'è Caprile che è colpiato nel destro, la rimette nel metà campo del Milan dove va di nuovo Maignan oggi con il completo rosa lilla, diciamo così. Tocca corto per Pavlovic, Rabiot. 2 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, sempre 1-1. Attenzione Milan centralmente, Mina che riesce in scivolata a bloccare la sfera, a servire Gaetano e con una finta si libera il Rabiot, poi c'è dopo. Il Cagliari sembra anche più in palla rispetto al Milan, anche dal punto di vista fisico, forse anche la serenità di questa salvezza conquistata, di questa gita a Milano che non è una gita visto che il Cagliari se la sta giocando alla pari col Milan e soprattutto anche meglio, bisogna dire la verità, per certi versi, con delle buone trame e con più tiri in porta da parte della squadra rosso-blu rispetto alla squadra rossonera che, continuiamo a dirlo, deve cercare di vincere questa partita per mettersi al sicuro. Esposito non ha fretta, ritorna all'indietro da Rodriguez che cede a Gaetano, all'indietro per Rodriguez e poi Mina, non esce il Milan, le finte di Mina, il pallone è ancora tra i suoi piedi, si ferma, rimane lì il colombiano, ricede a Rodriguez. Esposito trova Gaetano, il Cagliari gioca veramente bene, Borrelli, tutte triangolazioni, poi sbaglia il passaggio Borrelli, Selle Mekkers sbaglia il passaggio per Pavlovic, dice che si mette in imbarazzo anche lui, e poi il colpo di testa del belga, Selle Mekkers la mette all'indietro verso McMaignan, si dispera l'autore del gol del vantaggio del Milan e con Maignan che subito rinvia centralmente e la regala anche in questo caso a Caprile, e sentite le proteste di San Siro, brutto segnale se il proprio capitano, uomo rappresentativo di questa squadra, viene etichettato con qualche mugolo e qualche fischio, fa capire tanto del momento del Milan. Ancora Gaetano, bene per Borrelli, Esposito gioca col pallone, poi va all'indietro di nuovo da Zeppedro, una spinta di Yashari, si lamenta Esposito con il direttore di gara e poi Zappa all'indietro verso Mina, c'è libero Rodriguez e viene servito, siamo vicini alla linea mediana, 10 secondi alla fine, poi sarà solo recupero. 1-1 il risultato, meritato forse qualche rammarico per il Cagliari. Mina qualche metro a disposizione, ne approfitta, scorribanda centrale di Mina, poi cede a Obert, anche lui fa vedere le sue doti di dribbling. 1 minuto di recupero, mi aspettavo qualcosina in più, invece 60 secondi. E allora Gaetano a destra per Zeppedro, all'indietro per Mina, vuole chiudere il Cagliari col possesso palla, soddisfatto Pizzacane, De Iola, ancora Zeppedro, si va da Esposito che chiede un po' più di velocità nei passaggi, il lancio in avanti, il cross, il colpo di testa di Gabbia, poi ancora Gaetano, attenzione Gaetano, il tunnel e poi Gaetano, il destro alto, che cosa stava facendo Gaetano, si lamenta il corregionale Esposito che saltella per l'area perché era liberissimo, ma stava facendo una cosa incredibile Gianluca Gaetano, bellissimo il lavoro al limite dell'area in rigore e poi il tiro che non è stato per niente preciso, ma bella giocata, stop di petto, sombrero a Fofana, poi l'ha messa giù prima di coscia, poi col sinistro, il dribbling, questi sono i fischi di San Siro per la fine del primo tempo. 1-1 a Selemekers, ha risposto Gennaro Borrelli, ottimo Cagliari, ottimo Cagliari, non tanto il Milan. Linea allo studio.
14: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
15: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
16: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rosso-blu. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
17: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
18: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
19: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
13: Sport in diretta.
5: Ed eccoci dunque per vedere qual è la situazione in Serie A, perché c'è stata nel frattempo un'altra rete, quindi andiamo a vedere cosa sta avvenendo. Cremonese Como 0-1 al 36esimo, è passata in vantaggio la squadra ospite con Jesus Rodriguez, dunque la Cremonese sempre più lontana da una salvezza che sarebbe comunque miracolosa, anche perché a Lecce dal sesto minuto con il gol di Bandà i giallorossi di Francesco sono in vantaggio per 1-0 sul Genoa del tecnico De Rossi, entrambi con un passato romanista, per quanto possa valere, insomma, lo dico come nota di colore giallorosso. Milan-Cagliari 1-1 lo sappiamo, Verona-Roma 0-0 al termine del primo tempo. L'altra partita serale è Torino-Juventus, che ancora non è cominciata, anche se le squadre stanno effettuando il riscaldamento, perché ci sono stati degli scontri tra ultra della Juventus e del Torino, o tifosi del Torino, perché ci sono 8 arresti in capo alla fazione bianconera, ci sono dei feriti, uno dei quali grave, che però non sarebbe in pericolo di vita per fortuna, e sembra che lo spicchio dei tifosi all'interno dell'Olimpico Grande Torino, riservato ai tifosi della Juve, abbia chiesto ai giocatori di non giocare e poi più tardi abbia abbandonato il terreno di gioco. Quindi questa partita ancora deve cominciare, e questa è la situazione. Stavamo seguendo anche un po' di altri campionati, quindi continuo a farlo. In Serie B si gioca lo spareggio per la promozione in Serie A, l'andata dello spareggio si gioca a Catanzaro, dove al 78esimo è in vantaggio, è appena passato in vantaggio il Monza con gol di Hernani. Ricordo che al Monza basta nel doppio confronto un punteggio di parità, perché si è piazzato meglio e con ampio margine di vantaggio in termini di punti nella classifica al termine della stagione. Ci sono dei vostri messaggi da leggere, però io farei prima una breve pausa e poi ci ricolleghiamo qui e ne leggo qualcuno.
14: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
20: Per dormire, design for wellness.
21: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C. Sesto, Olbia, Sassari e Nuoro.
22: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in Via Carrara 12.
23: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
24: Attrezzature La Prima, ristoranti, bar, pizzerie, attrezzaturelaprima.it.
25: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra.
8: Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
5: Allora, intanto, sempre seguendo quello che succede a Torino, per capire cosa succederà nel derby Torino-Juventus, andiamo un po' a leggere qualcuno dei vostri messaggi, a cominciare da Roberto, da Quartu, che oggi non sta soffrendo. Che soddisfazione vedere giocare il Cagliari in questa maniera. E poi, ciao. Buonissimo primo tempo del Cagliari Milano, comunque va del Cagliari, la sua bella figura l'ha fatta. Vorrei ringraziare Radiolina, siete in tanti a farlo e vi ringraziamo noi davvero per questi bei messaggi che mandate, e soprattutto questo per il vostro programma, che ci dà la possibilità di seguire delle partite non solo ai semplici radio ascoltatori, ma soprattutto alle persone prive della vista. Io sono uno di quelli, non ho parole per esprimere la mia gratitudine. Noi siamo davvero onorati e privilegiati a poter eseguire un servizio anche a favore delle persone non vedenti o ipovedenti, che hanno comunque un cuore rosso-blu, come in questo caso. Rita da Cagliari, a cuor leggero, con la permanenza in A in tasca, un Cagliari frizzante e piacevole, continuate così. Gianni da Senne, che è un ottimo Cagliari, sta mettendo paura al Milan. Giuliano da Modena, orgoglioso di questo Cagliari che fa la sua gara anche a salvezza raggiunta, ci va stretto il pareggio. Pareggio che secondo Stefano da Olbia per ora è meritato, il Cagliari se la gioca, speriamo in un secondo tempo così, concentrati. Fabrizio da Barcellona, il Cagliari non regala niente, speriamo di continuare anche nel secondo tempo. Ancora da Quartu Michele, che bravo il nostro Cagliari, spero il mister rimanga con noi l'anno prossimo, vedrete che cresceranno tutti i ragazzi. A Canterbury, dove addirittura sono iniziati i caroselli di Kira, il cane socio del Canterbury Fan Club, naturalmente con regolare tessera. I tifosi sono soddisfatti per un buon primo tempo del Cagliari, ci scrive Ignazio. Silenzio per restare, dato che i tifosi sono ritirati per il tè delle 5 in ritardo per ricaricare le batterie per il secondo tempo. In Inghilterra succede di tutto, lo sapete. Antonello da Villa Cidro, ho più paura degli arbitri e del VAR che il Milan. Un po' una spruzzata di sano ottimismo, diciamo così. Spero che non ci sia chi dice che ci stanno regalando la partita. No, io temo che non se lo possano permettere oggi di fare regali. Davide da Quartu, carissimi amici, un bel Cagliari, un ottimo primo tempo, giocate tranquillità, non è detto che avremmo potuto avere una reazione del genere al gol subito, è vero, quindi per ora merita Pisacane i giocatori, aspettiamo il secondo tempo. Davide da Quartu, è stato un Cagliari come si dice colpito a freddo, un'azione del Milan insomma, particolarmente azzeccata, perché una serie di rimpalli, palli non banali, un assist di Rabiot e poi il gol di Salemakers. Loris da Copenaghen, che si gode il sole splendido dell'isola, sempre forza Cagliari e forza Radiolina, grazie. Ancora grazie di tutto Radiolina, siete speciali, non saprei come fare senza di voi quando accendo la radio per ascoltare il Cagliari, grazie davvero Max. Ciao ragazzi, siamo in gran partita, ci scrive Marta da Belluno, perché non vincerla, così dopo la salvezza della primavera festeggeremo di più. Grande Gaetano e grande la nostra futura squadra. Nando, comunque vado a finire, bravi tutti, buon primo tempo, speriamo che non ci sia il solito calo nella ripresa. L'arbitro anche oggi inguardabile, tre falli da munizione, nessun cartellino giallo, ammonire un giocatore dopo 73 secondi è da rovina partita. Però se il fallo è da munizione non ci deve essere cronometro che tenga, e questo lo vorrei, cioè se il Cagliari subisse un intervento falloso dopo un secondo vorrei che fosse sanzionato, quindi credo che il discorso del tempo alla fine non sia quello. Lo stesso di Bari, ammoniva Mancoso perché faceva notare che Viola il fallo lo aveva subito. Mamma mia, andiamo indietro col tempo a ricordare dettagli che avevo cancellato di quella partita. Bene, Marco, a noi non hanno regalato niente, quindi giusto. Tony, ottimo Cagliari, sono fiducioso per una vittoria, ci scrive da Olbia, che indubbiamente oggi non è la cosa più semplice. Credo che Allegri si farà sentire, anzi penso che se abbassate il volume della radio forse lo sentite anche da casa quello che sta gridando negli spogliatoi, perché non penso che sia troppo soddisfatto di quello che sta succedendo. Intanto in Spagna, anche lì non si fanno mancare niente, 5 gol nella sfida dello stadio della Ceramica di Villarreal, tra il Villarreal e l'Atletico Madrid, 4-1 il punteggio a favore del sottomarino giallo. Certo, è un primo tempo che indubbiamente ha rubato l'occhio, come si dice. Il Cagliari, nonostante sia stato colpito a freddo, ha avuto una bella capacità di reazione, ma soprattutto ha messo in mostra delle bellissime trame, un gioco piacevole anche da vedere. Mi stupisce che tifosi dal palato fino come quelli di San Siro non abbiano apprezzato, perché li ho sentiti fischiettare qualcosa verso la fine del primo tempo. Perché a San Siro è così, non puoi permetterti di fare brutta figura, soprattutto con squadre che non sono del lignaggio, secondo loro, del Milan. Allora, vediamo chi scrive questa bellissima frase. Dalla provincia di Arezzo, se non trovo il nome, ma comunque non importa. Radiolino nella finestra verso la mia terra d'origine, la Sardegna, che mi manca tanto, ma che raggiungerò giovedì. Benissimo, ti aspettiamo. È sempre bello tornare in Sardegna. E Antonio dice: certo, non si può rimuovere quella parità, ma la parità di Mori non si può rimuovere, anche perché credo che mediamente il tifoso medio, quello insomma non troppo anziano, credo che vada su YouTube e riguardi qualcosa, qualche filmato di Bari almeno tre volte a settimana. Questa è la media che secondo me, perché c'è gente che ogni giorno la mattina si alza, si guarda un po' di tifosi del Bari disperati per il gol di Paoli e poi inizia bene la giornata. Roberto da Palazzolo sull'Oglio: grande Cagliari, primo tempo perfetto, che goduria vedere il Milan soffrire, speriamo di continuare così anche nel secondo tempo. Ecco, Enrico è colui che raggiungerà la Sardegna giovedì. Bene Enrico, ti aspettiamo. Peccato che non sia stato qui in questi giorni, che Cagliari veramente ha dato il meglio di sé con una festa straordinaria per i preliminari di America's Cup. Allora, Pisacane porta sfortuna al Milan, ecco, questo me lo ricordavo anch'io. Nell'ultima partita vinta dal Cagliari contro il Milan, era l'ultima al Santeria, aveva segnato lui, forza Casteddu. Aveva segnato, e in porta c'era Donnarumma, neanche un portiere banale. Com'è la situazione a San Siro? Lo chiedo naturalmente a Lele Casini, che è con noi. Anzi, prima di chiedergli com'è la situazione, cedo la linea a Fabio Leoni in regia, perché abbiamo ancora un break.
1: Pronti? Fischio d'inizio!
2: Per un bricolage vincente scegli Cifadda, tanti prodotti per rinnovare e migliorare la tua casa.
1: Cifadda, energia da stadio per il bricolage.
3: Autovam, Autovam.
4: A Cagliari quando dici Ford suona così.
6: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
25: Cerchi liquidità per finanziare il tuo progetto o finanziare la tua impresa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
26: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
1: In diretta.
5: Torniamo allora insieme. Stavo chiamando in causa Lele Casini per capire se a San Siro, dove è in corso il riscaldamento delle riserve, sembra che ci sia qualcuno che dia l'idea di dover entrare da un momento all'altro. A te, Lele.
27: Sì, dovrebbe essere il giocatore del Milan, Christian Pulisic, che ha effettuato un riscaldamento prima che gli altri rientrassero con il preparatore del Milan, e quindi presumibilmente sarà lui a entrare in campo. Vedremo al posto di chi, deve dare un po' più di peso in attacco, di fantasia a un Milan che invece ha subito il Cagliari. È chiaro che qualche ripartenza e qualche azione si è reso pericoloso il Milan, ma il Cagliari alla fine, la squadra, nonostante gli highlights che ci vengono proposti qua nel nostro monitor di servizio abbiano fatto vedere più azioni del Milan che quelle del Cagliari, a me sembrava di aver raccontato un altro primo tempo, ma del resto sono un po' di parte, quindi forse ho visto un po' troppo bene il Cagliari, un po' meno il Milan, premiato dalla TV con le azioni, la sintesi delle azioni del primo tempo. Da parte cagliaritana invece si riscaldano tutti, ma palleggiando tra compagni, quindi non sembra che ci sia qualche movimento in entrata per Fabio Pisacane.
5: E d'altra parte non ci sarebbe assolutamente necessità dopo il buon primo tempo, peccato davvero per quell'azione arrivata subito dopo il fallo a centrocampo di Zé Pedro e il suo cartellino giallo. Forse il Cagliari non ha fatto in tempo a disporsi nella maniera migliore. Certo, c'è stato quel lancio a scavalcare che ha tradito Obert e poi Mina che si era avvicinato a sinistra per chiudere. Bravo anche Salemakers a trovare immediatamente la coordinazione per battere Caprile, bravo anche Mina a riscattarsi con l'assist per il pareggio di Borrelli. Fa piacere che Borrelli, un giocatore che ha avuto problemi anche lui di infortunio abbastanza serio questa stagione, abbia ritrovato il gol in un palcoscenico così speciale. Intanto, assieme a quella della Cremonese, mi sembra che stia un po' svanendo la favola e il sogno del Catanzaro, che ha subito il secondo gol non per caso ma da caso, nel senso di Giuseppe Caso, attaccante del Monza. Quindi a questo punto la situazione è Catanzaro-Monza 0-2, siamo al 90esimo e vi ricordo che il ritorno si giocherà a Monza e al Monza è sufficiente concludere questa doppia sfida in parità. Quindi il Monza in questo momento può tornare a casa e perdere di due gol in casa e sarebbe comunque promosso in Serie A, e ci sarebbe un nuovo cambio regione su regione dopo Venezia Verona, Monza Cremonese, quindi resterebbe una squadra lombarda. L'unica differenza rispetto alla Serie A di quest'anno sarebbe una laziale, il Frosinone, al posto di una toscana, e cioè il Pisa. Questo è l'aggiornamento, la proiezione sulla prossima Serie A. Vediamo se ci sono anche novità che arrivano invece da Torino, dove si è cominciato a giocare da 4 minuti, quindi questa è sicuramente una buona notizia. La Juventus avrà la possibilità di giocare il secondo tempo conoscendo già quello che è successo negli altri campi, e questo un po' manda un po' all'aria il piano della Lega Serie A, che era quello di far giocare tutti contemporaneamente. Questo è il motivo per cui siamo costretti a stare qui fino a tardi, e il povero Lele a tornare dalla sua famiglia domani mattina. Coraggio Lele, intanto raccontaci qualcosa da San Siro.
27: Continua ancora a stare in campo la panchina del Milan, la panchina delle Cagliari, che non c'è aria di ritorno in campo da parte delle squadre. Non intravediamo l'ingresso in campo dei titolari di Cagliari Milan, mentre, ripeto, dovrebbe essere Christian Pulisic ad entrare in campo. Adesso c'è una pezzolina bianca a coprire la propria maglia e potrebbe essere lui. Vedremo al posto di chi, se di un centrocampista immagino, o addirittura di un difensore, col fatto che comunque il Milan ha sofferto il Cagliari, quindi guai a fidarsi anche della squadra rossoblu. Del resto ha le magliette dell'impresa, quindi manca tanti anni, sarebbe incredibile il Cagliari vincente a Milano, grande lezione di sportività e di impegno, mettendo a repentaglio la Champions e la squadra rossonera, che a questo punto, per stare tranquillo, come dicevamo, deve vincere in caso di pareggio di Roma, Milan e Como nello stesso punteggio, cioè 71, cioè la situazione attuale. Dovrebbe essere Milan e Roma che passano, col Como al terzo posto, e quindi sarebbe il Como escluso dalla Champions, dalla prossima Champions. Sono tanti i casi, quindi sinceramente ci interessa il giusto. Infatti, se dovesse finire pari il Milan con Roma e Como, sarebbero Milan, Roma a passare, il Como invece rimarrebbe in Europa League, che rimane comunque un grandissimo risultato. Tanta musica e nessun giocatore in campo.
5: Allora io approfitto, visto che abbiamo parlato di Torino e di dei nostri amici ascoltatori ipovedenti, approfitto per leggere un messaggio che racchiude entrambe le cose, perché è Carlo che ci scrive da Torino, sardo però, che ci ringrazia per questo saluto fatto ai nostri amici ipovedenti. Lui evidentemente è uno di quelli, e quindi un saluto a Carlo e anche alla moglie Barbara che ci hanno scritto, ci fanno tanto piacere. Poi ci scrive Sergio da Como: quando vedo il Cagliari giocare in questo modo con una grande, mi chiedo perché non possiamo vedere questo rendimento durante tutto il campionato. Il mio è un auspicio positivo e non polemica, mi piace sognare, forza Casteddu, perché come direbbe Massimiliano Allegri, ci sono le categorie Questa è la verità, e la verità è che in una partita singola il calcio ci ha insegnato, e lo amiamo per questo, che tutto può succedere, ma alla lunga la costanza di rendimento premia le squadre che sono un po' più forti. Poi ci sono mille variabili che possono essere la motivazione, la forza dei nervi distesi, il fatto di giocare sereni senza tensioni, oppure il fatto di avere una grande tensione, per esempio data da 70.000 persone che ti guardano e aspettano che tu faccia il risultato, che possono influire sul punteggio. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta, o forse per fortuna, e quindi ecco perché non è lecito attendersi che tutti i tempi, primo e secondo di tutto il campionato, vedano la nostra squadra del cuore al top in qualsiasi situazione. Certo, altrimenti sarebbe bello, ma non è una cosa che dipenda neanche dalla squadra, dai giocatori, perché altrimenti gli altri giocatori avversari farebbero di più e torneremo punto a capo. Quindi intanto ci accontentiamo di questo bel primo tempo visto dal Cagliari, speriamo che adesso la squadra riesca intanto a reggere l'urto del Milan, che sicuramente comincerà con piglio diverso l'ingresso in campo di Pulisic, c'è un segnale chiaro, questa ripresa, e poi vediamo che cosa può venire da questa partita, nella quale comunque vada la cosa importante è che il Cagliari metta l'impegno e dimostri la serietà che il campionato, un campionato professionistico dove sono in ballo tanti soldi per ciascun piazzamento, richiede, ma questo significa anche che anche il Cagliari ci tiene a piazzarsi meglio e a scalare la classifica, che in questo momento gli dà la possibilità, se vincesse, di superare per esempio il Genoa e la Fiorentina. Mi fa un cenno Fabio Leoni perché la partita sta riprendendo, quindi linea a Lele Casini.
0: Iniziata da pochi secondi la partita, il secondo tempo tra Cagliari e Milan, il cambio è arrivato, non è un centrocampista ma è un attaccante, è entrato Pulisic al posto di Santiago Jimenez, e quindi un Kunku unica punta con Pulisic a sinistra, e poi vediamo, anzi no, Pulisic va ad affiancare un Kunku nella linea degli attaccanti con Yashari trequartista e Fofana e Rabiot a centrocampo aiutato da Selemekers. Intanto il possesso palla da parte del Cagliari, partita iniziata da 50 secondi e 1-1, si è ripreso dall'1-1, ricordiamo, con la rete al secondo minuto di Selemekers, il pareggio di Borrelli al ventesimo, buon Cagliari ancora che è iniziato bene, però adesso palla recuperata dal Milan con Selemekers, trattenuto da Diola, ancora Selemekers sulla tre quarti, tenta il passaggio, interviene Mina e può partire il Cagliari, ancora il colombiano inseguito da Yashari, si mette le mani in faccia Yashari, forse spostato da Mina. Adesso vediamo cosa fa il signor guida di Torre Annunziata. Tutto a posto, chiede scusa a Mina, ma stava allargando le braccia per proteggere il contropiede. Certo che in generale, faccio riferimento anche a Esposito nel primo tempo che si teneva la faccia quando era stato colpito al petto, i giocatori dovrebbero un po' aiutare gli arbitri. La mano di Mina c'era, ma Yashari è crollato a terra come se colpito da un fulmine. Intanto attenzione il Milan, settore di sinistra, Rabiot, il cross, ancora una volta Mina, oggi indubbiamente dopo la sbavatura iniziale molto molto bene, ma palla recuperata ancora dal Milan, poi a dopo che ringhia sulle gambe il giocatore rossonero Pulisic, poi c'è una carica, si continua, ancora il Milan in possesso palla, Yashari, Bartezaghi, le finte su Esposito, ancora Bartezaghi, il dribbling su Adopo, poi la palla ceduta a Rabiot, Yashari al limite dell'area di rigore, il cross verso il secondo palo, a terra Obert e Selemekers, fallo di Selemekers, calcio di punizione per il Cagliari. Ci aspettavamo una partita così? No, sinceramente no, neanche all'inizio della ripresa. Il Cagliari combatte, questo è sicuramente bello vederlo così. Sui messaggi degli ascoltatori dell'intervallo concordo, sarebbe stato bello vederlo il Cagliari così disinvolto e tranquillo in tutta la stagione. C'è anche da dire che il Cagliari contro le grandi comunque ha sempre offerto delle partite che hanno lasciato un buon ricordo, oltre che un buon risultato. Ricordiamo le vittorie con Juve, Roma, Atalanta, ha messo in difficoltà l'andata e ritorno il Napoli. Sinceramente un buon Cagliari che riparte con Zappa fuori sul settore di destra, poi Gaetano centrale per Esposito, scambiano i due napoletani, poi ancora De Jola, si mette anche lui nel palleggio, Gaetano, ancora De Jola, ancora lo scambio tra i due, pallone che ritorna nel metà campo delle Cagliari, e allora si va da Mina, poi c'è Rodriguez libero, le finte di Mina, che aspetta l'attacco di Nkunku, poi cede all'Uruguayan. Non ha fretta chiaramente il Cagliari, vuole che si scopra il Milan. La tattica è questa. Allora ancora fitta rete di passaggi, Rodriguez in verticale per la corsa di Borrelli, fuori misura il mancino del giovane centrale difensivo, e rimessa laterale regalata al Milan quando sono passati 3 minuti e 45 secondi, sempre 1-1 il risultato, una sostituzione quindi per il Milan, è uscito Gimenez, è entrato Pulisic, non nessuna sostituzione per il Cagliari che ricordiamo in panchina Sherry e Cioci, i portieri di riserva, Palestra, Dossena, Rattering, Sulemana, Mazzitelli, Albarassin, Felici, Trepi, Belotti, Grandu, Sulev, Russo e Paul Mendy. Rimessa laterale per il Cagliari sul settore di sinistra davanti alla panchina di Fabio Pizzacane. Obert va all'indietro da Mina che stoppa il pallone alla propria metà campo, si accentra. Le finte, il passaggio laterale corto per Rodriguez. 4 minuti e mezzo di questa ripresa, sempre 1-1 lo scambio di Rodriguez con Caprile, palla di nuovo al numero 15. E poi di nuovo Caprile che va a smistare a destra da Zepedro che di testa mette al centro, va dopo, interviene Rabiot, alza il pallone, la mette giù Gabbia col petto. Se ne va a sinistra, attaccato da dopo, riesce a servire all'indietro Bartezaghi e di nuovo il Milan ci prova. Questa volta Rabiot che ha assunto una posizione un po' centrale. La percussione numero 12 francese, limite del rigore, il sinistro abbondantemente alto sopra la traversa, toccato con la punta, mentre Esposito dice che Rabiot si è tuffato quando ha visto che il pallone si è alzato troppo. Dietro di gara da uno sguardo al francese, nessun dialogo tra di loro, e la rimessa dal fondo per il Cagliari, però buona progressione del numero 12 rossonero. Penso Caprile che va di nuovo a servire Zappedro, il lancio di Zappedro per Zappa, pallone che supera Bartezaghi e supera anche Zappa, poi Zappa riesce a toccarla, l'ultimo a toccare, vediamo chi è, ed è angolo per il Cagliari con Zappa che ha fatto rimbalzare, toccare il pallone a Bartezaghi che ora protesta. Il primo calcio d'angolo nella ripresa per il Cagliari, il terzo nel computo totale, ne ha battuti due anche il Milan nel primo tempo, mentre si riscaldano nelle Cagliari Palestra, Belotti, Albarassin, Dossena e mi sembra Sulemana, sì, Sulemana. Oggi potrebbe essere l'ultima partita in rossoblu per molti giocatori, quindi chiaramente a prescindere da tutto sarà una partita importante, magari anche qualcuno con molte presenze che abbandonerà Cagliari. Ober dalla bandierina, il cross, Zepedro era solo, è andato con la testa, con la spalla, il pallone è uscito abbondantemente fuori. 7 minuti di gioco nella ripresa, sempre 1-1, di nuovo il Milan che subito rimette in gioco, chiaramente affretta la squadra di Allegri. Pulisic, uno dei primi palloni toccati, smista a sinistra per Bartezaghi, Yashari, ricordiamo Modric rientra dopo la frattura allo zigomo, è in panchina, non vuole rischiarlo ancora Allegri, e immagino che se dovesse esserci bisogno di un po' di della sua classe, della sua tecnica, non esiterà a metterlo in campo. Intanto Rabiot ancora centralmente, Yashari, lo scambio, il pallone a sinistra per Bartezaghi, tutto il Cagliari chiuso nella prima metà campo, bello smunto di Pulisic, il passaggio al centro, Mina, poi due volte Mina va a buttare il pallone fuori, ben diverso chiaramente l'apporto che può dare Pulisic da quello di Santiago Gimenez. Palla recuperata ancora dal Milan a Tomori, 7 minuti e mezzo di questo secondo tempo, sempre 1-1 qua a San Siro. Rabiot sul centro sinistra per Bartezaghi, siamo alla metà campo del Cagliari, ancora Rabiot, va all'indietro da Pavlovic, rischia un passaggio dove Borrelli non è riuscito a intervenire, allora Pavlovic va a prendere la sfera, servire Gabbia. Cagliari che preferisce far giocare chiaramente Gabbia, attenzione a Salem Kers, trattenuto da Obert, poi Obert rientra, gli prende la palla, giustamente il direttore di gara fischia il calcio di punizione per la prima trattenuta di Ober su Salem Kers, aveva dato la norma del vantaggio che poi non si è concretizzata e a quel punto è tornato indietro nella posizione del primo fallo, subito battuto Pavlovic. Rabiot, tutto il Cagliari chiuso,
27: Adesso il Milan chiaramente vuole un po' accelerare rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Ancora Pavlovic, centrale per Pulisic, che riesce a servire in qualche modo Selemakers. Ancora il belga, all'indietro per Tomori, in verticale per Pulisic, che corre per cercare di evitare che la palla finisca fuori, non ci riesce, è rimessa dal fondo per il Cagliari. 8 minuti e 40 la ripresa, 1-1 il risultato, linea allo studio.
7: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
9: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rosso-blu. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
10: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
11: Attrezzature La Prima, ristoranti, bar, pizzerie. attrezzaturelaprima.it

lo spunto, passaggio sbagliato e rimessa laterale per il Cagliari, non si capiscono Tomori e Selemekers, la palla finisce fuori. Oggi Milan gioca con la maglia della prossima stagione, con chiaramente i colori rossoneri, le strisce verticali ma molto più larghe rispetto al passato, ritornando un po' a maglie viste un po' di anni fa. De Jola cerca il sombrero su Gabbia, riesce comunque a tenere il pallone, la trattenuta di Tomori, riesce a servire a sinistra Esposito, c'è Pavlovic su di lui, Esposito buttato giù da Pavlovic, calcio di punizione, alleluia, cartellino giallo, Pavlovic protesta. 56esimo minuto, altra azione gagliarda del Cagliari con De Jola che ha resistito alla carica di un avversario, poi è smistato a sinistra Esposito, ha preso il tempo a Pavlovic che stava arrivando di gran carriera, ha toccato il pallone, l'ha mandato avanti, Pavlovic ha messo le mani addosso, è caduto Esposito, cartellino giallo al 56esimo minuto per il centrale del Milan. Siamo in una posizione interessante perché seppur laterale è un calcio d'angolo più corto e con il pallone chiaramente un po' più verso il centro, e quindi Gaetano sulla battuta, siamo sul settore di sinistra vicino alla bandierina, il destro di Gaetano verso il centro, la tocca Zeppedo, poi Borrelli, la parola di Maignan e poi la rete! Juanchi Rodriguez, il vantaggio del Cagliari al 57esimo minuto, il tocco di Borrelli e il colpo di testa di Rodriguez dopo la parata di Maignan, ammonito anche Maignan che ha protestato con Guida, il Cagliari è in vantaggio 2-1 a Milano a San Siro che ora fisca il primo gol in Serie A, ecco la maglia del Cagliari di Juan Rodriguez, Cagliari 2 Milan 1, e se si era gelato all'1-1 immaginatevi adesso cosa sta vivendo San Siro, in caso di sconfitta sarebbe il Como, andare in Champions non può permetterselo mentre il Cagliari continua con i festeggiamenti e viene richiamato all'ordine oltre che da San Siro anche dal direttore di gara. Al 57esimo minuto la rete di Rodriguez, un bel modo di festeggiare questa grandissima stagione, bisogna dire la verità, dopo un periodo di ambientamento ha trovato la fiducia di Pisacane che ha avuto ragione, e questo gol a coronamento di un girone di ritorno da protagonista è il 2-1 rosso-blu. E riprende il gioco, 14 sul cronometro, una ripresa, è cambiato il risultato, il vantaggio del Cagliari adesso chiaramente si compiono le cose per il Milan che dovrà andare all'arrembaggio per cercare almeno il pareggio, una sconfitta terrebbe fuori in questo momento il Milan dalla prossima Champions League. Intanto un lancio in verticale fuori misura, va a Caprile a bloccare la sfera e a riproporre per Rodriguez, sperando che non si emozioni, primo gol a San Siro non male, ecco, come battesimo del gol per un difensore come lui. Borrelli va all'indietro da Gaetano, a sua volta da Rodriguez, deve scoprirsi un po' il Milan adesso, però il Cagliari è pronto per riservire il pallone a sinistra per Gaetano che la mette giù sul pressing su Caprile di Nkunku. Ancora Gaetano all'indietro per Rodriguez, fa perdere un po' la pazienza ai tifosi di San Siro il Cagliari, rinvio di Caprile per Zappa, il colpo di testa di Pavlovic, poi Rabiot alza la sfera, va De Jola, colpisce, anticipa Yashari, poi Zepedro che riesce a evitare la rimessa laterale, ma invece no perché era già uscito il pallone, quindi la rimessa è per il Milan sul settore di sinistra. In questo momento in Champions League c'è il Como, mentre sta per entrare anche nel Milan Fulkrug per aumentare il peso in attacco, e anche Luka Modric. Intanto ancora il Milan, settore di centro-sinistra. Tanto la visuale qua a San Siro è pessima per quanto mi riguarda, non vedo la linea laterale delle panchine.

0: mentre qualche cambio prepara anche Fabio Pisacane con Palestra e Dossena che dovrebbero entrare in campo. Intanto il Cagliari in vantaggio, se la sta giocando. Bartesaghi a sinistra per Pulisic, va a attaccare Zappa, ancora Pulisic, il Zappa gli lascia il sinistro, allora si ritorna indietro da Rabiot per Bartesaghi, colpo di testa di Zappedro, poi la spinta di Rabiot su Adopon che non riesce a colpire di testa, la rimessa per il Milan. Intanto i cambi mentre la Juventus è in vantaggio a Torino contro il Torino. Fulkrug, Atekame e Modric escono, Tomori, Kunku. Vediamo il terzo, Yashari, quindi al 61esimo minuto, dopo il cambio dell'intervallo Allegri toglie tre giocatori per cercare di cambiare qualcosa nel Cagliari. Palestra e Dossena, entra Modric, un'ovazione per San Siro, esce Rodriguez al 62esimo minuto, entra Dossena e dovrebbe entrare anche Palestra al posto di Zappedro. Quindi Zappa va a retra, Zappedro chiaramente ammonito, quindi non ha voluto rischiare Fabio Pisacane. Entra a Palestra, quindi doppio cambio anche per il Cagliari, 17esimo minuto, 2-1 rossoblù. Linea allo studio.
1: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
2: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
4: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
5: Sport in diretta.
6: Abbiamo diversi aggiornamenti da fare. Facciamo il punto. Naturalmente Lele intervieni se succede qualcosa di importante a San Siro. Cremonese Como 1-2. Ha segnato Bonazzoli sul rigore dopo il raddoppio di Dovicas. Il Como continua però a vincere. Lecce Genoa 1-0. Torino Juventus 0-1. Come ha annunciato Lele, al 24esimo ha segnato Vlahovic. Questa partita è cominciata praticamente con un'ora di ritardo. Siamo al 27esimo del primo tempo. E poi Verona 0 Roma 1. Il Verona è rimasto in 10, espulso Valentini, poi rigore sbagliato da Malen che sulla ribattuta rimette in gol. A questo punto per la zona Champions, Roma 73, Como e Juve 71, Milan 70, questa è la situazione Champions. In zona invece retrocessione, Cagliari 43, Fiorentina 42, Genoa 41, Lecce 38, Cremonese con 34 punti sarebbe retrocessa con Verona e Pisa. A te Lele Casini.
0: Sì, intanto poco fa un'azione del Milan, subito gli effetti dell'ingresso in campo di giocatori importanti, anche se poi hanno partecipato col cross Selemaekers da destra, il colpo di testa dei Pulisic e non è arrivato Fulkrug per ribadire in rete quel pallone che si è spento qualche metro alla sinistra di Caprile. Intanto poco fa un altro contrasto con Gabbia che ha prima colpito involontariamente Borrelli alla testa, poi l'ha buttato giù praticamente circondandogli il collo con il braccio. L'azione è proseguita col Cagliari, aveva possesso palla, ha buttato il pallone fuori, qualche protesta di troppo, Borrelli adesso si rialza, però ancora un po' di distrazione a parte del signor Guida che non si è accorto né dell'eventuale fallo ma neanche il fatto che un giocatore fosse a terra che era stato colpito alla testa. Adesso Borrelli esce, Cagliari momentaneamente in 10, ma risultato ancora di vantaggio per la squadra rossoblù al 65esimo minuto, 2-1. Gaetano, mentre non rientra ancora Borrelli, Mina, Zappa, arretrato chiaramente dopo un buon primo tempo in posizione di Palestra, Gaetano di prima subito per la corsa di Adopò, va a chiudere Pavlovic e anche Maignan, allora Adopò non prosegue nello scatto. Atekame, chiaramente molto più offensivo rispetto a Tomori. Va a servire Fulcro, palla intercettata da Ossena e poi da De Jola, il passaggio per Palestra, si fa vedere Esposito sulla destra, viene servito, supera la linea mediana il numero 94 di Castellammare di Stabia, poi si fa vedere Palestra, va verso l'area di rigore, ancora Palestra che stava per tentare un sombrero su Pavlovic, non riuscito e neanche tentato, e poi il lancio in avanti, colpito ancora un giocatore rosso-blu, poi il pallone è a disposizione di Rabiot, colpito di nuovo il signor Guida, ma non ci poteva fare nulla neanche in questo caso, messo giù il pallone per Modric che subito smista a destra per Attekame. Ancora il giocatore svizzero, supera la linea mediana, si ferma e si accentra. Centrale, la palla intercettata da Esposito, poi Modric colpisce stavolta Rabiot, non l'arbitro, poi ancora Modric, zappa di testa, mette giù Palestra e poi alza un campanile, il pallone è vicino ad Oppo e a Rabiot. La tocca per ultimo ad Oppo e rimessa laterale per il Milan in prossimità della linea mediana, subito battuta da Pulisic per il pallone che poi va al centro per Gabbia. Attekame ci prova sulla destra ancora la squadra rossonera. 67esimo minuto, sempre 2-1 Cagliari. Il gol di Rodriguez arrivato inizio ripresa. Ancora una rimessa laterale per un intervento da parte di un giocatore rosso-blu. Si va all'indietro da Gabbia. Modric sul cerchio del centrocampo, va a smistare a sinistra da Rabiot che si è spostato chiaramente alla sinistra del croato che ha preso le chiavi del centrocampo rossonero. Pavlovic avanza, piccoli passi, poi scarica per Bartezaghi, si ferma, ritorna all'indietro da Gabbia e poi di nuovo Modric che ha un po' di libertà. Dossena anticipa Fulcro, attenzione perché c'è anche Fofana, Selemakers, il cross ribattuto da De Jola, colpo in testa di Mina, Rabiot sinistro mirando un fotografo più che la porta, infatti abbondantemente fuori il mancino di Adrian Rabiot, è rimessa dal fondo per il Cagliari, si fa sentire San Siro adesso, incoraggia la squadra rossonera il proprio pubblico, c'è bisogno, intanto entra Leao. Leao al posto di Yashari al 68esimo minuto, no scusate, al posto di Fofana perché Yashari era già uscito prima. Ultimo cambio quindi per Massimiliano Allegri. Ed è entrato Rafael Leao, adesso ce li ha tutti praticamente il Milan. Fulkrug, Pulisic, Leao, oltre chiaramente a Selemakers, Modric, Rabiot. Scambia bene il Cagliari, Esposito, la sventagliata a destra dove c'è Palestra, c'è anche a doppio libero, Palestra lo ignora, ancora il numero 2, si accentra, dribbling per Esposito, si mette bene il pallone, va a servire a doppio, lato corto di sinistra, il cross verso il centro, e ancora Attekame che va a rinviare, poi Pulisic, poi di testa Gaetano, all'indietro per Dossena, si può tornare da Yerimina, corre Fulkrug in pressing, poi De Jola, il passaggio all'indietro per Dossena, poi Gaetano, scambia bene il Cagliari, a sinistra per Esposito, sbagliato il passaggio, chiede scusa a Gaetano, la rimessa per il Milan, regalata al Cagliari, poi in qualche modo Pulisic, ma ancora Dossena, forse un fallo di mano, si continua con De Jola che la mette giù, prima di petto, poi con i piedi, il cambio gioco, adesso c'è Palestra, inevitabilmente il Cagliari adesso ha spazio, il tecnico di Leao efficace in un primo momento, poi non ha sortito gli effetti, a dopo va verso il centro per Borrelli, il destro deviato e il pallone viene salvato forse da Maignan, sì, mentre c'è un fallo precedente non fischiato su Palestra perché si continuava il gioco, adesso Palestra rimane a terra. Modric, De Jola fa il fallo su Modric mentre si è rialzato Palestra che zoppica. Attekame, 24 e mezzo, sempre 2-1 il Cagliari, seguiamo questa azione poi daremo la linea regia. Gabbia, Modric, tutto il Milan a metà campo del Cagliari, tutto il Cagliari a difendere. Rabiot, sembrava una partita banale, altro che, dopo un minuto e poco più il gol del Milan sembrava avviare la vittoria facile per la squadra rossonera, invece il Cagliari ci ha creduto, ha prima pareggiato con Borrelli, addirittura inizio ripresa il gol di Rodriguez, passaggio sbagliato di Selemakers, De Jola va su Borrelli, ancora Borrelli contro tre, difende la posizione, il pallone poi forse uscito, infatti è così, è rimessa laterale per il Milan, con Esposito si lamenta con Borrelli, ma forse qua un cambio ci vorrebbe per Borrelli, che è chiaramente stanchissimo, ha lottato, ha segnato il gol del pareggio, ottima prestazione, oltretutto ha messo il suo zampino anche sulla gol del vantaggio del Cagliari con Rodriguez, con il tiro che ha impegnato Maignan, sulla ribattuta la testa di Rodriguez per il 2-1, mentre c'è un calcio di punizione per il Milan sul centro-destra, molto decentrato il battuta con Pulisic, Modric vicino a lui, se ne va via il croato e quindi Pulisic la metterà verso il centro. La battuta del calcio di punizione verso l'area di rigore, colpo in testa alla sponda, attenzione a Tecame, va a servire Pulisic in aria, il contrasto con Zappa e la rimessa dal fondo per il Cagliari, anzi era Borrelli che riceve i complimenti da Dossena. 2-1 Cagliari, 72 sul cronometro, 18 più recupera alla fine, linea allo studio.
5: Per dormire, design for wellness.
7: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
8: Autovam, Autovam. A Cagliari quando dici Ford, suona così.
9: Ford Store Autovam, Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
10: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
11: Sport in diretta.
6: Intanto a Cremona è espulso l'ex rossoblù Grassi e calcio di rigore per il Como, che è già in vantaggio per 2-1. La B è dietro l'angolo. A te Lele.
0: Grande azione del Cagliari, ancora possesso palla da parte di Mina, con il Cagliari che ha avuto le occasioni con un tiro prima di Zappa, di Borrelli, poi di Zappa, ma precedentemente una bellissima azione. Il Cagliari non ne ha approfittato, mentre adesso Mina va a terra un attimo, capriola e poi ritorna in piedi. Sta per entrare, doppio cambio anzi, Sulemana e Paul Mendy, come dicevamo, al posto di Borrelli, che applaude i 650 tifosi del Cagliari che lo stavano applaudendo dalla curva nord. Al 73esimo minuto esce Borrelli, autore del gol del momentaneo pareggio, entra Paul Mendy e poi entra Sulemana. Vediamo chi deve uscire. È uscito Deiola, credo, perché sì, lo vediamo uscire dal campo. Quindi quarto cambio con Deiola che lascia il campo a Ibrahim Sulemana. Attenzione il Cagliari perché di nuovo là, limite del rigore con Sulemana. Il destro di Sulemana, ribattuto da Gabbia. Poi colpo in testa di Obert e poi quello di Gabbia a liberare, attenzione perché è un po' scoperto il Cagliari adesso, Pulisic che però rallenta terribilmente, passaggio all'indietro per Bartesaghi, all'indietro per Maignan che col mancino cerca di servire l'americano Pulisic, che col numero 11 di classe riesce a mettere giù, evitare interventi da dopo e poi cambiare gioco a destra dove c'è Atecame. 74esimo minuto che se ne va, ancora i Cagliari in vantaggio per 2-1, risultato che non consentirebbe al Milan di andare in Champions, sarebbe il risultato più clamoroso della giornata, con Juventus e Como che stanno vincendo, con Juventus che però è nel corso del primo tempo. Selemekers, la sponda di fulcro, ancora il belga per Leao che va a puntare Zappa, entra dalla parte di sinistra, la semi rovesciata al centro dell'area piccola di Rabiot che spara alto, ma il Cagliari ha sbandato in questo caso, è ovvio che qualcosa devi concedere a questi giocatori, mentre Caprile ha detto qualcosa a Zappa che si è spiegato, è rimessa dal fondo per il Cagliari. 30esimo minuto di gioco, un quarto d'ora più recupero alla fine, il Cagliari ancora in vantaggio, sorpresa per 2-1, sorpresa per modo di dire perché se l'è strameritato. Colpo in testa di Gabbia su Mendy, rimessa laterale per il Cagliari che non ha fretta, Allegri si è tolto la giacca. Ober per Mendy, non stoppa benissimo, ma conquista di nuovo il pallone. Sulemana se lo perde, poi riesce a servire Gaetano. Si va all'indietro da Mina. Ancora il colombiano, va a servire a Sulemana. Gaetano. Dossena, siamo alla metà campo delle Cagliari. Sulemana, ancora per Gaetano, di prima per Esposito, c'è un po' di spazio, non corre più Selemekes, ancora Esposito, vede Gaetano, ma soprattutto Palestra, ancora lui, lato corto di destra, ancora Palestra, si accentra, il dribbling, ancora Palestra, il cross, a dopo, e la deviazione! Nell'area piccola, davanti a Maignan, di gabbia, in calcio d'angolo, a dopo, a botta sicura di sinistro, la deviazione di gabbia, e secondo corner nella ripresa per il Cagliari, ma altra grandissima occasione. Peccato per le occasioni non concretizzate, perché oggi il Cagliari stramerita questo vantaggio. Ober dalla bandierina, dalla sinistra di Mike Maignan, il cross col mancino, colpo di testa del Diatekame, Gaetano, il destro, parata di Maignan. Ancora una botta incredibile di Gaetano, stoppata da Maignan, il calcio di punizione adesso per un fallo di Mendy su Rabiot. E può ripartire il Milan con Leao. Cagliari un po' scoperto, Palestra va in copertura, ancora Leao, tanti dribbling e poi il passaggio per Fulkrug che ritorna dal portoghese, passaggio sbagliato, va a raccoglierlo Bartesaghi che cambia gioco verso Atekame, c'è Sulemana ma viene anticipato, poi ancora Atekame che mette giù il pallone, è entrato bene in campo il numero 24 del Milan. Bartesaghi, il cross verso il secondo palo, attenzione Fulkrug, la mette in mezzo, Dossene, poi la tocca anche Obert ed è calcio d'angolo, ma c'era posizione irregolare di Fulkrug, che si ripartirà con un calcio di punizione al 78esimo minuto, il Cagliari è ancora in vantaggio per 2-1. Linea allo studio.
12: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
13: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
11: Sport in diretta.
6: Da Cugna sul rigore ha segnato il terzo gol del Como. Cremona, Cremonese 1, Como 3. La Serie B ormai è lì. A te Lele Casini.
0: Eh sì, grazie, il Cremonese ha fatto un grandissimo girone d'andata con Nicola, poi è un po' sbandato con lo stesso Nicola, poi l'esonero. Intanto un colpo di testa di Dossena su un cross da destra e calcio d'angolo ancora per il Milan, calcio d'angolo il primo della ripresa per la squadra rossonera con Luka Modric dalla bandierina alla destra di Elia Caprile. 79esimo minuto, 2-1 Cagliari. Il croato dal quarto di cerchio alla destra di Elia Caprile. Il cross verso il centro dell'area, Caprile con i pugni a liberare, Atekame la raccoglie di petto, poi smista a destra per Selemekers, va su di lui Mendy, ancora le finte, poi Obert, un rimpallo e poi ancora il pallone su Pulisic. L'ultimo a toccare è Obert, la rimessa laterale per il Milan, sostituzione di destra con Pulisic che va all'indietro per Atekame. Il cross dello svizzero verso il centro dell'area di rigore, Mina di testa, allunga verso Leao che mette giù il pallone fuori dall'area di rigore. Serve ancora Fulcro, poi di nuovo Leao, centrale per Modric, le finte, numero 14 va ancora dall'americano Pulisic, sulle mani su di lui, ancora il mancino, il cross, il colpo di testa di Mina, il pallone rimane lì, Zappa e poi a dopo, non esce dall'area di rigore il Cagliari, Leao alza un campanile non bellissimo, ma Rabiot cerca di metterlo giù, poi c'è il cross, la palla rimane lì, colpo di testa di Fulcro, abbatte anche Obert, ma è fuori, anzi era Pavlovic. E la rimessa dal fondo per il Cagliari, 10 minuti e mezzo più recupera alla fine il Cagliari, è sempre in vantaggio per 2-1. Caprile pronto a battere, ci sarà un ampio recupero immagino, secondo me il pallone di Rabiot è riuscito ma non ha sortito effetti il colpo di testa di Pavlovic, quindi poco male. Rinvia adesso lì a Caprile, La spinta netta di Gabbia su Mendy, tutto regolare. Palla raccolta da Pavlovic nella propria metà campo. Bartezaghi. C'è Leao libero. Lo vede Bartezaghi e lo serve. Duello con Zappa si rinnova. Ancora Leao, il portoghese. Si porta avanti il pallone. Il cross è basso, poi il pallone rimane lì e poi Gaetano addirittura su Selemekers. Bartezaghi, Modric al limite, il destro in diagonale fuori. E ancora rimessa da fondo per i Cagliari. Prepariamoci all'assedio finale. 10 minuti più recupero. Adesso un po' meno, 9 minuti e mezzo. Ci crede ancora San Siro? Un punto servirebbe al Milan per pareggiare i risultati, o meglio la classifica di come Juventus in caso di sconfitta. Milan fuori dalla Champions. Mina, Zappa, lancia in avanti in verticale, colpo di testa di Pavlovic, poi interviene Dossena, può ripartire il Cagliari. Mendy, Esposita, destra palestra che è libero, si rinnova il duello con Bartezaghi, entra in area palestra, ancora palestra, il destro, la deviazione ed è calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo per il Cagliari. È un fattore Marco Palestra oggi, tenuto un po' a riposo da Fabio Pizzacane, ma indubbiamente fa la differenza questo ragazzo che sicuramente tutti ricorderemo a Cagliari. Gli auguriamo tutto il bene del mondo anche per la sua professionalità, nonostante non fosse proprietario del Cagliari, si è fatto valere e sino all'ultima giornata lo sta dimostrando, vuole incidere anche qua a San Siro. Dalla bandierina con un po' di calma Esposito, si fa vedere Palestra, poi desiste. E allora il cross di Esposito verso il centro, colpo di testa a liberare del Milan e poi il pallone rimane lì al limite con Modric che fa ripartire, ma male, con Selemekers che si ferma, Palestra che può stoppare il pallone. Servire Esposito, Gaetano, Palestra, passaggio non perfetto ma recuperato dal numero 2. E poi Zappa, ancora Gaetano, ancora Zappa, Esposito, giochicchia il Cagliari. Il lancio in avanti per la corsa di Mendy, c'è Pavlovic su di lui, con personalità, gli mette le mani sul collo, lo sposta via, ma c'era in anticipo Gabbia che va a servire Maignan, che subito va da Tecam. Supera la linea mediana, poi va da Modric, chiaramente il punto di riferimento per il Milan. 83esimo minuto, se preferite 38esimo della ripresa. Il 2-1 del Cagliari resiste. Modric sulle gambe Gabbia, allora c'è Pavlovic, ancora Modric, Rabiot sul centro destro, si fa vedere Pulisic ignorato, Rabiot centrale per Modric, troppo lento il Milan, allora di nuovo Rabiot a destra per Pulisic, si accentra, la lotta con Obert, ancora Pulisic, entra in area, il destro alto, abbondantemente alto, ha mirato l'incrocio dei pali e ha spedito un pallone direttamente in curva sud. 39 sul cronometro, è rimessa dal fondo per il Cagliari. Qualche tifoso del Milan va via, non aspetta la fine di questa partita. Gaetano al limite dell'area di rigore, qualche passo, poi Esposito, si ritorna indietro da Mina, il pressing di Fulkrug, di nuovo Esposito arretratissimo come secondo regista, la destra per Zappa, poi Palestra in verticale per Adopo, la triangolazione che non riesce perché c'è anche Esposito e poi c'è Palestra, si fa vedere, Esposito l'ignora e va verso l'area di rigore, ancora Esposito al centro per Mendy, dietro per Sulemana, il piattone ribattuto da Modric. Deve essere sfruttata meglio questa azione, ma ancora il Cagliari in possesso palla. Gaetano, Sulemana, Adopo, Mina, 85 sul cronometro, meno 5 più recupero, Palestra ancora contro Pavlovic, tento passaggio, lo sbaglia, il Milan può ripartire, attenzione a Leao, scopertissimo il Cagliari, ancora Leao, il portoghese, interviene Dossena, c'è un fallo, aver intervenuto sul pallone, mani in testa per Dossena, per il fallo su, credo, Selemekers. A me è sembrato l'intervento sul pallone, l'arbitro era lì vicino, quindi avrà visto bene. 85esimo minuto, meno 5 alla fine più recupero, calcio di punizione per il Milan, si rialza lo stanchissimo Selemekers, per me non ce la fa. non è intervenuto né sulla gamba di Saelemaekers né sul pallone. L'ultimo a toccare era stato Saelemaekers, forse quello ha inciso sulla decisione del direttore di gara. Calcio di punizione, e attenzione perché c'è Luka Modric, distanza importante, stiamo parlando di almeno una trentina di metri, forse uno o due metri in meno, ma siamo lì. Seguiamo questo calcio di punizione e poi daremo la linea alla regia per l'ultimo break di questa partita. Modric invece il cross verso il centro, colpo in testa di Mina e poi Esposito, prima con la coscia, poi regala il pallone a Bartezaghi che la rimette in mezzo sul secondo palo. Ci arriva un giocatore del Milan, la rimette in mezzo e poi Gaetano stoppa, chiedono un fallo di mano, tutto regolare per il direttore di gara, poi Obert in avanti, Mendy e il Cagliari che può andare verso la porta di Maignan con Paul Mendy alla ricerca del terzo gol. Mendy, il destro, la parata di Maignan. Si è fatto ipnotizzare da Mike Maignan, poteva essere il 3-1 che chiudeva i giochi e Mendy se l'è mangiato dopo il gol con la primavera decisivo per il Cagliari a Napoli. Adesso un passaggio sbagliato del Milan e la palla tra le mani di Caprile. 87esimo minuto iniziato, il Cagliari ancora 2-1 sul Milan. Linea allo studio.
14: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
15: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
17: Sport in diretta.
6: Non so se avessi dato il quarto gol del Como a Cremona, ma cambia poco. Cremonese 1, Como 4. A te, Lele Casini.
0: Sempre più giù la Cremonese, quindi ormai condannata alla retrocessione in Serie B per questa stagione, mentre ci prova ancora il Milan con ancora un pallone perso dalla stessa squadra rossonera, poi anche sulle mani ci mette un po' del suo, un po' farraginoso, mentre ancora il Milan, la rimessa laterale, Pulisic cali indietro per Gabbia, 87 e mezzo, 2 minuti e mezzo più recupero alla fine, sempre 2-1 Cagliari. Pavlovic, Leao, adesso questa volta l'avversario è Palestra, il cross verso il centro, colpo di testa, out. Ancora un colpo di testa, questa volta di Pulisic, che chiaramente non è la sua specialità migliore. Continua a incitare il pubblico rossonero, ma chiaramente si avvicina la fine della gara e più i minuti passano e più la disperazione anche per Massimiliano Allegri. 2 minuti per recupero alla fine, io credo che siano almeno o 6 o 7 i minuti di recupero. Rinvio di Caprile, Cagliari che deve rammaricarsi, intanto un fallo ancora di Pavlovic, netto su Esposito, sulla testa, nessun cartellino, in ritardo netto, è andato dritto sull'uomo. Calcio di punizione per il Cagliari, ma nessun cartellino. Si rialza Esposito. È andato con il braccio alto sulle spalle, mi è sembrato sulla testa di Esposito. Comunque, calcio di punizione per il Cagliari. 1 minuto e 20 più recupero. Gaetano sulla sfera. Calcio di punizione per il Cagliari, decentrato sul centro sinistra, leggermente decentrato chiaramente. Con Gaetano che la mette in mezzo, Atecame la deviazione, ha lisciato Atecame, Maignan attento, stava per fare l'autogol del secolo. E riparte subito il Milan, Pavlovic, certo che il Milan ha rischiato 1000 volte di soccombere, ancora lì, con un pareggio rimetterebbe tutto in gioco. Pavlovic, ancora lui, poi contrastato sulle mani Palestra, Saelemaekers centrale per Leao che ha un po' di spazio, a destra per Atecame, il destro, la deviazione di Dossena. E calcio d'angolo per il Milan. 30 secondi alla fine, al 90esimo. Modric batte corto per Pulisic. Ancora Modric. Al limite del rigore all'indietro per il tiro di Bartezaghi. La deviazione che però è di Fulkrug. C'è la posizione irregolare anche di Pavlovic. Quindi non era Fulkrug lo stesso, in posizione irregolare. E calcio di punizione per il Cagliari, adesso vediamo il recupero. perché è scaduto in questo momento il 90esimo. 5, pensavo peggio, devo dire la verità. 5 minuti di recupero. Calcio di punizione battuto da Caprile verso Mendy, che di testa la tocca, la tiene in campo e poi è Gabbia che la butta in avanti. Fulcru per Selemaker, si perde il pallone, l'ultimo a toccare è lui, rimessa laterale per il Cagliari con Obert che ha fatto sbattere il pallone sul tacco. È lo stesso Obert che va a battere, la disperazione di Massimiliano Allegri che vede un traguardo sfumare all'ultima giornata, agli ultimi istanti. Ancora Mendy, mezzo tra tre, prende il pallone Gabbia e si continua. Pavlovic, Bartezaghi, Leao, settore di sinistra, va a puntare Zappa, c'è anche Palestra in raddoppio, ancora Leao, cerca di passare in mezzo, invece va sulla sinistra, il cross è centrale, Gaetano forse con la spalla, forse con un braccio, dice col petto il direttore di gara, ha rischiato un po', bisogna dire la verità. E Caprile prende il pallone con le mani, si è andato via 1:10 dei 5 minuti di recupero, mentre la Cremonese soccombe in casa contro il Como. Il lancio di Caprile, comite sei a Teccame, poi Gaetano la mette giù, ancora Gaetano, interviene tra due giocatori, lo scambio con Adopo, poi ancora Gaetano, a destra ci sono Esposito e Palestra, vengono visti, Esposito al limite, ancora Esposito, il destro alto ed egoista, in questo caso Seba Esposito alla ricerca dell'ottavo gol in campionato con il Cagliari. Ancora un'altra occasione sprecata dalla Cagliari per chiudere la gara ed escludere il Milan dalla Champions e portare su il Como. Selemaekers, tunnel di Pulisic su Gaetano, mina con calma, scavetto e poi a sinistra da Mendy. 47esimo minuto, ne mancano 3. Esposito al limite, ancora Esposito, si intestardisce, perde un altro pallone, riparte il Milan con Pulisic, non ne ha più chiaramente Esposito. Pavlovic ancora per Leao, dribbling su Palestra riuscito, lato corto di sinistra, il cross centrale, la tocca Fulkrug ed è calcio d'angolo, era crollato a terra l'attaccante del Milan, calcio d'angolo per il Milan, il terzo nella ripresa. 5 pari anche nella ripresa, gli angoli sono stati uguali al primo tempo, 3 per parte, nel primo tempo 2 per parte, adesso Modric dalla bandierina. Sta scadendo il terzo minuto di recupero. La rincorsa del croato, ex Real Madrid. Parte Zaghi, ancora per Modric, che la rimette in mezzo ed è Mendy che la butta il più lontano possibile. Bartezaghi la va a raccogliere nella propria metà campo. 48-12, lancio in avanti, colpo di testa di Dossena, il pallone rimane lì, Obert la spedisce ma c'era posizione irregolare.
6: Scusa Lele, solo per dirti che il Lecce è salvo.
0: Non ho sentito, scusa.
6: Solo per dire che il Lecce ha vinto ed è salvo, rimarrà in Serie A. Di Francesco è salvo, la vera notizia è questa.
0: E Cremonese chiaramente stava perdendo 5-1, poteva anche perdere il Lecce, sarebbe stato salvo comunque. Calcio di punizione per il Cagliari, mentre 4-1 è stato corretto il risultato. 1:10 alla fine, con il Cagliari pronto a battere il calcio di punizione. Sta per entrare Mattia Felici al 95esimo minuto. Al 94esimo minuto entra Felice al posto di Esposito, la fine di un calvario ci auguriamo per Mattia Felici dopo l'operazione al ginocchio, l'abbraccio tenero tra Esposito e Felici. Il lancio di Caprile verso la metà campo del Milan, colpo in testa di Gabbia, poi sulle mana, Mendy all'attacco su Pavlovic, alza un campanile, poi ancora il Milan ma è Obert che stoppa il pallone, si accentra, va su Adopo, caricato, tutto regolare per il direttore di gara, a me non sembra così. Riparte il Milan, Fulkrug, centrale per Pulisic, evita Gaetano, ancora Pulisic, il pallone per Palestra che interviene, può ripartire, tutto a terra il Milan. 49-43, va Palestra verso l'area di rigore del Milan, 4 contro 3 per il Cagliari, Palestra va a puntare Bartezaghi, ancora Palestra, Palestra, il destro alto, poteva far scorrere questi secondi. È finito il quinto minuto di recupero, ultima occasione per il Milan, vediamo se Guida concederà. Selemekers verso l'area in rigore, va a chiudere Sulemana, gli prende il pallone, calcio di punizione, Sulemana ammonito, ingenuo all'ennesima potenza. Al 51esimo minuto Sulemana ammonito e concede un'ultima chance, a tempo ormai scaduto al Milan, per poter pareggiare una gara che a mio avviso non meriterebbe, visto tutto quello che ha sprecato il Cagliari. Pulisic e Modric, due brutti clienti, bruttissimi clienti per Elia Caprile. Ultima occasione per il Milan. Modric, tre in barriera, si aggiunge anche Gaetano. Sono Sulemana, Mina, Adopo e appunto Gaetano, che va a proteggere anche Rabiot. Sono tre in panchina adesso. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Modric, il cross, il colpo di testa di Zappa, il pallone rimane lì, Palestra la butta e finisce qui il Cagliari dopo 29 anni e espugna San Siro in quella che doveva essere una partita scontata sul risultato, che il Cagliari doveva onorare. Il Cagliari vince a Milano, a San Siro, esclude il Milan dalla Champions, e questa è San Siro, perché in Champions ci va il Como in Champions con la Roma, il Napoli e l'Inter, il Milan in Europa League, a prescindere dal risultato della Juventus, no, se la Juve dovesse vincere potrebbe andare la Juventus, ma la partita deve ancora finire, la Juventus sa che il Milan ha perso ed è fuori dalla Champions League. Il Cagliari raggiunge 43 punti, altro record per Fabio Pizzacane. Una vittoria a Milano per continuare in quella striscia di vittorie con le grandi. Il Cagliari batte 2-1 il Milan, brutto scherzo all'ex Max Allegri. Dopo il gol di Selemekers al secondo minuto del primo tempo, Borrelli al ventesimo, Rodriguez alla prima rete in Serie A con il Cagliari al 57esimo minuto. Il Cagliari batte a San Siro il Milan nell'ultima giornata di campionato per 2-1 e ci congediamo così. Chiaramente le parole dalla sala stampa nel post partita su Radiolina, lì nello studio.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina.
17: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio. Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
6: Allora amici, il Cagliari chiude con il botto, davvero, vincendo 2-1 a San Siro in una partita sulla quale credo che nessuno o quasi nessuno avrebbe scommesso in un esito simile, perché probabilmente gli stessi tifosi del Milan avrebbero pensato sarebbe stata una formalità, e invece ha vinto il Cagliari per 2-1. Allora andiamo a vedere i risultati della 38esima giornata di Serie A. Vi dico una cosa, il Cagliari è salvo dal 27 aprile, anche se noi non lo sapevamo, ma raggiungendo quota 36 il Cagliari si è salvato il 27 aprile, poi lo abbiamo scoperto oggi. Un saluto anche a chi si è collegato con noi su Videolina in questa serata sportivamente parlando fantastica per Cagliari, in una giornata fantastica cominciata con il trionfo di Luna Rossa e il grandissimo entusiasmo a Cagliari per l'arrivo dei preliminari dell'America's Cup, e poi finale davvero con i fuochi d'artificio a San Siro con il successo per 2-1. Andiamo a vedere i risultati della giornata cominciata venerdì con Fiorentina-Atalanta 1-1, proseguita con Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1 ieri, e poi oggi Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Cremonese-Como 1-4, Lecce-Genoa 1-0, Milan-Cagliari 1-2, naturalmente Verona-Roma 0-2, Torino-Juventus sono sullo 0-1. Nel derby di Torino funestato da incidenti prima della partita e polemiche, partita cominciata in ritardo, siamo nell'intervallo, ma la classifica potrebbe essere già definita, perché vede l'Inter a 87 punti, campione d'Italia, il Napoli a 76, la Roma a 73, sono in Champions League assieme ai nerazzurri, e dovrebbe essere esserci anche il Como a quota 71, anche se a 71 c'è anche la Juventus, quindi su questa cosa poi mi riservo di indagare ulteriormente, ma credo che sia il Como in Champions League, e a quel punto la Juventus sarebbe in Europa League assieme al Milan, che chiude a 70 punti. A 59 punti c'è l'Atalanta, che andrà in Conference League. Poi le squadre classificate così anche per incassare i premi della Lega: all'ottavo posto il Bologna 56, al nono la Lazio 54, a 10 l'Udinese, scusate, al decimo l'Udinese a 50, all'undicesimo il Sassuolo a 49, al dodicesimo il Parma a 45, al tredicesimo al momento il Torino a 44, che ovviamente vincendo scavalcherebbe il Parma, quattordicesimo posto per il Cagliari, che chiude davanti alla Fiorentina con 43 punti, 42 i Viola, 41 il Genoa, a 38 si salva il Lecce, chiude il terzetto di squadre che andranno in Serie B, che sono la Cremonese 34 punti, che dunque diventa quindi che rende la quota salvezza 35, quest'anno il Verona a 21 e il Pisa a 18. Scendono in Serie B Cremonese e Pisa, che erano fra le neopromosse assieme al Sassuolo. Salgono in Serie A il Venezia, il Frosinone e, con tutta probabilità, ma questo si deve ancora decidere, il Monza, che non soltanto ha il vantaggio del miglior piazzamento in classifica rispetto al Catanzaro, ma che è andato a vincere per 2-0 a Catanzaro. Quindi giornata ancora non completa. Intanto possiamo dire che il Cagliari di Pisacane chiude con 43 punti al 14° posto e chiude avendo battuto in casa Atalanta, Roma e Juventus, avendo battuto in trasferta Fiorentina, Torino e Milan. Credo che sia un bilancio che a Cagliari possiamo considerare dignitoso. Lo vedremo tra poco anche attraverso i vostri messaggi, ma per quest'ultima giornata io attendo anche di confrontarmi con la saggezza e l'esperienza tecnica di Dionisio Magia, che tra poco ascolteremo in diretta. Ce l'abbiamo già collegato, mi fa cenno Fabio Leoni, e chiedo a Dionisio Magia, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità: ti aspettavi un colpo del genere?
18: Oh, bene, credo che nessuno se lo aspettasse. Devo dire che neanche il Milan, soprattutto, si aspettava soprattutto un Cagliari del genere. Sì, Allegri aveva messo anche in allarme, parlando di eccesso di sicurezza, ma mi pare che oggi si sia visto una cosa clamorosa, cioè una squadra, il Cagliari, di fronte a un gruppo di giocatori che non ha mai dimostrato di essere una squadra. Non so se abbia, come ha detto Allegri, nel 2026 il Milan abbia esaurito tutte le energie e tutta la capacità di essere squadra, ma oggi è stata sovrastata dal Cagliari, cioè sembrava uno scambio di ruoli, cioè sembrava il Cagliari la squadra che dovesse cercare la Champions e il Milan la squadretta ormai che non aveva niente da chiedere al campionato. Insomma, è stata una lezione di calcio collettivo, ecco,
6: due cose io ho notato di insolite rispetto a ciò che per tanti anni siamo stati abituati a vedere. Primo, il fatto che una squadra già salva si permetta di andare a rompere le uova nel paniere a una formazione che ha cose importanti da fare, come conquistare la Champions. E la seconda, una squadra come il Cagliari, in una situazione che ho appena descritto, che subisce un gol dopo neanche due minuti. Quindi per il Milan era la situazione ideale, che più ideale non si può. Evidentemente i rossoneri attraversano una crisi così profonda da riuscire a battersi anche in una situazione così comoda.
18: Sì, sì, è successo proprio questo, insomma. Cioè, tanto, come hai detto, è un piacere immenso avere avuto la conferma che il Cagliari ha giocato la partita davvero sportivo, come dovrebbero fare tutti gli sportivi. È vero anche che siamo abituati a vedere, ad assistere a questa usanza discutibilissima, che si va lì a fare la festa, tanto siamo salvi, loro no, perché dobbiamo appunto disturbare. Ma qui devo dire c'erano in gioco anche altre squadre, quindi insomma l'orgoglio e la dignità di tutti i giocatori, tutto il club andava difeso, insomma. Certo. Non potevi non si poteva onestamente andare lì a mani basse, però certo. Il Cagliari è andato straordinariamente oltre ognuna di queste motivazioni, cioè ha fatto
6: la più bella partita.
18: Che la partita più bella tatticamente era stata quella di Firenze, ma oggi è stato uno spettacolo, devo dire, emozionante per chi tifa il Cagliari o che lo segue con affetto, insomma, vedere questo dominio e questa reazione a un errore anche difensivo che c'è stato. È stato straordinario, bellissimo, anche emozionante, ecco, ripeto.
6: Allora, io tra le notazioni di cronaca metto alle 20:56 il primo pisacane vattene arrivato nei messaggi al nostro numero, direi anche poco opportuno, al di là dello 0-1 in quel momento. C'è stato anche il tempo per qualche insulto a Mina, che si è riscattato ampiamente con l'assist a Borrelli, però davvero oggi credo che sia una grandissima giornata di sport, davvero da segnare nel calendario e ricordare per Cagliari, che prima è entrata trionfalmente nel mondo delle sedi di grandi appuntamenti internazionali, dando dimostrazione all'America's Cup di quali sono le potenzialità di questa manifestazione, che per 175 anni è rimasta forse un pochino snobbina, non lo so, però oggi tutti hanno riconosciuto che a Cagliari è successo qualcosa di straordinario, e a San Siro il secondo miracolo a Milano con questa vittoria del Cagliari, che ci riempie d'orgoglio per quello che dicevi tu, Nisio, per aver visto una squadra che è andata sportivamente a giocare senza concedere niente, senza scansarsi, come si usa dire adesso, riservando, dimostrando un grande rispetto per il campionato, per le altre squadre, come lo avevano fatto il Verona capace di pareggiare con la Juventus, come la Fiorentina capace di battere la Juventus, sempre essendo già salve. Non so come la pensi tu, se questo possa essere il frutto del montepremi messo dalla Lega per le varie posizioni, che comunque non è che sia, insomma, non è che siano grandi cifre, però insomma alla fine forse in qualcosa incidono.
18: Ma io credo sia cioè voglio essere poeticamente calcistico, certo. Credo che sia l'orgoglio di questa squadra, perché oggi la cosa più bella che si è vista non è stato, come hai detto tu, il miracolo a Milano, non è stata la vittoria del Cagliari contro la Juventus con quel meraviglioso gol di Mazzitelli di fronte a una furia juventina che avrebbe meritato di vincere la partita. Esatto. Qui c'è stato un dominio calcistico del Cagliari, un dominio, una lezione di gioco collettivo al Milan, non a una squadretta qualunque. Un Milan, è vero, arrivato un po' in riserva di energie mentali a questo finale di campionato, però con una sfilza di campioni così, insomma, è stato incredibile quello che è successo in campo, ecco. E questo è stato merito del Cagliari, perché il Cagliari, come hai detto tu, poteva anche cedere le armi e dire: è andata, abbiamo preso gol, abbiamo l'alibi del gol subito dopo due minuti, non ci siamo più ripresi, il Milan ha gestito, perché tutte il Milan sa gestire, eccetera,
6: possibili,
18: eccetera.
6: No,
18: la reazione del Cagliari è stata stupefacente.
6: Certo, bravo Pisacane a preparare la partita nel giusto modo da questo punto di vista, e bravo secondo me anche a dimostrare ancora una volta che il Cagliari non è palestra, non è soltanto palestra, che oggi ha disputato l'ultima partita in rosso.
18: Dobbiamo fare una pagella, una classifica, cosa inopportuna di fronte, sì, a questa vittoria. Beh, io credo che la spina dorsale di oggi sia stata una conferma eccezionale, cioè Caprile, Mina, Gaetano, Esposito, e poi ha ritrovato anche Borrelli in conclusione. Beh, ha stradominato il Milan. Mina, dopo la prima incertezza, tra l'altro su un palleggio fortuito del Milan, è diventato il solito muro, e poi gli altri, Gaetano e
6: oltre che assist,
18: sono stati veramente in cabina di comando tutta la partita.
6: Bella anche la storia di Juanchi Rodriguez al primo gol in Serie A in un palcoscenico che è quello per eccellenza, la Scala del Calcio, cioè San Siro. E direi tra le annotazioni anche il ritorno di Felici, simbolico, un minuto però come è stato per Belotti, per far capire che comunque fanno parte del gruppo. Io credo che Felici, per rientrare in un tempo così breve, debba aver lavorato con grande serietà agli ordini dello staff medico rossoblu o di chi ne ha seguito la riabilitazione, quindi mi sembra che dal punto di vista simbolico sia stato importante questo suo rientro. E facevi notare tu, Nisio, lo dico io in maniera più semplice, il 2-1 va strettissimo al Cagliari, non stretto.
18: Sì, sì, è proprio questa, il dominio è stato come dire, dirompente, cioè chiarissimo. Il Milan, per quanto abbia provato, non è riuscito a ribaltare la differenza di valori che c'era nel campo, perché, insisto, lo ripeto, perché mi ha emozionato molto, l'unica vera squadra che si è vista in campo è stato il Cagliari. Il resto, il Milan ha mostrato qualche guizzo dei singoli, Pulisic ha fatto male quando è entrato, cioè ha fatto male al Cagliari quando è entrato qualche volta, lo stesso Leao qualche guizzo da quel fuoriclasse che dovrebbe essere l'ha avuto, ma la squadra mai vista, come dire, il Milan giocare da squadra, neppure quando è entrato Modric, che pure è il regista per eccellenza del campionato, insomma, ecco.
6: Sì, è una giornata.
18: Questo è il merito del Cagliari. A questo aggiungo il gesto umano meraviglioso di Pisacane, che ha dato, nonostante la tensione del difendere il risultato, non si è dimenticato di Felici e gli ha regalato quello che meritava, cioè il ritorno in campo reale, insomma, non soltanto nel lavoro fatto negli allenamenti e nel recupero atletico, insomma.
6: E Felici si era infortunato, se non ricordo male, in un'altra delle belle partite che abbiamo visto fare dal Cagliari quest'anno, cioè quella in Coppa Italia pareggiata a Napoli, poi persa ai rigori. E tra l'altro Felici credo che abbia anche calciato il rigore, se non ricordo male. Comunque era rimasto in campo nonostante il crociato rotto.
18: Se non ricordo male, aveva proprio sbagliato il rigore infortunato, l'aveva tirato da infortunato, però la mia memoria, lo sai bene,
6: non importa,
18: è un optional.
6: Oggi due ex allenatori, anzi tre ex allenatori del Cagliari salgono a diverso titolo agli onori della cronaca. Uno è Di Francesco, che finalmente ha ottenuto una salvezza, quindi applausi per Eusebio Di Francesco. E uno è Marco Giampaolo, che assieme a Davide Nicola deve condividere la responsabilità, suo malgrado, della retrocessione di una Cremonese che a inizio campionato sembrava dovesse fare quello che poi ha fatto il Como. E il terzo allenatore è ovviamente Max Allegri, che vive la sua serata più amara proprio al cospetto della squadra che lo aveva fatto diventare un grande allenatore e che a quei tempi probabilmente non avrebbe giocato questa partita, perché erano altri tempi, e fermiamoci qui. Il costume è molto migliorato da questo punto di vista, però sicuramente per lui è una serata amara e lui rientra nell'elenco delle cose che non ci saremmo aspettati stasera, con una squadra di Allegri, un allenatore così pragmatico che cede. L'ultima cosa che ti chiedo, Nisio, e poi ti lascio al commento che scriverai per l'Unione Sarda.
18: Dimmi, scusa, io ti sento male anche al telefono, questo è
6: uno novità.
18: Questi... I punti chiave di questo campionato, dicevi di Allegri.
6: Di Allegri, sì, che probabilmente non ci saremmo aspettati la resa di questo allenatore così pragmatico a pochi metri dal traguardo.
18: Devo dirti, io ho apprezzato molto, anzi lo prendevo come esempio, dicevo che il Cagliari avrebbe dovuto giocare con la filosofia di Allegri, cioè ricompattarsi nella metà campo e poi sfruttare le ripartenze, che anche oggi sono state confermate un'arma micidiale del Cagliari, perché secondo me il Cagliari fa tra le migliori ripartenze del campionato. Però Allegri non è mancato lui, ad Allegri sono mancati, non so se per colpa sua, per la gestione, ma non credo, ma sono mancati i contributi dei giocatori più attesi, a cominciare da Leao, cioè nessuno si aspettava.
6: Hai detto contributi
18: che lui
6: con
18: e Pulisic crollassero così nella girone di ritorno.
6: Sì, dicevo, hai detto contributi, non un'altra parola simile che poteva essere mancata ugualmente.
18: No, non lo so. Niso, invece quello l'hanno detto i tifosi.
6: I tifosi, ecco, perché mi è sembrato di captare qualcosa del genere, ma a bassa voce però, ma proprio sussurrato. Nisio, io ti voglio ringraziare per queste 38 volte in cui ti abbiamo disturbato a casa tua, mentre avevi qualcosa da fare non altrettanto emozionante, però diciamolo. Ti voglio davvero ringraziare per il tuo contributo, che è stato ogni volta alla base delle nostre discussioni, e questa è la cosa più importante. Grazie per far parte ancora della grande squadra dell'Unione Sarda, Radiolina, Videolina.
18: Bravo, ecco. Ci teniamo a questo, la grande squadra dell'Unione Sarda.
6: La squadra prima di tutto, naturalmente.

0: 83/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
1: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
2: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rossoblù. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
4: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax, in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Attrezzature La Prima, ristoranti, bar, pizzerie. attrezzaturelaprima.it.
6: Eccoci di nuovo insieme, amici. Stavo un po' scorrendo sul monitor, se mi vedete abbassare lo sguardo, perché sto provando a leggere i vostri messaggi, che sono già decine e decine e decine. Non riuscirò a leggerli tutti, lo so già, però voglio dire grazie a chi ci sta dicendo grazie, a chi ci ha fatto dei complimenti, a chi ha apprezzato il lavoro che con Lele Casini, con Fabio Leoni che oggi in regia, ma anche Manuel Cozzolino e Giuseppe Valdes che si sono alternati in postazione, insomma a chi di questa squadra vi ha elargito questo che per noi è un servizio e che facciamo con grande piacere. Naturalmente ci fa piacere se poi voi lo avete apprezzato. Abbiamo qualcuno al telefono, a proposito di gente da apprezzare, abbiamo Gianni, è vero?
7: Pronto?
6: Gianni?
7: Buonasera dal Salone delle Feste dell'amico Roberto feste. Zucca di Assemi. Gianni Rombi porta i miei migliori complimenti al nostro Cagliari che, come avevamo pensato stamattina, ci ha riempito di orgoglio. Avevamo chiesto noi una prestazione di orgoglio alla squadra, credo che oggi siamo andati al di là di ogni più rosea aspettativa. Ho guardato questa squadra, come ha detto giustamente Nisio Masia, dominare in lungo e largo il grande Milan dell'amico Allegri, che oggi lascia e abbandona il sogno champion, ma per le mani di una squadra che è andata a giocarsela fino alla fine. Non lo nego, all'inizio quell'erroraccio iniziale mi ha fatto storcere un po' il naso, pensavo alla classica poi passeggiata di salute del Milan, la capacità di reazione, la voglia di giocarsi la partita del Cagliari. Ragazzi, mi ha emozionato come stamattina la vittoria di Luna Rossa, che io per altri motivi ho assistito personalmente. Questa è una giornata di sport meravigliosa che conclude il nostro campionato e il mio ci sentito grazie va a Radiolina, non lo dico per piaceria, ma alla radio che a noi
6: Gianni,
7: continua
6: non metterci
7: a
6: in imbarazzo però adesso,
7: sempre.
6: Dai.
7: Scusami?
6: Non metterci in imbarazzo adesso, non ci
7: No, no, fare, no, è una squadra che a noi ci
6: commuovere.
7: Porta sempre emozione ed è la radio che permette a noi di esprimere liberamente la nostra opinione. Veramente grazie di cuore Carlalberto, a te e a tutto lo staff di Radiolina. Buona serata.
6: Va bene, noi abbiamo chiuso, la squadra ha chiuso col botto, noi chiudiamo col rombo, insomma credo che abbiamo fatto la nostra parte. Prima di sentire la prossima telefonata vediamo di evadere un pochino dei messaggi. Mi scrive Sergio da Como: questa sera tutta la Sardegna e tutta Como hanno tifato Cagliari, Como che festeggia la Champions League, davvero un risultato straordinario, grazie Lele, grazie Carlo Alberto, i nostri cuori sempre rosso blu. Taglierò un po' di ringraziamenti dei vostri messaggi. Saluti da Marco da Cagliari, il Cagliari ha fatto la partita che non ha fatto per tutto il campionato, grazie ad Alessandra che ci ha scritto. Silvia da Cagliari: partita vissuta in scioltezza, ma che emozione per l'ultimo urlo di Lele. L'ultimo urlo di Lele ce lo portiamo in saccoccia fino alla prossima stagione, ve lo dovete far bastare fino all'inizio, fino a fine agosto, fino all'inizio della prossima stagione. Speriamo tanto che il mister resti, se lo merita, 43 punti, dobbiamo ripartire da qui. Gianni da Seneca: grande Cagliari, vittoria meritatissima che sarebbe potuta essere anche più corposa, è vero. Attenzione, ci sono le rime di Guglielmo. Il mio ringraziamento allo staff di Radiolina, al caro Carlo Alberto e alla sua colta parlantina, all'energia di Lele nel cantare la partita, alle classi del Bonnisio e la sua analisi forbita. Guglielmo da Firenze, grazie a te per tutte queste belle rime nate così per scherzo che poi sono diventate quasi una rubrica nella nostra trasmissione. E poi Alberto, adesso i pisacanevatene mi fanno quasi tenerezza. Beh, effettivamente credo che l'allenatore meritasse di essere giudicato alla fine del campionato.

0: e ha ricevuto questa settimana un premio. Evidentemente qualcun altro ha ritenuto che abbia fatto un buon lavoro. Marta da Belluno, Lele che dai minuti mancanti fa ancora palpitare, grazie Pisacane, in barba a tutti quelli che volevano cambiare. Abbiamo qualcuno al telefono? Pietro, è così? Pietro, buonasera.
1: Buonasera a voi, chiedo scusa per la voce, ma
0: l'abbiamo persa.
1: No, per il Cagliari sì, ma per Luna Rossa questo pomeriggio.
0: Bene, e abbiamo creato un gemellaggio tra la Cagliari del grande sport e la Cagliari del grande Cagliari.
1: Esattamente così. Niente, grande Cagliari, è stata una vittoria inaspettata. Spero, voglio essere un po' polemico ma costruttivo, sì. Spero che questa vittoria tenga lucide le menti di chi di dovere e si ricordi del campionato che abbiamo fatto. Il Cagliari ha bisogno di acquisti, di tanti giocatori nuovi, non possiamo soffrire come quest'anno. Per cui occhio, forza Cagliari, però il Cagliari merita di arrivare dalla parte sinistra del tabellone, assolutamente sì, per cui
0: bene.
1: Che dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, però non dobbiamo limitarci alla salvezza, dobbiamo guardare avanti,
0: un po' di ambizione.
1: Esatto, sempre forza Cagliari, a Cascioni e a Manetta. Buona serata.
0: Grazie Pietro, naturalmente una legittima ambizione anche e magari proseguendo il discorso di questo progetto legato ai giovani, legato alla forte presenza di calciatori italiani, legato anche a un discorso che investe la nazionale, che come sapete per la terza volta consecutiva non è andata ai mondiali, e si cerca di capire se il problema del calcio italiano sia anche l'atteggiamento delle squadre di Serie A, squadre professionistiche, come ricordava Gravina nel sottolineare questo tipo di difficoltà. Ci scrive poi Daniele da Venezia: vincere, fare la partita a San Siro non è da tutti, il Cagliari lo ha fatto dopo 29 anni. Da Verona Gianluca, Nugarese Mindivantu saluta, va bene. E poi abbiamo Daniela che invece a Cagliari: grande Cagliari con buona pace dei detrattori, grande Pisacane, degno finale di un buon Cagliari di un inesperto allenatore. Eh sì, complimenti a tutti, è stato bello. La nostra Sandra: arrivederci a tutti al prossimo campionato, buona estate e forza Cagliari. Grazie a noi naturalmente, questo lo abboniamo perché veramente ci state subissando di messaggi e siamo commossi. Tonio aveva previsto la vittoria all'intervallo, rendiamogliene meglio merito da Olbia. Scene di gioia scomposta nel fan club Cagliari di Canterbury, mi sembra di capire, scrive Ignazio: grandissima prestazione del Cagliari, bisognerebbe mostrare la registrazione di questa partita ai giocatori dell'Udinese. Grazie Lele, grazie Carlo Alberto per avermi fatto compagnia. Noi siamo particolarmente orgogliosi di due cose: la prima è se riusciamo a portare un pochino di distrazione, di conforto alle persone che sono malate, magari a chi non può vedere la partita, abbiamo parlato prima di povedenti e non vedenti, ma soprattutto se attraverso la radio, attraverso il Cagliari, riusciamo a riunire una comunità che ha tifosi sparsi dappertutto nel mondo. E quest'anno davvero grazie a voi ci siamo davvero riusciti, questa è probabilmente la cosa più bella. Mario da Roma, tifoso del Cagliari dalla prima elementare, 69-70, 56 anni di sofferenze ma anche di gioie come quella di stasera. Anch'io non vedente, ecco qui, vi ringrazio molto per il vostro lavoro, siamo davvero onorati. Il Cagliari che ci piace di più quando non ha paura di nessuno, scrive Tullio. E poi da Yerevan il nostro amico il nome che non Carlo c'era proprio la firma lì, scherzetto senza dolcetto per l'ex Allegri da parte del Cagliari che onora il campionato, complimenti a Pisacane e a tutta la società. Elvis: mi spiace per Allegri, spero che mandino via Leao. Va bene, questi saranno problemi loro, per noi un grande botto, superati Fiorentina e Genoa, meritavamo di vincere 5-1, non mi sembra esagerato. Anche Mario segnala questo sorpasso in classifica, se fosse stato sempre così, ma se fosse sempre così non saremmo il Cagliari, saremmo un'altra squadra. La cosa bella è che queste vittorie vengono di rado e ogni tanto ci danno un sapore particolare. Io penso che sia il segreto per godersi di più la propria squadra, quando non è una di quelle squadre che devono vincere sempre tutte le partite. Guido, abbiamo celebrato Rombo di Tuono, Pisacane porta sfortuna al diavolo e poi abbiamo eguagliato il Napoli al primo posto come numero di giocatori, 19 che hanno segnato in questo campionato. Abbiamo celebrato Rombo di Tuono perché questa è l'11ª vittoria e quindi ritorna il numero 11. Grandissimo Cagliari, Beppe da Quartuccio, è come se avessimo vinto la Champions League battendo il Milan. Non l'abbiamo vinta, ma l'abbiamo fatta perdere a qualcuno. Mi sono divertito, grazie della bellissima compagnia. Grazie a te, Carlo da Tempio. Prima di iniziare la partita avevo scritto che non ci serve il risultato, essendo tranquilli lo avremmo fatto. Oggi sempre forza Cagliari, la forza dei nervi distesi. Roby da Trento, onore al Cagliari, complimenti vivamente, società di onestà e limpidezza assoluta. Roberto da Quarto, che per una sera non ha sofferto, una ciliegina sulla torta, tutto sommato stagione positiva, sotto ultra positiva sotto vari aspetti, allenatore esordiente, tanti giovani lanciati in prima squadra nonostante i numerosi infortuni. Ricordiamo a proposito di giovani che Mendy, che ha sbagliato quel gol solo davanti al portiere, ieri ha giocato e contribuito al successo e alla salvezza della primavera, che ha vinto 3-0 a Napoli. Fabrizio da Barcellona, grazie. Grande Cagliari, nonostante alti e bassi di quest'anno e numerosi infortuni, abbiamo onorato il campionato e raggiunta quota 43, bravi tutti. Alessio da Siliqua, grazie per i complimenti Alessio, che vanno però soprattutto al Cagliari di Pisacane. Maurizio, che ci manda un abbraccio che ricambiamo, che arrivi fino a Zanzibar se devi tornare lì. Grande Cagliari, una stagione finisce in bellezza, se non fosse stato per voi non sarei stato schiavi degli aggiornamenti della mia app preferita, ma mi posso rilassare perché smaltisco la pressione per un paio d'ore e spero che Pisacane resti con noi. Sono in tanti a sperarlo adesso. Torre da Simagis, grande Cagliari, grande Pisacane e tutta la squadra, arbitro della Champions facendo fuori Juve e Milan, è vero, probabilmente lo è stato. Mauro da Guasila, complimenti a Pisacane per l'ottimo campionato al primo anno in Serie A. Giulia da Danzica, spettacolare Casteddu, i ringraziamenti sono graditi. Giulia, grazie per essere stata sempre presente. Pepe che si rallegra, abbiamo scavalcato anche Genoa e Fiorentina, due squadre anche importanti. Grandissimo Casteddu, 43 punti, scrive Alex Dailmas. Sento la voce di Lele.
2: Sì, sala stampa piena qua allo Stadio San Siro, ne voglio approfittare visto che non c'è, e ti rubo un minuto visto che non c'è nessun protagonista, perché poi dopo sarà veramente una baraonda, avremo i tempi serrati, quindi ne approfitto per ringraziare te chiaramente, e Fabio Leoni, Giuseppe Valdés, Manuel Cozzolino, Luca Carcassi, chiaramente la direzione, il direttore Emanuele De Silvici, il direttore Stefano Birocchi,
0: bravo.
2: No, stavo già pensando chiaramente alla degna conclusione.
0: Ti ho dato l'aiuto.
2: Tutti i nostri ascoltatori, che sono la cosa più importante, chiaramente. Quindi
0: certo,
2: lo facciamo adesso.
0: Ma tu avrai un appuntamento con loro domani?
2: Domani alle 14.30. Quindi di ritorno da Milano direttamente in studio per fare l'ultima puntata di A Voi la Linea, però
0: in allegria
2: mi piaceva l'idea di ringraziare tutti voi.
0: No, grazie Lele, grazie da parte
2: prima
0: mia
2: della fine della trasmissione.
0: Grazie da parte mia, approfitto anch'io. Sei partito pensando che avresti fatto domani una trasmissione probabilmente in tono dimesso, magari su un bilancio del campionato.
2: Ma anche la radiocronaca, pensavo.
0: Anche la radiocronaca.
2: 1:13 ed è finita lì.
0: Diciamo che la tua promessa di stare calmo è stata tradita dopo pochi secondi, ma ci hai regalato un grande racconto come al solito. E domani farei una trasmissione di grande positività e di grande allegria, perché comunque quando il Cagliari vince siamo tutti buon umore. Lele, avvisaci quando arriverà qualcuno.
2: Intanto oltre al Mister ci saranno Felici e Rodriguez.
0: Ok, direi anche Felici e Contenti, passami questa pessima battuta, ma oggi lo saranno davvero. Leggo Paola da Varese, poi andiamo in pubblicità. Se il Cagliari avesse dovuto giocare per la salvezza, oggi non avrebbe giocato così bene. Vincere contro una squadra che ha in rosa un calciatore come Luka Modric ha un sapore diverso per tutte le volte che siamo stati umiliati da queste squadre. Grande Casteddu, Paola da Varese. Chissà se Luchita, come lo chiamano a Madrid, resterà a Milano senza la Champions League. Pensiamoci mentre ci guardiamo questa breve pausa pubblicitaria.
3: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
4: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
5: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
6: Autovam, Autovam.
7: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
8: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
0: Torniamo insieme, vedevo in televisione le immagini che arrivano da Lecce, direi che possiamo essere contenti, un po' perché Di Francesco è poverino, insomma, vederlo retrocedere tutti gli anni insomma, stava diventando un po' pesante, poi perché Lecce, grazie ai giochi del Mediterraneo di Taranto, coprirà il proprio stadio, quindi porterà in Serie A un impianto rinnovato, cosa che speriamo possa fare anche Cagliari, e poi c'è un gemellaggio tra il Cagliari e il Lecce. Pensate in Puglia in questo momento con il Bari, la capitale, il capoluogo di regione, che retrocede in Serie C, e il Lecce che mantiene invece la Serie A. Stati d'animo totalmente contrapposti. Ancora qualche vostro messaggio, mi fa piacere leggere. Intanto c'erano dei saluti che volevo fare, anzi che volevo inoltrare. Vediamo se... Ecco, che ci manda l'amico Efisio Nura Lau, che voleva salutare un ex arbitro e professore di diritto, che è Gianmario Di Bonorva, che è probabilmente tra le persone che ci ascoltano. Il fan club Sud Rosso Blu ci manda del messaggio Andrea da Sanremo, forza Casteddu, un'ottima chiusura di stagione, complimenti al mister e alla squadra. Valentino da Serdiana, un risultato inaspettato, per questo ancora più gustoso e succulento, adesso buone vacanze a tutti. Oggi Andrea da Cagliari ci scrive: Milan irriconoscibile, ma il Cagliari ha giocato davvero bene, con attenzione, un grande finale di stagione. Oggi di sicuro non si può dire che la squadra avversaria fosse poco motivata. Ecco, questo, credo che il Cagliari si sia andato a prendere di forza un risultato che fa male, che farà clamore. Domani sui giornali nazionali ci sarà un bel colonnino sul Cagliari in un grande processo al Milan, e di quel colonnino noi saremo molto molto orgogliosi. Michele ci scrive: primo gol di Pisacane in Serie A contro il Milan, l'ultima partita del Cagliari a Santeria, oggi vittoria Pisacane contro il Milan, insomma il Milan probabilmente nel destino di Pisacane, oggi i diavoletti non sono molto allegri, questa è colpa mia che ho fatto prima la battuta di felice contenti, e adesso naturalmente, anzi questa probabilmente è stata scritta anche prima. Marcello: impossibile crederci, una gioia, uno scontro che richiama sfide epiche di anni lontanissimi, occorre la massima freddezza per pensare al futuro. Costantino da Morgongiori: straordinario Cagliari, giù il cappello, grazie a tutti, al mister, ai ragazzi, alla società, compresi i magazzinieri, nessuno escluso, e grazie di voi di Radio Linea che ci regalate le emozioni in diretta. E in una squadra contano tutti, ricordo Velasco, che a me piace citare, lo so, che diceva per motivare tutti: se la squadra gioca con l'impegno che mettete voi nel lavoro, vinciamo lo scudetto. E quelli erano giustamente contenti, perché ognuno nel suo settore cerca di remare dalla stessa parte. Oggi ci stanno i paragoni legati al mare. Giulio De Iglesias: ma che bel Cagliari, che regalo, grazie, magico Cagliari, grandissimi, ce lo scrive Andrea, complimenti. Il Cagliari oggi ha dimostrato di essere allergico ai biscotti, bene. Grande cuore rossoblu, grazie, al prossimo campionato, da Antonello e i colleghi del Dolia Club Docenti Rossoblu. Forza Cagliari da Mauro. Milan fuori dalla Champions, solo per questo Pisacane da record, sono soddisfazioni. Beh, insomma, abbiamo inciso di brutto nel campionato. Buonasera, bravo Cagliari, così si fa. Mauro, per impedire Roberto da Palazzolo sull'Oglio: forza Pisacane, deve stare con noi per continuare in positivo, poi impedire al Milan di andare in Champions non era cosa da poco. Ennio: oggi il Cagliari superlativo, fantastico, ha sovrastato il Milan dando in una lezione di calcio, prestazione ancora più importante se si pensa che era già salvo, il Milan si giocava la Champions, abbiamo dominato, il risultato ci va stretto. Gianfranco da Senere, considerate le squadre con le quali ha vinto tutto il campionato e la chiusura in classifica, buon campionato, sopra le attese, bisogna rivalutare di molto il mister, guardate chi lo corteggia, è vero, si è parlato in settimana di Lazio, forse anche di Torino, che sarebbero interessati a Pisacane, chissà. Di certo è un allenatore premiato e che ha ricevuto tanti complimenti in tutta Italia, e quindi questo qualcosa vorrà dire. Marco Gaetano, dopo Esposito impressionanti, speriamo che la nuova proprietà non abbia bisogno di cedere, incominciare sempre da capo sarebbe deleterio. Beh, qualcuno andrà via, questo è normale, però ricordiamoci la preoccupazione e la negatività che avevamo gli anni scorsi quando dicevamo sì, squadra beh, si è salvata, ma sono tutti in prestito, adesso l'anno prossimo non abbiamo nessuno. Ragazzi, c'è qualcuno che ci lavora tutto l'anno a queste cose, dobbiamo fidarci del direttore, del presidente, di Angelozzi, di Giulini, delle persone che fanno parte dello staff, degli scout, di quelli che vanno a visionare i giocatori. Insomma, il Cagliari è una società di Serie A, una società che ha una certa struttura, ci sarà qualcuno che a queste cose ci pensa? Penso proprio di sì, oltre che noi tifosi. Dani Dalghero, giusto chiudere con questa vittoria, grande Cagliari, anche le big piangono. Per tutti i denigratori di Pisacane, scrive Rita, una lezione per tutti, il Cagliari non regala nulla, ciao ciao anche Fiorentina e Genoa, superati in curva, all'ultima curva, bravissimi, grazie a tutti voi. E poi Fabio che ci scrive da Senigallia, grande Cagliari, ora speriamo che la società faccia il suo dovere per costruire qualcosa di buono e non lottare solo per la salvezza, che comunque ricordiamoci che è il bene primario, perché restare in Serie A è la prima cosa ed è la cosa più difficile, e il resto naturalmente richiede una struttura che speriamo piano piano di avere, magari con lo stadio, perché anche andare allo stadio, in uno stadio coperto, in uno stadio bello, in uno stadio moderno, è qualcosa che invoglia. Io ho visto oggi tanta gente godersi la città perché il porto era stato sistemato bene, era bello, era piacevole passeggiare, si vedeva un grande spettacolo sportivo, come speriamo che ci regali anche l'anno prossimo la Serie A, però le cose sistemate bene invogliano e fanno crescere, fanno venire voglia di migliorarsi sempre. Scusate per questo sermone non richiesto. Davide da Quartu, grande Cagliari, amici di Radiolina, bellissima partita, superiori, concentrati e compatti, abbiamo avuto tante buone occasioni. Giuliano da Modena, incredibile, il Cagliari ha vinto con uno scarto di gol che gli sta pure stretto, orgoglioso di questo Cagliari che ci ha fatto un bellissimo regalo, abbiamo onorato il campionato fino alla fine. Andrea da Terriciola, il verdetto in campo, diceva il Cagliari in Champions mira più che mediocre, che più mediocre non si può. Un saluto da Gianni che ci scrive da Nocera Inferiore, grazie Gianni, chiusura col botto, mai è stata così fragorosa come quella di stasera, mi auguro di iniziare il prossimo campionato con la stessa verve. E poi ancora Andrea da Ussano, non capisco come possano esserci tifosi del Cagliari che criticano, non capisco come chi critica Pisacane possa essere tifoso del Cagliari. Paolo da Villa Massaggia, chiedetemi se sono felice, citando Aldo Giovanni e Giacomo, oltre che per aver fatto una prestazione da Real, abbiamo estromesso Juve e Milan dalla Champions, immensi, so queste le soddisfazioni. Vittoria meritatissima, potevamo chiudere in più occasioni, pecchiamo ancora di cinismo, ma va bene lo stesso, e direi ci mancherebbe. Gian Claudio da Quartu, commosso, orgoglioso, avanti con Pisacane, altro non mi viene alla faccia. Vabbè, insomma, le telecronache nazionali sono diverse, dai, noi abbiamo l'ele, grazie a Radio Rina naturalmente, la più bella del campionato secondo Bruno, Luna Rossa Cagliari, Luna Storta Milano, Max Toristano, non male. E poi Antonio Dalghero, oggi vorrei sentire i detrattori di Pisacane cosa diranno. Un ringraziamento a me, vediamo chi deve. Ah, Massimo, ti ringrazio, Massimo. Sì, il sarcasmo purtroppo è una malattia che io sto prendendo delle pastiglie, ma non funzionano, non riesco a debellarlo. E quindi, se qualcuno lo apprezza, tanto meglio. Grazie da Cesare invece per aver avuto pazienza, avete fatto un programma che ci ha fatto molto compagnia. Riccardo da Villasor, la soddisfazione di buttare fuori dalla Champions in Milan non ha prezzo, vittoria strameritata, addirittura stretta. E poi Giuseppe dalla Francia, Allora, questi sono ringraziamenti per noi, siete davvero straordinari, davvero grazie. Salvatore, purtroppo stasera non ho visto la partita, però apprendo della vittoria, buona prestazione, forza Casteddu. Ripeto quanto detto alcuni mesi fa, queste squadre, oltre il Cagliari, in campionato italiano hanno fatto, quante squadre hanno fatto giocare con continuità calciatori italiani, giovani e del proprio vivaio, questa è stata la forza. Arrivederci al prossimo anno, grazie a Radiolina, Rosanna. Elisa, volevo sottolineare che quest'anno abbiamo fatto 4 punti in più degli anni scorsi e non siamo andati in zona retrocessione nemmeno un giorno, abbiamo fatto 7 punti in più degli ultimi 2 anni. Dati importanti da sottolineare. Carlo, finale di un campionato che si chiude con una ciliegina, forza Cagliari, con i secco in mano non si va da nessuna parte, ma credo che il Cagliari quest'anno, senza i tanti infortuni, molto probabilmente sarebbe riuscito a concludere il campionato nella parte sinistra. Non abbiamo la prova, ma chissà se invece proprio le difficoltà abbiano risvegliato quello spirito guerriero che tante volte fa la differenza. Non avremo la prova, di sicuro una cosa è certa, gli infortuni ci sono stati. Christian, contro il Milan è stata la vittoria che riscrive la storia del Cagliari, battere una squadra decente come il Milan, motivatissima perché in piena corsa Champions, rende tutto ancora più incredibile. Il Cagliari ha giocato con cuore, qualità e personalità, per me la partita più bella del campionato. Renato, Pisacane grande allenatore, attenzione a squadre molto più quotate del Cagliari che lo hanno già adocchiato, lo difenderemo evidentemente se ci crediamo. Grazie da parte di Annalisa, da Dolianova, per tutte le partite io ascolto soltanto voi, grazie. Vuoi mettere la voce di Lele che urla gol, ci ho sempre creduto da vera tifosa. Lo dico a Fabio che è in regia, qualcuno diceva perché non fate un montaggio di tutti gli urli di Lele, io credo che ci sia un divieto proprio, un divieto nel codice penale di una cosa del genere, se noi mandiamo in onda a palla tutti i 39 gol o 40 gol del Cagliari in questa stagione raccontati, anzi urlati da Lele, qualcuno va fuori di testa, però sarebbe interessante. Matteo da Monserrato, grande Cagliari, scarsa rosa, tanta resa, date di giocatori validi a Pisacane, l'anno prossimo saremo in lotta per la Champions, è una teoria, sarebbe anche bello verificarla. Alessandro che ci scrive da Sant'Antonio di Gallura, ottimo Cagliari, complimenti a Pisacane, mi dispiace un po' per Allegri, il nostro vecchio amico, ma non mi dispiace per il Milan, il Cagliari ha onorato il calcio sino all'ultima giornata. Grande Cagliari al prossimo campionato, buona estate a voi di Radiolina, la trascorreremo in vostra compagnia, su questo non c'è dubbio perché noi viviamo e lavoriamo per questo tutti i giorni, tutto l'anno. Kylian da Cagliari, non mi sarei mai aspettato una partita così meravigliosa in uno stadio come San Siro contro uno squadrone come il Milan, sono estremamente felice di questa vittoria e di questi 43 punti, sapere poi che in realtà siamo salvi da un mese fa ancora più piacere. Beh, effettivamente noi la quota 35 l'abbiamo raggiunta e superata battendo l'Atalanta, però allora non sapevamo niente e qualcuno pensava che fossimo sull'orlo della retrocessione lo stesso. Andrea, forza Cagliari, ci scrive da Quartu, i cuori che ci mandano non so raccontarli, però sono tanti e vi ringrazio. Il Como ci dovrebbe regalare Dossena, ma Dossena magari lui vorrebbe andare in Champions, chi lo sa, adesso bisogna capire come funziona. Caterina da Sassari, grazie Cagliari, grazie a Radiolina, non, senza la radiocronaca di Lele Casini non è possibile, troppo bravo. Bene, Barore da Ottava, tanti auguri a quelli che non hanno avuto fiducia a Pisacane, ma la serietà di un uomo paga sempre, forza Cagliari. E Luna Rosso Blu. Nando, non lo so, non mi è venuta bene, o l'ho letta male io, Luna Rosso Blu, diciamo così, per mischiare le due cose. E poi consideriamo anche allora, il Cagliari si è bevuto dell'ottimo Carignano, il povero Milan no, con dell'ottimo Carignano, il povero Milan, il 13° in campo è Lele Casini, questa sì, dovevo leggerla, considerando che il Monastir andrà in Serie C, io lo spero perché ancora non so se sia sicuro, avremo due squadre a Cagliari, questa poi è una cosa che penso che non sia ancora stabilita, sarebbe molto bello. Stefano D'Aristano, su 4 partite vinte a Milano contro il Milan, 3 sono state all'ultima giornata, però questa è molto diversa dall'1-0 di Muzzi che ci permise di andare a quel maledetto spareggio di Napoli, perché qui nessuno ha giocato senza impegnarsi alla morte, anzi. Va bene, ho letto tanti messaggi, ne leggo uno che dice che il Torino ha pareggiato, allora diamo anche... Siamo all'87esimo, vi devo anche degli aggiornamenti. Torino, Juventus 2-2, Vlahovic doppietta per lo 0-2, poi Casadei, non so se con Liscio o meno, battuta, e poi Adams per rendere horror il pomeriggio della Juventus. Seconda battuta, anche peggio della prima. Facciamo una pausa.
3: Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage, passione rosso-blu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre! Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
3: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
11: Cerchi liquidità per finanziare il tuo progetto o finanziare la tua impresa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
0: Allora, sono le 23:41, quindi noi teoricamente fra 4 minuti dovremo salutarvi. Ciò che non riusciremo a proporvi, ricordatevi che lo potrete sentire nei nostri radiogiornali, nelle nostre rubriche. Domani pomeriggio c'è Lele con i suoi tifosi, insomma. Quello che è più importante è che il Cagliari ha davvero oggi suscitato l'applauso di tutta Italia, a parte quella rossonera, immagino, che però deve riconoscere l'assoluta serietà di questa squadra, che non soltanto è andata avevo la televisione, il videolina a fianco, stavo guardando, c'è un servizio sulla pulizia in spiaggia con uno con la maglia del Milan. Vabbè, insomma, sono coincidenze che capitano. Dicevo, la cosa importante è che il Cagliari non soltanto abbia messo impegno ma abbia anche vinto. Sentiamo Pisacane.
12: Iniziamo in fondo.
13: Ciao mister, Lele Casini, Radiolina, complimenti. 14° posto, superate Fiorentina e Genoa, quindi chiaramente la salvezza, ma soprattutto anche questo bel risultato oltre che i punti. Oltre all'analisi sulla partita ti chiedo, è stata fatta già ieri la domanda sul tuo futuro, però ti volevo chiedere una cosa in più. Da che cosa dipende la conferma di Pisacane? Perché il contratto c'è e poi le percentuali, la percentuale di rimanere. Grazie.
14: Buonasera a tutti. Allora, intanto, come sempre detto, il mio rapporto con Cagliari e con il Cagliari va oltre un contratto. Per cui ad oggi comunque c'è anche quello e io sono l'allenatore del Cagliari. E mi vedo al Cagliari. Per cui è normale che poi, quando mi fate delle domande, nelle ultime 3 settimane, poi i matrimoni si fanno in 2. Però penso che la società oggi sia contenta, in primis per l'obiettivo che abbiamo raggiunto. In secondo luogo sicuramente per quello che abbiamo fatto, no? Perché non è facile raggiungere la salvezza come l'abbiamo raggiunta noi, tra tantissime difficoltà, sotto forma di infortuni. Ed è normale che però gli infortuni ce l'hanno tutti, non è che siamo l'unica squadra che ce li ha. Però aggiungere il fatto che questa è una squadra che si è salvata con i giovani e con alcuni senatori che hanno dimostrato grandissimo senso di appartenenza, soprattutto in quei momenti che citavo prima. Per cui siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
12: Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. È difficile probabilmente stilare una graduatoria di merito della partita di oggi. Io ho visto un Gaetano strepitoso, è un Cagliari che ha sempre avuto il pallino del gioco in mano. Ti aspettavi una prestazione così bella, diciamo?
14: Ma io lavoro per quello, con lo staff, per cui dal primo giorno abbiamo cercato di infondere un'idea ben precisa. Come si dice spesso, il tempo è galantuomo, no? Per cui puoi farlo nei contenuti e nella forma, come l'abbiamo fatto l'ultima gara, certifica che qualcosa abbiamo trasferito ai ragazzi. Normale che, come vi ho detto qualche mese fa, per vedere un'idea ben precisa ci vogliono mesi, soprattutto una squadra che aveva altre richieste in passato, che non vuol dire che le nostre richieste siano migliori di quelle passate, attenzione, però quello che abbiamo cercato di portare noi è un qualcosa che era anche nuovo per questi ragazzi, per cui strada facendo hanno assimilato sempre di più. Immaginavo di fare una partita così, perché penso che chiunque allenatore in questo campionato penso che prepari le partite per fare questo calcio, per giocare, per vincere, per cui non penso di conoscere allenatori che non vogliono vincere e non preparano le partite per portare il risultato a casa, per cui è normale che le cose, come dico sempre, poi se le immaginiamo possono accadere realmente. Però una squadra che prende un gol dopo un minuto qui a Milano e riesce a fare una partita del genere gratifica il lavoro di questi ragazzi, che è stato un lavoro importante.
15: Ciao Fabio, Francesco Rezzo 131, ti faccio due domande. La prima è se questa vittoria, non dico che cancelli, però toglie un po' dalla mente la partita di Pisa. La seconda è: l'appetito viene mangiando. Tu ancora non hai dato una risposta certa. Noi ti rivedremo su questa panchina l'anno prossimo? Sì o no? Grazie.
14: Allora, io partirei dalla partita con il Pisa, no? Io penso che le squadre che giocano per il nostro obiettivo possono perdere contro le squadre che giocano per lo stesso obiettivo. Per cui è normale che, per come è maturata la sconfitta di Pisa, sicuramente ha lasciato strascichi, no? Perché prendere due gol in superiorità numerica, ancora oggi faccio fatica, no? a buttare giù. Però il calcio è questo. Quello che voglio dire è che non deve essere una partita che poi deve sporcare un po' il percorso, come stava succedendo, e soprattutto non si può vivere di sensazioni dal punto di vista umorale, no? Perché se avessimo vinto a Pisa, il nostro campionato comunque sarebbe rimasto quello, e forse le vittorie che non ci aspettavamo potevano alleviare, no? quella partita, però questo non è successo. Ma mi rendo conto che non è successo anche perché per colpa mia, perché ovviamente è dall'11 luglio che c'è un bersaglio dietro la schiena, e tu sai che ogni cosa che sbaglio viene enfatizzata, viene alimentata da altre cose. Però quello che abbiamo cercato con la squadra è di rimanere sempre verticali nei momenti di grandissima tempesta, per cui ripeto, sono felice per loro, e come ho detto anche in conferenza pre-gara, nel calcio poi esiste l'indicativo presente, per cui il verbo dell'oggi, per cui da domani anche questa vittoria, seppur bellissima, verrà dimenticata, come giusto che sia, per cui già siamo proiettati, anche se stacchiamo al futuro. Il futuro sicuramente oggi mi vede sulla panchina del Cagliari, come ti ho detto, per cui se la società mi vuole, io ci sono.
16: Prego. Buonasera mister, eccomi. Premesso che il suo amico Fabregas le deve almeno una cena, ipotizzo, per questo acuto del Cagliari che poi proietta il Como in Champions League, le faccio però una domanda un po' più a 360 gradi dopo il suo primo anno in Serie A da allenatore. Le chiedo: in questa esperienza è contato di più l'aspetto tecnico-tattico o la gestione delle risorse umane? Lei che veniva da un gruppo di giovani e che ha valorizzato tanto i giovani quest'anno.
14: Io ho sempre detto che il tecnico-tattico, perché me l'aveva detto il nostro maestro Ranieri, è l'ultimo pezzo del puzzle, per cui penso che la gestione delle risorse umane ti permette di superare tanti ostacoli che ci sono in ogni spogliatoio. Io penso che uno quando è autentico, come ho cercato di fare io, ma questo non vuol dire che non ho mai sbagliato verso i ragazzi, perché sarebbe inusuale, però ti permette poi di sopperire e di farti anche riconoscere in un modo diverso quando commetti uno sbaglio, ecco. Per cui direi che la gestione delle risorse umane la metto al primo posto sicuramente, per cui in questa esperienza prepararmi anche da un punto di vista proprio di conoscere la generazione mi ha permesso di toccare i tasti giusti. Poi il tecnico tattico l'abbiamo visto anche stasera, basta poco per correggerlo o per portarlo avanti, però se alla base non c'è comunque una gestione del rapporto, non dico ottima, ma buona, il giocatore non ti segue. Per cui capisci dove c'è l'inghippo, no? È tutto finalizzato poi a quello che crei umanamente con il giocatore.
17: Domande? Prego.
18: Buonasera mister, Paolo Camedda, Cagliari 1920 News. Le chiedo due parole su due dei ragazzi protagonisti oggi, De Jola e Borrelli, che hanno avuto anche dei mesi sfortunati quest'anno a causa degli infortuni e che secondo me oggi hanno fatto una grande partita. Grazie.
14: Infortuni che sono ricaduti poi sul gruppo, no? Però questa squadra ha dato sempre delle risposte collettive al netto delle assenze e questo è quello che mi gratifica di più in questa stagione, oltre alle cose che citavo prima. Recuperarli sicuramente ci ha dato la possibilità di avere qualche freccia in più, però se pensiamo che Mendy ieri era a Napoli nella partita play-out della nostra primavera e oggi subentra a San Siro, dà ancora più valore, no, a poi al risultato che abbiamo ottenuto.
17: Domanda? Un'ultima in fondo, Resu? Aspetta, no. Prego, fai.
15: Allora. No, chiaramente sulla partita di oggi, qual è la cosa che ti è piaciuta di più in assoluto? Cioè il controllo quasi totale del palleggio anche a San Siro di fronte a una squadra chiaramente tecnicamente molto superiore alla tua, oppure la reazione anche al gol subito? Cioè, qual è la cosa che ti porti dietro di questa vittoria? 29 anni che il Cagliari non vinceva a San Siro.
14: Sì, 18 sembra, negli ultimi 18 anni ha vinto due volte, l'ultimo ho fatto gol io in casa, fatalità del destino. Battuta a parte, mi porto i due tempi a casa. Io penso che questa squadra ha sempre espresso in parte l'idea che ha messo dentro. È normale che ha fatto fatica poi ad essere costante nell'arco di tutta la gara. Potrei citare tante partite, ma potrei citare anche la partita di andata contro lo stesso Milan. Abbiamo fatto un primo tempo importantissimo e nel secondo poi ci siamo affievoliti. Per cui diciamo che abbiamo finito nel modo migliore, perché abbiamo avuto nell'arco di tutta la gara la possibilità di esprimere il nostro calcio.
17: Grazie a tutti.
14: Grazie, buonasera a tutti.
0: E grazie anche da parte nostra. Chiudo con l'ultima notizia, il pareggio per 2-2 tra Torino e Juventus, che avevamo accennato, quindi classifica definitiva senza squadre con gli stessi punti: Inter 87, Napoli 76, Roma 73 e Como 71 vanno in Champions, Milan-Juventus 69-70, anzi 70-69 vanno in Europa League, l'Atalanta con 59 va in Conference League, Cremonese, Verona e Pisa retrocedono in Serie B. Il Cagliari è salvo, ha vinto a San Siro per 2-1, ha chiuso in bellezza una stagione che è stata lunga anche per noi che ve l'abbiamo raccontata con grandissimo piacere, con grandissima gioia e speriamo anche con buon profitto, come ci dicevano le maestre. Grazie Fabio Leoni e Lele Casini per stasera, i miei collaboratori, grazie davvero soprattutto a tutti voi per i bellissimi messaggi che oggi sono riuscito a leggere tutti, quindi questa è una piccola soddisfazione personale, non ho lasciato indietro nessuno e ci risentiamo presto, intanto venerdì alle 18:30 se vorrete, ma lì non si parla di calcio e poi chissà, ciao.
19: Post partita. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.

0: è mezzanotte e zero minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sesto e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Tragedia nelle campagne di Nurri, un bambino di 3 anni e mezzo è morto travolto dal trattore guidato dal padre, un dramma che ha sconvolto l'intero paese. L'isola minacciata dal fuoco, incendi nel Cagliaritano, nel Sulcis, allarme a Vidalba, persone evacuate, centinaia di ettari in fumo, impegnato il Calader dal Ciampino. Chiedono un partito più aperto al dialogo, che possa eleggere serenamente un nuovo segretario e un nuovo presidente. Appello d'Argosolo dei ribelli del PISDAZ. Di luna rossa la regata preliminare di Cagliari dell'America's Cup, ma sorpresa, vincono i senior. Prada batte New Zealand, la città promossa dal grande evento. C'è la cronaca di apertura del nostro giornale, l'avete sentito, con la tragedia accaduta a Nurri. Un bambino di 3 anni e mezzo è morto travolto dal trattore guidato dal padre. Il dramma si è consumato nel pomeriggio nelle campagne del paese. Il piccolo, secondo una prima sommaria ricostruzione, sarebbe stato investito durante una manovra in retromarcia del mezzo. Inutili per lui i tentativi di soccorso. Le indagini sono svolte dai carabinieri. La tragedia ha sconvolto l'intero paese, che è in lutto. Adesso invece parliamo di incendi. È stata una giornata impegnativa, soprattutto in alcune zone si sono vissuti momenti di tensione a Vidalba. Ce ne parla Cristian Stangoni.
1: Un vasto incendio si è propagato oggi intorno a luna nel territorio di Vidalba e località Lirreni, bruciando complessivamente 30 ettari di terra. Le fiamme hanno circondato alcune abitazioni, dove una coppia di anziani è stata messa in salvo grazie all'intervento del sindaco stesso e dell'assessore di Badesi, oltre ad altri volontari che sono riusciti a far evacuare anche gli animali da pascolo. Sul posto, per domare l'incendio, sviluppatisi nei pressi del santuario Mater Purissima, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tempio Pausani a Sassari e Arzachena, supportati dall'elicottero decollato da Fertilia e da un Canadair proveniente da Ciampino, oltre ai baraccelli della zona, il corpo forestale e i carabinieri. L'area è stata ora bonificata e si cercherà di capire cosa abbia causato l'incendio.
0: È stata una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco anche nel Cagliaritano, fiamme nella mattinata nelle campagne della periferia di Elmas, vicino alla statale 130, e anche alla periferia di Assemini. Le fiamme hanno alimentate dal vento, hanno lambito un'officina e alcune attività. Un rogo anche a Quartu, località San Luca, è un'area adiacente ad alcune case. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad alcuni veicoli in sosta e alle strutture vicine. Nel pomeriggio un vasto incendio si è sviluppato nelle campagne vicino alla base dell'aeroporto militare di Decimo Manno. Un incendio si è sviluppato a ridosso di alcune abitazioni anche nella periferia di Utah. C'è stato un terribile incidente questa mattina a pochi chilometri da Nuoro. Un noto imprenditore di Sedilo di 37 anni finito fuori strada con la sua moto, adesso in gravissime condizioni. Sentiamo Gianfranco Locci.
2: Doveva essere solo una domenica spensierata in sella alla Mata Due Ruote. Cielo limpido, giornata perfetta per una gita fuori porta. Sì, per affrontare questi tornanti poco trafficati lungo la statale 129, in quel tratto che conduce a Nuoro, passando dal quartiere di Città Giardino. Il 37enne di Sedilo, Marco Muredda, ha però perso il controllo della sua moto proprio in questa curva, come i segni sull'asfalto testimoniano. L'impatto è stato devastante. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata. Muredda percorreva queste curve in successione insieme ad un gruppo di amici. Viaggiavano sereni in direzione Nuoro. Il copione è cambiato improvvisamente al chilometro 53 della statale. L'imprenditore sedilese, nonché vicepresidente dell'associazione Santo Antinu, ha sbandato, ha perso il controllo della moto. Un impatto terribile in località Suberrinau. I soccorsi sono stati tempestivi. Sul posto gli uomini del 118 e i carabinieri di Ottana.
0: Parliamo di politica adesso. Chiedono un partito più aperto al dialogo, che possa eleggere serenamente un nuovo segretario, un nuovo presidente. Sono i dissidenti del Partito Sardo d'Azione che si sono dati appuntamento a Orgosolo. Sentiamo Gianfranco Locci.
3: Noi siamo Pinocche, dai nuove partita la guerra del Prato Bello 24, che tutto canto sono mantenendo a cua, che è tempo della cabale. che in questo personaggio.
2: È ora di smetterla con questo personaggio, strilla Giovanni Piras. L'agronomo di Lula punta il dito contro l'ex governatore Cristian Solinas, attuale segretario del PISDAZ. Lo fa da Orgosolo, non a caso, da quel paese dei murales dove è iniziato a soffiare forte il vento della Pratobello 24. Antonio Moro, il segretario del PISDAZ, Cristian Solinas, ha detto il PISDAZ è a Cagliari. E a Orgosolo chi c'è?
4: A Orgosolo ci sono i sardisti e il partito Sardo d'Azione senza i sardisti è come un battito senza cuore.
2: Sabato Cagliari alla fiera con Cristian Solinas a fare gli onori di casa. Oggi però i malumori interni al partito Sardo d'Azione sono sfociati tutti a Orgosolo. Un attobio programmato da tempo. E se Solinas dal capoluogo isolano ha ostentato il suo slogan Nois Bisemus, la risposta orgolese non si è fatta attendere.
5: Anche noi ci siamo. Vogliamo realmente rinnovare il partito. Dare risposte ai sardi, risposte serie e concrete.
6: L'appello è un invito ai sardisti a rivisitare i valori fondamentali del partito sardo, cercare di affrontare i problemi della Sardegna.
4: Certamente serve un congresso per discutere delle nuove linee politiche e programmatiche del partito Sardo d'Azione, ma rilevo che sono tanti sardisti che vorrebbero anche lavorare a una proposta di un nuovo presidente e di un nuovo segretario del partito.
0: La Sardegna si conferma tra le mete più desiderate per le vacanze, ma secondo Federalberghi quest'anno la stagione turistica sarà caratterizzata dalle prenotazioni dell'ultimo momento. Sentiamo Gianpaolo Cucco.
7: Tutti a bordo, parte la stagione. C'è curiosità per scoprire le ultime tendenze in fatto di vacanza e accogliere nuovi flussi di visitatori. La Sardegna conferma grandi potenzialità, anche se le fibrillazioni in Medio Oriente hanno attivato una politica di cancellazioni e di possibili rincari a causa del carburante. Viaggiatori quindi molto attenti ai prezzi, ma secondo Federalberghi i dati relativi alle prenotazioni sono favorevoli.
8: Sono migliori rispetto al 2025. Il vero risultato lo potremo vedere solo alla fine, perché il last minute sarà il meccanismo che deciderà se questa stagione è una stagione positiva o meno.
7: Il volo dagli Stati Uniti schiude le porte ai turisti altospendenti. Loro cercano esperienze, sensazioni fra cibo, natura e benessere.
8: Avremo un ulteriore incremento dei flussi statunitensi che, ricordo, hanno raddoppiato, quindi con crescite vicine al 30% anno su anno. Abbiamo ottime notizie anche dal mercato canadese e sappiamo che tanti altri vettori stanno iniziando a guardare sulla Sardegna per fare delle connessioni dal Nord America all'isola.
7: Da parte di tutto il sistema ricettivo.
8: Dovremo diventare bravi a organizzare escursioni, a migliorare le nostre strutture alberghiere, a fornire a tutto il sistema dell'ospitalità quelle che sono le chiavi per interpretare al meglio il mercato statunitense.
7: Alla tratta diretta dal John Fitzgerald Kennedy ha subito risposto il volo inaugurale proveniente da Dubai, giunto a Olbia con 150 passeggeri.
0: I temi ambientali adesso a San Vero Milis, gli studenti hanno riportato in spiaggia le conchiglie e la sabbia che erano stati portati via dai turisti. Sentiamo il servizio di Marco Lai.
9: Il sequestro di qualcosa portato via illegalmente dall'uomo diventa esempio di civiltà. Spiaggia di Sbenas a San Vero Milis. A restituire la sabbia al litorale sono i ragazzi dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano. Per una volta la lezione si svolge in spiaggia.
10: Educazione civica, educazione ambientale, tutti argomenti che la nostra scuola insomma tratta sempre con molto interesse e cui diamo molta importanza noi docenti e con gli alunni.
9: Materiale prelevato illegalmente dai turisti e sequestrato nei punti di controllo doganali. A promuovere la giornata di sensibilizzazione il corpo forestale, testimone dei costanti pattugliamenti dei litorali, dei frequenti furti di sabbia e conchiglie.
11: Attraverso i controlli effettuati nelle dogane, negli aeroporti e nei porti è stato sequestrato tutto questo materiale e poi è stato riportato nei luoghi da dove è stato tolto.
12: Una pessima abitudine che va a togliere in sostanza materiale importantissima alla tenuta ecoambientale del territorio.
9: All'iniziativa ha collaborato la cooperativa sociale nel Sinis. Isbenas è da tempo simbolo dell'inquinamento costiero legato alla presenza di plastiche e microplastiche che si possono però anche raccogliere e riciclare.
13: Attraverso il nostro laboratorio denominato l'opificio digitale sottraiamo rifiuti all'ambiente e tramite un processo di economia circolare trasformiamo quelli che sono dei semplici tappi, dei semplici rifiuti sottratti all'ambiente in oggetti utili.
0: A Cagliari invece volontari al lavoro per ripulire dai rifiuti l'area della Sella del Diavolo. Sentiamo il servizio di Luca Pina.
14: Abbiamo trovato cartone, felpe, bottiglie, plastica varia.
15: È imbarazzante, non soltanto le cicche, le carte delle caramelle, ci sono contenitori di cibo abbandonati.
16: Hanno raccolto di tutto i volontari che hanno aderito all'ottava edizione di Puliamo la Sella, l'evento dedicato alla raccolta dei rifiuti e alla tutela dell'ambiente costiero e marino che si è svolto ai piedi della Sella del Diavolo. L'iniziativa ha coinvolto Comune di Cagliari, Fondazione MedSea, Conservatoria delle Coste e Windsurfing Club di Cagliari, con attività di sensibilizzazione sul tema dell'inquinamento e della riduzione della plastica monouso.
17: Il tema di quest'anno è riduci nell'ottica delle 3R, quindi riduce, l'anno prossimo sarà riusa e poi ricicla. E quindi quest'anno si vuole focalizzare l'attenzione sul ridurre il proprio impatto ambientale, ridurre i propri consumi dalle attività quotidiane come può essere utilizzare la borraccia al posto della bottiglietta in plastica.
14: Addirittura adesso abbiamo trovato, dovrebbe essere un pezzo di elettrodomestico questo.
16: Tra gli obiettivi, costruire maggiore attenzione verso il mare e il territorio, partendo anche dai piccoli gesti quotidiani.
18: È fondamentale ed è importantissimo che la cura della sostenibilità delle coste non sia portata avanti solo appunto dagli enti pubblici, ma è fondamentale quindi curare la sensibilizzazione quindi del cittadino.
0: Anticipiamo i temi sportivi con i Cagliari che ha battuto 2-1 il Milan. Sentiamo le parole di Pisacane in conferenza stampa.
19: Gli infortuni ce l'hanno tutti, non è che siamo l'unica squadra che ce li ha, però aggiungere il fatto che questa è una squadra che si è salvata con i giovani e con alcuni senatori che hanno dimostrato grandissimo senso di appartenenza, soprattutto in quei momenti che citavo prima, per cui siamo felici soprattutto per questi ragazzi, perché chiudere così rende giustizia soprattutto a loro per il percorso che hanno cercato di portare avanti.
20: Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. È difficile probabilmente stilare una graduatoria di merito alla partita di oggi. Io ho visto un Gaetano strepitoso, è un Cagliari che ha sempre avuto il pallino del gioco in mano. Ti aspettavi una prestazione così bella, diciamo?
19: Ma io lavoro per quello, con lo staff, per cui dal primo giorno abbiamo cercato di infondere un'idea ben precisa. Come si dice spesso, il tempo è galantuomo, no? Per cui puoi farlo nei contenuti e nella forma, come l'abbiamo fatto l'ultima gara, certifica che qualcosa abbiamo trasferito ai ragazzi. Normale che, come vi ho detto qualche mese fa, per vedere un'idea ben precisa ci vogliono mesi, soprattutto una squadra che aveva altre richieste in passato, che non vuol dire che le nostre richieste siano migliori di quelle passate, attenzione, però quello che abbiamo cercato di portare noi è un qualcosa che era anche nuovo per questi ragazzi, per cui strada facendo hanno assimilato sempre di più. Immaginavo di fare una partita così, perché penso che chiunque allenatore in questo campionato penso che prepari le partite per fare questo calcio, per giocare, per vincere, per cui non penso di conoscere allenatori che non vogliono vincere e non preparano le partite per portare il risultato a casa, per cui è normale che le cose, come dico sempre, poi se le immaginiamo possono accadere realmente. Però una squadra che prende un gol dopo un minuto qui a Milano e riesce a fare una partita del genere gratifica il lavoro di questi ragazzi, che è stato un lavoro importante.
0: E dunque queste le parole di Pisacane. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco.
21: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
22: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
21: Legno.
0: Riprendiamo con le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
23: Buonasera a tutti, American Scapa Cagliari, il grande successo di Luna Rossa, alle parole di Max Irena, la città in festa, in migliaia sotto il sole del centro. Ma domani in primo piano sul nostro quotidiano ci sono anche i trasporti, perché il 2 giugno è sempre più vicino, voli e prenotazioni in tilt. Ancora il nostro speciale elezioni, focus su Santa Giusta, Ghilarza e Mandas. Negli spettacoli, dal palcoscenico di Amici di Maria Maria De Filippi al ritorno a casa, tu per tu con la cantante Angie, e chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto, ma proprio tutto sul match Milan-Cagliari. Questo è molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
0: E noi adesso andiamo a Sia Maggiore, dove è stato festeggiato il primo centenario del paese. Lo conosciamo con Elisabetta Sanna.
1: Che bella, Maurizio, 100 anni.
2: Sia Maggiore ha festeggiato il primo uomo centenario del paese, una vita trascorsa tra i campi, quella di Maurizio Cammedda, tra coltivazioni di carciofi e pascoli di ovini. La memoria va ancora molto veloce e si sofferma sui ricordi più o meno piacevoli, come quelli legati alla Seconda Guerra Mondiale, quando da Sia Maggiore si poteva scorgere il movimento di mezzi nel campo di aviazione militare segreto italo-tedesco.
1: Con le pecore avanti, portavo un bastone in mano. Siccome a questo campo di milici rientravano gli aerei, di mattina partivano e di sera a quest'ora, alle 5, alle 6 di sera, rientravano, pum, si toccano, una per due e una bravao, crollate. E io quando ho visto questo, mentre andò il freddo, perché no, e che lo sai che se mi hanno visto che ho fatto questo, questa azione, posso immaginare per non essere qualche arma, no, e invece si sono toccati tra loro.
2: Maurizio Cammedda ha guidato fino a pochi anni fa e oggi guarda il mondo che cambia dai giornali e TV, e per le nuove generazioni ha un suggerimento senza tempo.
1: Che consiglio darei? Quello che ho detto, sempre consigliato, è agli amici a fare il loro dovere in modo da non offendere a nessuno.
0: Adesso Annugis, che ha ricordato il vice sindaco scomparso un anno fa. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
3: 41 anni e una vita spesa al servizio della comunità di Nugis. Dario Melis divideva le sue giornate tra il lavoro come OS e l'impegno politico come assessore e vice sindaco del paese. Ruoli che, racconta chi lo ha conosciuto, svolgeva con passione, disponibilità e profondo senso umano. Un legame che, a un anno dal tragico incidente stradale che gli è costato la vita, continua a vivere nei silenzi e nelle lacrime di un intero paese riunito nel suo ricordo.
5: Siamo riuniti l'intera comunità per onorare il nostro amico, collega, nostro cittadino che un anno fa ci ha lasciato. Abbiamo fatto una pietra in onore del suo ricordo. L'abbiamo deciso di mettere in questo viale Libertà, finito da poco, e l'inaugurazione di questo viale dedicata a lui con tutta la comunità.
3: Una comunità piccola ma unita, stretta nel ricordo di un uomo per bene, per trasformare il dolore collettivo in un gesto di memoria condivisa.
5: Un ringraziamento va a tutte le persone oggi presenti e un grazie va anche al parroco che è stato vicino anche oggi.
0: A Sassari adesso con un progetto educativo contro la violenza di genere che ha coinvolto gli studenti. Franco Ferrando.
24: Un video è un percorso educativo per insegnare sin dall'infanzia il valore del rispetto e della non violenza. Centinaia di alunni e alunne hanno riflettuto su relazioni affettive e consenso. Ne è scaturito il video Un altro da me, firmato da Bea Cirronis e Andrea Messina.
25: Intervistare appunto i bambini o ragazzini. Il punto di vista dei bambini e dei ragazzini ci ha offerto quello che un punto di vista di persone più adulte non ci poteva offrire.
24: L'iniziativa è del settore diritti sociali del comune di Sassari con la cooperativa Porta Aperta nel progetto Casa Aurora.
26: Quello che viene restituito è sicuramente una vocazione alla parità di genere che nelle nuove generazioni si percepisce, ma allo stesso tempo il persistere di forti stereotipi di genere. Questo lo ritroviamo anche nelle risposte che ci danno rispetto alle relazioni, dove persiste il desiderio di controllo dell'altro e allo stesso tempo una non chiara percezione del no.
24: L'obiettivo del progetto è intervenire per costruire una cultura della parità e prevenire la violenza di genere attraverso educazione, dialogo, consapevolezza.
27: Noi siamo convinti, assolutamente convinti, che il rispetto e la non violenza nascano da bambini, e anziché insegnare noi ai bambini e alle bambine, in questo caso sono stati i bambini e le bambine a darci una lezione sul rispetto tra generi e sulla non violenza.
0: E di Luna Rossa la regata preliminare di Cagliari, a sorpresa vincono i senior nel match race finale. Prada ha battuto New Zealand. Sentiamo Luca Neri.
4: Il mare di Luna Rossa che si prende la match race, la vittoria finale della regata preliminare di Cagliari. Ma quando tutti aspettavano i giovani, sono i senior ad alzare il trofeo messo in palio da Louis Vuitton, battendo nel testa a testa finale i Defender di New Zealand. La squadra Women and Youth arrivava la domenica con un vantaggio che sembrava quasi incolmabile, 8 punti in più rispetto ai Kiwi e addirittura 11 sull'equipaggio principal. Ma nella prima regata dell'ultima giornata succede il disastro, complice un problema al software. Una falsa partenza impone una penalità di 75 metri. I ragazzi non la concedono e la penalità diventa di 150 metri. La nuova inerzia porta alla squalifica. Vantaggio azzerato perché i senior di New Zealand arrivano quarti e strappano 7 punti, a meno 1 dai giovani di Prada. I senior di Luna Rossa secondi e vanno a meno 2 dai giovani. E sono proprio i principal italiani a vincere l'ultima regata. New Zealand arriva quinta e la Women and Youth italiana settima. C'è il sorpasso. La match race finale è tra i senior di Luna Rossa e New Zealand, ma i Defender partono troppo in fretta e sono costretti subito alla penalità. Prada prende la testa, la mantiene sino alla fine. Cagliari esulta, la regata preliminare dei padroni di casa.
0: E allora adesso andiamo subito in diretta a San Siro per la conferenza stampa di fine partita. Sta parlando Rodriguez che ha siglato il 2-1 del Cagliari contro il Milan. Sentiamolo.
6: A questo campionato vedo come il prossimo anno come il mio, voglio fare tutto bene, andare più forte che queste lo è preso come una, non so, come una prima volta, e adesso devo lavorare in vacanza per il prossimo anno, farlo tantissime bene.
7: Domande? Prego.
8: Ciao Juan, Paolo Cameda, Cagliari 1920 News. Ti chiedo, oggi hai fatto il gol della vittoria di fatto a San Siro, uno stadio importante e per nulla semplice per un giovane come te. Quali sono le emozioni che hai provato e se il gol rientra comunque tra le tue caratteristiche nonostante tu sia un difensore?
6: No, sono contentissimo, è un gol che non me lo dimentico più, è incredibile, è il primo gol della mia carriera, come ho detto. È una cosa bellissima, voglio di andare in Uruguay con la mia famiglia adesso, stare tutti insieme e sfruttare di questo momento.
0: E adesso parliamo invece dell'Olbia. La situazione non è facile, dopo la retrocessione in eccellenza il giudice del lavoro ha congelato i beni della società. Sentiamo Gianpaolo Cucuro.
9: Altro che ripescaggio in Serie D. Prima l'Olbia Calcio dovrà risolvere molte grane, fra cui quelle giudiziarie che hanno portato al congelamento dei beni dell'attuale società, la Pro Soccer SRL. Un provvedimento accolto con soddisfazione dalla CISL, sindacato che tutela un gruppo di lavoratori, i quali da mesi rivendicano il pagamento degli stipendi arretrati. Riteniamo che sia una decisione importante, ha rimarcato Eleonora Careddu a nome della Segreteria Confederale della Gallura, perché il sequestro conservativo riconosce l'urgenza e la fondatezza delle richieste avanzate da persone oggi costrette a vivere momenti delicati e fare fronte a una difficile situazione economica familiare. E non sono mancate le frecciatine rivolte alla dirigenza. Un atteggiamento più costruttivo avrebbe giovato all'ambiente e non si sarebbe arrivati al punto di non ritorno. A questo si aggiunge pure l'azione risarcitoria portata avanti da altri ex dipendenti, secondo il cui legale l'esposizione debitoria del club supererebbe i 100.000 euro. Ecco perché il fallimento purtroppo è un'eventualità non poi così lontana.
0: E per questa edizione è tutto.

0: Saluda a totus de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a es 6:15 di a mengianu, a es 4:15 di a postibrangiu e a es 10:15 di a su notti. E su dominigu a mesudì puru, in sa radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Franca Pinna in versione quasi materna, in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

Un saluto a tutti su Benegattaus, benito Rausa su dalle giornali in Sardu de Sardegna 1, poi per questa edizione su TG Nostro, fu dausu de Sabattalla contra su Vogu in Sardegna. In questi casi tutto pronto, in Terraba, in istisi passare si fonte a Tobiausu, i operatori, si traballanta a terra, e i gusus che invece sa depinti, traballai con elicotterus e aeroplanus. Totu parisi, forestalisi, pilotas, su personale che ha insistati a racumbatti, contra su vogu e scriminalisi, cavorinti vogu. A topisto di questo ripo, vuntire in porto, come ti narra Gianluca Cocco, che è su direttore, su comandanti regionali del suo corpo forestale. Poi ta totu su narrai su de peso fuori dai un linguaggio scetti, cade piressi graro. Esti su chinata controlli e protocolli operativi. Contra su vogu, o car, c'antesi 12 elicotteri su. Tre aeroplano su Canadair, incluso un elicottero militare in aeroporto de Summasu, un altro elicottero militare in aeroporto del Decimo Manno. Suo obiettivo è limitare sul numero dei sfogos e lo schiettotto de limitare i zettaros de superfici a bruciarsi. I operatori si narra ancora su comandanti Gianluca Cocco, scelti bene i tadepiti vai, punti pronto su e tutto santi già fatto sa formazione. Un aggiorno manno, Dante Adonai, finza i cittadini su capoprimmo, depiti ligi, sa regula sa regionalis. Un aggiorno manno, sinalendi, episodio su graisi, traballendi, può mantenere sempre limpio su terreno su, casa catanta terreno su privato, su casa catanta accanto ai domo su e azienda. Sa contribuità di territoriali marittima, tutto su monte Riolauso, questa è crescente su prezzo de su carburanti per colpa de sa guerra in su Golfo Persico e dunque sa gli arabori cresci su prezzo de sbilletto su. E questo a Riolo Manno, del suo sindacato e basi USB, e poi sarà fai sa gara, ricorderà Giulio Ferrascina, su coordinatore regionale della USB, sa gara che toccherà il collegamento su intra Genova e Pol Tudor, sa linea Napoli-Palermo-Casteddu, Igussa, intra Civitavecchia Arbatasse e Casteddu, e posti sì, sabrosi importanti, sa linea intra Terranoa e Civitavecchia. In Sierra, in questo collegamento si va in regime di continuità territoriale. In Sistati invece si accesta a libera concorrenza. Su bordo dell'Isola Bianca, è sempre così strategico, come ti ricorda ancora Verrascina, con un traffico di 3 milioni di passeggeri ogni anno. Sa politica narra su sindacato USB de per intervenire, questo accesso a rischio che a suo prezzo de sbilletto posta la cresci sempre de bruso. E sul sistema del suo trasporto, della mercanzia, della Sardegna e sui continenti è sempre proprio a rischio. Quando serve toccherà provare un provvedimento specifico. A capiare il principio di insularità, di come sta now Aldo Salaris, su coordinatori del suo partito. Cassita Vigara finisce con suo ministro delle infrastrutture. C'è una proposta dei riformatori in moi. Sa battaglia di per arrivare in Parlamento, nanta i su serbi una lei nazionale, va arrivare questa azienda questa regione nostra percentuale del sud dinamica arribera del sincanto della parte delle emissioni sì, per il trasporto marittimo su chi donar sul sistema economico sardo vale 150 milioni di euro come ti narra si esperto di logistica Massimiliano Manca ma su chi donara in Sardegna è la parte di ticchia da mera si imprenditori si narra Aldo Salaris paganta uno sciacco male dinai possa darsi adesso ambienti ma in noi di torrere pagu o nuda. Se l'iniziativa dei riformatori non è di contro sa continuità di territoriali o sa mercanzia, si vorrebbe approvare su provvedimento rispettendo sa regola europea, se aperto canta i saggiuro su dei stadu. Sa proposta gli lavori a catà sa accordio finza in sa maggioria in su consiglio regionali. Giobiava Sara c'è stato un evento storico a sa regione nostra, fu dato ancora dei collegamenti, insomma, questa porta fu dato dei collegamenti su con l'aeroplano, su con testa ribau, su primo aeroplano con passeggeri sì, direttamente degli Stati Uniti, de New York. De sicuro sul collegamento diretto intra New York e Terranoa è un'opportunità di manna, non scetti vostra gallura, ma per tutto sa Sardegna, brusca tutto con gli operatori, sì, dei suoi settori turistico, ma non scetti
posto turismo, un collegamento che era portato in Sardegna, un grosso mano de visitatori, seguente confermerà Silvio Pippo Bello, s'amministratore delegato de Sagesar, sa società di attenere in gestione s'aeroporto galluresu. In voi e sa Sardegna che deppiri sfrutta i beni, i gusto occasioni. Narra sa proprio cosa Roberto Solina, sa su direttore de Senti Enac de sa Sardegna. Viera subiso de sa Caccan, come ti ha ricordato, su sindaco de Alzachena, Roberto Ragneda, subiso e collegai sa Sardegna direttamente con un altro continente, in Mociseo, su Prejaus. Prejao vince sa su sindaco de Terranova, Timonnizzi, noi arrivate sa americano su crescenti is opportunidades, si narannizzi, moi tocca a nosu, tocca a donai sa americano su chi circanta e su chi olinti, narra ancora Timonnizzi. In questa gira in Casteddu, anti scioperai, straballarorisi dei cooperativas sociales, in Sardegna molti 10.000 persone e prusu. Unti educatorisi, maistusu, pedagogistas, operatorisi sociales, raballanterisi scolas, in centro su a recuperare picciocas e picciocus e aggiuranta. Rusche tutto persone fragili, debili, ma de tempo su mera, su disagio est in mano, antinave straballarorisi in sa manifestazione che antifatti in Casteddu, in voi oleo su dignidadi, oleo su un contratto tutto nuovo. I operatori si antimanifestau, i sfilendi ad essa piazza Garibaldi, a ribendi finza sananti su Palazzo del su Consiglio regionale in Salvia a Roma. No, oleo su mera, antinao isso su, oleo su san riconoscimento de steretto su, si stipendio e sti pagu cosa, no abbastra, po bivi, con dignidati. Nosu, noseusu, volontariusu, e ti sa precisazione che vanti straballarorisi, ma zeusu, professionista de su settore. Non si prima la sa protesta del suo comitato de Santo su Giovanni Suergio contro su Montronaggio de Isurico su progetto Poponi Alica in speciale in Sagava Monserrato. I cittadini sono andati a no a un Montronaggio che era nasce proprio accanto a Esdomus de Sapendizio. Su comitato che è Guerrendi de un anno e pruso ha ripresentato una denuncia a sa procura de sa Repubblica a rimanifestava un anti scanceloso de Sagava. O le su defendi e amparare su territorio nostro, come ti narra Loredana Carrogo del suo comitato, e se protesta a Rasighiri, poi te questo progetto è un danno umano posso ambienti nostro. Non se si straccuso de Garrai, narra ancora Loredana Carrogo, e da una perché disi, e si inghizzava a fare a Tobiso con tutta sa cittadinanza, con tutta sa comunità, non c'è tipo denunciare su chi vunti vendi in sa bidda nostra, ma finza in tutto su sulcis iglesiente hanno ancora sa rappresentanti de su comitato. Is comunus de Durgali e de Baunei invece sa seguinti a Bettiai a pizzo su de su benidori de sa valaia de Calaluna in gira sa passare sa sindica de Durgali Angela Testone gli hanno a casi pronto su Montili po vai sbarcai turistas po vai attraccai barcas e barchicedes e invece se voi su Montili esteti sequestrato dare desiro sa procura della Nusegara ricci una denuncia de su comune de Baunei una denuncia che vi state presentare in su mese gennaggio de Sano Vassau accanto a Durgali ha riposto su Montili ma su comune non vi era autorizzato e in voi in supporto de Calagonone i operatori si monti a Riolauso forse si Oriera, si depira, interveni in Sierra, può risolvere questo problema, come ti narra si imprenditori Sandro Mura. E poi è come incendi sa stagione, bloccai rotto e esti non danno mano, onnoso, può altre aziende, sa ogni attività di esti a rischio, nanta rotto su Gioleusu, nanta ancora gli operatori, esti scettano contili, noi fai attraccai i sbarcas e fai galai, dunque i turistas. Se stia legato de prenda storrara in Sagresia Manna de San Saturnino in Casteddu in occasione de una tuba pariciao de s'archeologa Maria Antonietta Mongiu e invece fu dentro di un altro servizio, di un'altra nova. Sa nova garribera de su Mandrurisai, 30 picciocasa e picciocusu, de tutta Europa che antipartecipau in su Mandrurisai, un progetto approntato da socio Malika a in suo programma Erasmus, non scelti studianti, come tannau Iulita Poppa, sa coordinatore del suo progetto, ma finza sa picciocusu, cavuti circendi traballo.
Gallu. Un iscambio de esperienzia, ma prus che tutto, un momento de importo, per conoscere le aziende de su territorio, de s'agroalimentare e su de Sinju. Ci vianta rappresentanti, ricciocco de sa Bulgaria, de sa Polonia, de su Portogallo, de sa Croazia, de sa Grecia Uru. Ispicciocco anti partecipava a Tobiosu, attività di culturali, anti visitau. Sito storico ambientale de tutta sa zona. È stata occasione per legare de su benidori, de zona di intro, de progetti, su combatti su veno.

0: Onanta a is museos nazionales. Is predas a nos funt dus, a fare sa presentazione ci viant Gianni Murtas e Franco Masala, totus dus funt storicus de s'arti. Sa prima pintura est de s'artista Carlo Argiolas, su titolo est Due figure, un'opera con colori fortes, in mera, quasi una pintura espressionista, come intinnara si esperto Gianni Murtas. Sa seconda opera invece, Cattorrara, in un museo pubblico, est un'icona. Dari Donara, si storica de s'arti, Anna Maria Deida. Est un'opera particolare, bella meda, come ti annava Franco Masala, est a capiare essa tradizione de sa Gresa orientale, un'icona del su 1700. Su sport, fuori da zona basket, sarebbe a Cannoburo in Casteddu, sedizione del su Basketball City Camp, approntato dai Salesiani, in iscampus del su convitto nazionale, sa manifestazione del su 28, del su 29, del su mese Lamparas e su 10 del su mese Argiolas, e spicciocas, e spicciocus, po 3 ore a ogni addì, santa allenare con giocatori professionisti, sa commenti Tommy Marino e Edoardo Casalone, che è stato visu allenatori dessa nazionale italiana, tra ballare con sa società di Asvel in Francia. Estro preso un mano con noso, per spicciocco, per schettotto, come tinara Antonello Manca, sul responsabile del su Basketball City Camp, buona gira. E sa cosa è di un'esperienza con allenatore si fa mauso e bravus. Edoardo Casalone è pure questi pregiato di Torrai in Sardegna, a posto di questa esperienza che ha fatto con sa Dinamo Tengiu sa Sardegna in suo coro a Nauis. Edoardo Casalone ricorda che è allenamento su Casi Vainti in si stadi utile porto umano, può cresci può vai sempre meglio. Mi sono accabbato per questa edizione pure, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione chi bene. Un saluto a tutti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Noi dobbiamo essere al passo dei tempi, quindi è cambiata la formazione, è una formazione continua, sia come formazione sul lavoro, quindi long job training, sia dal punto di vista didattico attraverso continui corsi di specializzazione e di aggiornamento.
1: Fra realtà aumentata, laboratori per ragazzi e bambini, esercitazioni di pilotaggio, la tecnologia sposa la cultura del mare e della sicurezza nella navigazione. Nelle giornate della Louis Vuitton Cup a Cagliari, la direzione marittima ha aperto il villaggio Guardia Costiera, un'esperienza immersiva dove gli studenti sono protagonisti.
0: Ci sono gli studenti dell'Istituto Nautico che raccontano praticamente le capacità, le tecnologie, le professionalità dedicate al mare. C'è l'Università di Cagliari che porta anche un progetto di un'unità realizzata altamente, esclusivamente ecocompatibile. Tutto quello che ha a che fare con il mare che poi costituisce il lavoro della Guardia Costiera.
2: Un approccio didattico basato su una didattica laboratoriale, quindi esperienze di simulazione fatte con dei software innovativi che hanno la particolarità di poter essere integrati tra loro e quindi garantire agli studenti delle simulazioni di caso reale cercando di avere una visione quanto più complessiva possibile di quello che è il sistema nave, sia inteso come conduzione del mezzo, per intenderci il cosiddetto capitano e il team capitan, sia anche intesa come conduzione degli apparati e degli impianti marittimi, elettrici ed elettronici di bordo.
3: Il modo di insegnare le tecnologie anche a supporto è cambiato tanto perché sono cambiate anche le navi, banalmente.
2: Questo è un grande tema. C'è stato un cambiamento radicale, nel senso che ci siamo spostati da una visione prettamente concentrata su

mezzo nave, ok? Quindi operatori della nave, a degli operatori che oggi sono i cosiddetti tecnici dei trasporti e della logistica. Cioè loro lavorano per essere degli operatori capaci di poter mettere in connessione la nave con tutte quelle attività, quei servizi e quegli operatori che orbitano attorno alla nave per fare in modo che la mobilità di merci e persone possa avvenire nel miglior modo, con la massima efficienza e con la massima garanzia di tutti quegli operatori che ovviamente devono tutelare anche la sicurezza delle persone e dell'ambiente marino.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubanu di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo. Orgo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: Atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: È l'una e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.